Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Nino Rota tre duetti per flauto e oboe, cinque pezzi per flauto e pianoforte, trio per flauto, violino e pianoforte. Mario Carbotta, flauto, Carlo Balzaretti, pianoforte, Marino Bedetti all'oboe, Carlo Parazzoli al violino. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera trasmettiamo di Joseph Gabriel Rheinberger, sestetto in fa maggiore, opera 191b per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte. Horst Göbel, pianoforte e direzione.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Joseph Gabriel Rheinberger, Sestetto in fa maggiore, opera 191 B, per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte. Host Goebel, pianoforte e direzione. E per concludere Julian Lloyd Webber al violoncello e The Royal Philharmonic Orchestra.

Con la musica di Julian Lloyd Webber al violoncello e The Royal Philharmonic Orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà interamente dedicata al concerto per clavicembalo e archi o orchestra. E questa è una forma che ha avuto un po' la sua consacrazione, il suo primo vero esempio nel quinto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, e che ha avuto una certa fortuna trasformandosi poi ovviamente nel concerto per pianoforte e orchestra. Ma c'è stato anche un filone che ha continuato a sfruttare il clavicembalo come strumento solista fino ai giorni nostri, come vedremo tra poco. Inizieremo ascoltando un concerto per due clavicembali orchestra di Carl Philipp Emanuel Bach, il figlio più celebre di Johann Sebastian,

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach il concerto per due cembali e orchestra in fa maggiore, nella esecuzione di Andreas Steyer e Robert Hill ai cembali, con l'ensemble Musica Antiqua a Köln, diretto da Reinhard Goebel. Ed ora proseguiamo ascoltando, per motivi di tempo, un estratto, il primo movimento, da un concerto di Baldassarre Galuppi, detto il Buranello, ultimo grande compositore della scuola veneziana, scomparso nel 1785. Ascolteremo il primo movimento, come ho detto, del concerto per cembalo e archi in fa maggiore, Allegro non tanto. Jörg Ewald Deller al clavicembalo con la English Chamber Orchestra diretta da Paul Angerer.

Era un estratto, il primo movimento, allegro non tanto, dal concerto in fa maggiore per cembalo e archi di Baldassarre Galuppi, nell'esecuzione di Jörg Ewald Adeler al clavicembalo con la English Chamber Orchestra diretta da Paul Angerer. Ed ora proseguiamo, come avevo accennato, e passiamo al Novecento con il celebre concerto campestre di Francis Poulenc. Un'opera del 1928 dedicata a Wanda Landowska, la grande clavicembalista che ha decretato la rinascita di questo strumento nel Novecento, tirandolo fuori praticamente dall'oblio nel quale era caduto durante il XIX secolo. I movimenti sono allegro molto, andante, finale presto. Al clavicembalo Aimé van der Ville, con la Filarmonia Orchestra diretta da Georges Prêtre.

Di Francis Poulenc avete ascoltato il concerto in re maggiore, concerto campestre per clavicembalo e orchestra, nell'esecuzione di Aimé van de Ville al clavicembalo con la Filarmonia Orchestra diretta da Georges Prêtre. Ed ora proseguiamo e concludiamo la trasmissione di quest'oggi con un altro brano del Novecento, per l'esattezza un brano del 1975, il concerto per cembalo e archi di Viktor Kalabis, compositore nato nell'odierna Repubblica Ceca. I movimenti sono allegro leggero, andante, allegro vivo. Al clavicembalo Suzanna Ruzicova con la Komorni Orchestra, direttore lo stesso Viktor Kalabis.

0: Avete ascoltato di Victor Calabis il concerto per clavicembalo e archi nella esecuzione di Susanna Ruzzicova al clavicembalo con la Komorny Orchestra diretta dall'autore. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Parigi, il grande Riccardo Del Fra, contrabbassista, compositore, ha collaborato con i più grandi del jazz. Grazie per essere qui con noi, Riccardo.
1: È un piacere, grazie a voi.
0: Perché di recente è uscito un cofanetto che raccoglie tre album che rappresentano forse tre momenti importanti della tua carriera, Riccardo. Il cofanetto è intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Crystal Records. Cosa rappresenta questo cofanetto per te, a tutti gli effetti?
1: Allora, i tre dischi che sono rinchiusi in questo cofanetto erano effettivamente stati pubblicati da Crystal Records, ma Crystal Records si è messa d'accordo con Patrick Frémaux, che è il boss dell'etichetta Frémaux et Associés, per riunire i tre dischi e far uscire questo cofanetto. E la sorpresa per me fu quella che di solito sono i musicisti che vanno verso un produttore. In questo caso è il produttore Patrick Frémaux che è venuto verso di me e mi ha detto: senti, ho parlato con Eric Debeg di Crystal Records e ci vorremmo fare un cofanetto dove riuniamo le cose che hai registrato dal Crystal. E naturalmente io ero lusingato e abbiamo pensato dunque di includere i due dischi che ho dedicato a Chet Baker. Uno è Sip of Your Touch, che uscì nell'89, registrato nella Toto e uscito nell'89. L'altro fu My Chet, My Song, che è stato registrato in seguito alla creazione a Jazz in Marziac nel 2011, poi registrato a Berlino nel 2014, e poi Moving People, che rappresenta invece quello che oggi suono, la musica, musica più originale, anche se le melodie in ogni caso sono melodie che possono far pensare ai gesti melodici che vengono anche dagli standard in qualche modo. E per cui ecco, questa sono felice che questo cofanetto esista e che sia anche distribuito in Italia, dove non vengo più spesso, ma sono felice che questo cofanetto sia, e grazie di accogliermi per parlarne.
0: Riccardo, un primissimo ascolto e poi ne parliamo naturalmente, dal primo album raccolto in questo cofanetto, ovvero da A Sip of Your Touch. Cosa ci proponi?
1: Allora, A Sip of Your Touch è un anagramma, il titolo è un anagramma incompleto di The Touch of Your Lips, che era uno standard che suonavamo tanto con Chet Baker. E il brano che propongo è I'm Old Fashioned, è uno standard di Jerome Kern che ho riarrangiato. In questo disco è una serie di duetti. Ci sono Dave Liebman, Al Farmer, Rachel Gould, Michel Grailliet, Rico Pierannunzi, tutti in qualche modo avevano a che vedere con la mia storia con Chet. Al Farmer fu colui che sostituì Chet nel quartetto di Mulligan, Rachel Gould ha registrato e suonato con Chet e con me, Rico Pierannunzi fu con lui che conobbi Chet Baker nel 79, Michel Grailliet abbiamo suonato per anni. Insomma, ecco, qui riuniti, Dave Liebman è una porta aperta allo stesso tempo a una melodia che è standard, che suonavamo con Chet, e in questo arrangiamento invece andiamo verso una modernità che tenevo a includere in questo disco.

0: Avete ascoltato di Mercer Kern, I'm Old Fashioned, nella lettura di Del Fra, Riccardo Del Fra, nostro ospite, in questo caso era con Dave Liebman al sax soprano. Siamo in sua compagnia per presentare questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della carriera di questo grande del jazz, nostro gradito ospite, ovvero Song for Chet, Song for Now, pubblicato da Frémo et Associés. Rimaniamo su Sip of Your Touch, sì. E parliamo anche del grande Chet Baker, che ha cambiato la vita a parecchi tuoi colleghi, tra cui il comune amico Enrico Pierannunzi. Ricordi di questo di Chet Baker, Riccardo?
1: Beh, l'incontro fu incredibile. Avevamo un quartetto all'epoca con Enrico Pierannunzi, Maurizio Gianmarco, Roberto Gatto, e avevamo già suonato un po' in giro così, e ci fu l'occasione di accompagnare Chet per una serie di concerti. E il primo concerto me lo ricordo ancora, perché fu a Macerata in un club, e Chet arrivò in ritardo e suonammo gli standard che conoscevamo, e la sensazione ce l'ho ancora adesso, un time, un senso del ritmo incredibile, delle melodie bellissime nelle sue improvvisazioni, e una specie di, è come se ci metteva in qualche modo, per un'autorità implicita, dentro una sfera musicale nuova dove tutto sembrava semplice e allo stesso tempo profondo. E naturalmente da quella volta quel souvenir è rimasto intatto in tutti quegli anni in cui ho avuto l'occasione di accompagnarlo, anche se a volte non era sempre semplice. L'ho accompagnato per 8 anni, l'ultima volta che ho suonato con lui fu a febbraio dell'88 e lui scomparse nel maggio dell'88, era un periodo più complesso per lui. Però quello che voglio ricordare di Chet è veramente questo senso della melodia, questa capacità naturale di improvvisare intorno alle melodie, sulle armonie, come se fosse un arrangiatore, un compositore, e invece aveva semplicemente un dono naturale di melodista per improvvisare e creare delle melodie fantastiche. E molta gente lo considerava come un jazzista cool o della West Coast. È vero che suonò anche in quella sfera, ma il suo linguaggio era veramente bop, era un bopper e naturalmente anche un cantante molto seducente, ma quando faceva lo scat, le onomatopee con la voce, era come quando suonava la tromba, era un linguaggio bop ritmicamente ricco, preciso e naturalmente anche molto lirico.
0: Perché è importante per te aver ripubblicato il Sip of Your Touch, che è diventato una rarità discografica a tutti gli effetti, introvabile, Riccardo?
1: Io registrai quel disco poco tempo dopo la scomparsa di Chet. Devo dire che Chet ha cambiato la mia vita. Io stavo lavorando collaboravo con l'orchestra della RAI, Radio Televisione Italiana, cioè il gruppo con Pierannunzi e Gianmarco, suonavo già in giro con parecchia gente, italiani e americani di passaggio, non avevo idea di cambiare paese, ma con Chet partii e praticamente non tornai più, perché conobbi la mia prima compagna a Parigi e cominciavo a fare delle andate e ritorni, diciamo che entrai un po' nel mondo musicale parigino e francese e anche europeo, e non tornai più in Italia praticamente. Per cui Chet per me è una cosa importante da un punto di vista musicale, ma anche della vita, perché grazie a lui o a causa di lui o tutte e due ho cambiato veramente la mia vita, la mia cultura, la mia storia.
0: Ma quest'album in particolare rappresenta un distacco, un omaggio o qualcos'altro, insomma, per te cos'è intimamente?
1: È un omaggio, naturalmente, è un omaggio profondo, e per questo tenevo a farlo anche in una serie di duetti, per avere ancora una storia intima musicale in questo omaggio, e anche di fare, come dire, a volte il mio italiano vacilla, di segnare un po' il tempo come un segnalibro, una marca del tempo, e dopodiché girare la pagina, anche se non era facile in quel momento. Però ecco, c'è una traccia che dice, ecco, da adesso in poi una cosa importante è cambiata.
0: Un altro ascolto da Sip of Your Touch, cosa ci presenti, Riccardo?
1: Allora, I Remember You, un altro standard che suonavamo con Chet, e qui lo suono in duo con Art Farmer, Art Farmer che sostituì Chet Baker nel quartetto di Jerry Mulligan, e per cui in qualche modo c'è una storia dietro anche a causa di questo. E fu il primo americano con cui girai in Italia. Tra l'altro, a volte alla batteria c'era Pepito Pignatelli, il
0: Pensa un po'.
1: famoso, the one and only Pepito Pignatelli, che creò il Musichin a Roma, dove suonai tanto, tanto. E per cui Art Farmer tenevo la sua presenza, e in qualche modo il suo lirismo non è lontano dal mondo di Chet Baker.

0: Ed era I Remember You, Mercer Schatzinger, con Art Farmer e naturalmente Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album, Songs for Chat, Songs for Now, pubblicato da Fremo e Associés. Torni spesso a Roma, ma a Parigi ormai è la tua casa, forse si stanno rifacendo gli incontri romani, ma insomma sei sempre, hai sempre presente la tua, le tue origini. Torniamo a questa decisione di stabilirti in Francia e soprattutto come vedi adesso tu dall'esterno la realtà jazzistica italiana, Riccardo?
1: Allora, non è che devo dire la verità, non ho deciso di vivere in Francia, è successo piano piano, sì. È stata una serie di sincronicità, cioè, direi, per cui piano piano voilà, mi sono innamorato della città, mi sono innamorato di una donna naturalmente, che mi ha trattenuto e ho avuto tante opportunità di suonare, di registrare e anche dopo la morte di Chet di studiare con dei compositori francesi di musica classica e contemporanea, e avevo veramente voglia di entrare in quel mondo che era un mondo post Ravel, post Messiaen. Ho studiato con compositori che avevano studiato loro stessi con Olivier Messiaen, per cui ero molto interessato veramente anche culturalmente per quanto riguarda la musica francese. E oggi torno un po' più spesso in Italia, per cui non, devo dire la verità, non conosco più bene la scena italiana, però ho tanti amici ancora, come per esempio Maurizio Gianmarco, con cui ho appena suonato alla Casa del Jazz, e abbiamo avuto una relazione sempre stabile. L'ho invitato anche a Parigi quando ero direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi, abbiamo suonato insieme, ci siamo ritrovati a Siena, faccio parte del suo quartetto. Lui diciamo, è un amico con cui sono rimasto in contatto, per cui grazie a lui ho conosciuto molti altri giovani con cui ogni tanto suono. Un altro amico è Umberto Fiorentino, suonavamo insieme la chitarra quando avevamo 16 anni a Roma. E oggi ci ritroviamo e suoniamo ogni tanto insieme con un batterista fantastico, si chiama Alessandro Marzi. Maurizio mi ha fatto conoscere un pianista meraviglioso che si chiama Enrico Zanisi, che veramente è una bella sorpresa per me, e spero di suonare ancora con tutti questi. Per cui vedo un po' la scena italiana con un certo distacco, perché non ci sono spesso, però so che c'è una grande attività. E come un po' dappertutto in Europa, suono spesso in Germania, per cui posso fare una specie di paragone di questi tre paesi europei, i livelli sono cresciuti dovunque. Si è democratizzato molto la cultura jazzistica, grazie anche a internet naturalmente, ma grazie anche alle scuole che hanno aperto molti dipartimenti jazz che all'epoca mia erano una rarità. Per cui c'è un grande cambiamento a questo livello. Purtroppo non c'è tanta offerta per quanto riguarda invece le proposte di lavoro, perché di suonare, di concerti, ci vorrebbero forse più luoghi e forse più situazioni anche per poter attraversare l'Europa più facilmente. Grazie a Erasmus, attraverso le università, i conservatori, a volte si sono creati dei gruppi che mettono insieme dei gruppi, per esempio italiani, tedeschi, francesi, spagnoli. Forse bisognerebbe amplificare queste possibilità per permettere giustamente di vedere un attimo per la musica gli Stati Uniti d'Europa, voilà, come ci stanno gli Stati Uniti d'America. Questo donerebbe più occasioni ai musicisti europei di suonare un po' dappertutto.
0: Selezioniamo un ascolto dall'album di cui parleremo fra un po', ovvero My Chat, My Song. Che brano proponiamo, Riccardo?
1: Allora, My Chat, My Song è un titolo un po' strano, lo so, però volevo in questo sottolineare giusto la mia storia con Chet. Chet ha suonato con talmente tanta gente, io volevo mettere un po' in questa storia, in questo album, in queste musiche, un po' la mia relazione con Chet, e per cui quello che ho conosciuto anche di, tra virgolette, personale e drammatico della storia di Chet Baker. Il disco, prima di essere un disco, fu una commissione del Festival Jazz in Marsiac e fu creato nel 2011 con Roy Hargrove alla tromba, Billy Hart alla batteria, Bruno Ruder al piano e l'orchestra del Conservatorio di Toulouse. Il gruppo, il concerto ebbe successo e un agente cominciò a farci suonare in giro e in Germania ebbi l'occasione di avere l'orchestra dei film The Babelsberg a Berlino a disposizione e decisi di registrarlo facendo dei nuovi arrangiamenti e con una nuova equipe, naturalmente. Per cui è un disco a cui tengo anche particolarmente perché è un nuovo omaggio a Chet Baker, ma questa volta la scrittura, perché poiché c'è un'orchestra sinfonica, ho voluto integrare non soltanto un'orchestra che fa un po' come Hollywood, ma metterci dentro dei colori un po' più contemporanei per sottolineare una certa drammaticità. E raccontare così una storia differente, e a volte includendo del resto degli interludi o dei brani originali, mischiandoli con degli standard. Il primo che ascoltiamo è I'm a Fool to Want You, è un brano reso famoso del resto da Frank Sinatra, che ha collaborato alle parole, ma anche da Billie Holiday. E l'abbiamo suonato con Chet Baker e tenevo a registrarlo e a dargli un attimo una dimensione un po' drammatica, come se fosse un po' una musica di film, diciamo, in cui racconto delle cose, che riguardano dunque la mia storia con Chet Baker.

0: era I'm a Fool to Want You di Jack Wolfe, Joel Heron, Frank Sinatra, nella rilettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della sua carriera, intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Fremont et Associés. Riccardo, che ricordo hai degli anni 90? Cosa sono stati gli anni 90 per te?
1: Beh, gli anni 90 per me era ancora l'occasione di scrivere musica per orchestra. Ho fatto una creazione al Festival di Parigi, nel 92, grazie a André Francis, che è una specie di Adriano Mazzoletti francese che purtroppo è scomparso, ma che ha fatto tanto per il jazz dagli anni 50 fino alla sua scomparsa. E per cui ho avuto l'occasione di scrivere anche per il cinema, in particolare per Luca Belvaux, col quale ho collaborato, un regista di origine belga ma francese, con quale ho registrato molte musiche che ho scritto per i suoi film. Tra l'altro il primo si chiama in italiano Per Scherzo, era fantastico perché c'era Ornella Muti e Jean-Pierre Léo, e questi due attori naturalmente per me significavano, da una parte, Roma, l'Italia, una certa epoca, e Jean-Pierre Léo, la nouvelle vague del cinema francese, Truffaut, eccetera. Per cui fu un piacere di entrare nel mondo del cinema francese grazie a questa occasione. Per cui gli anni 90 per me è veramente un periodo di composizione e anche di collaborazione con gente assai straordinaria, come Johnny Griffin, con cui ho suonato per più di 10 anni, che viveva in Francia, o Bob Brookmeyer, che viveva in Olanda e con cui ho suonato e registrato del resto un disco che è molto conosciuto, che si chiama Paris Suite. Per cui è un periodo, diciamo, di ancora di studio e allo stesso tempo di tanti concerti e di composizione.
0: Riccardo, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, sempre da My Chat, My Song, propongo di ascoltare My Funny Valentine, che è naturalmente il pezzo fetish, diciamo,

0: Ed era My Funny Valentine di Rodgers Hart, nella lettura di Riccardo Delfrà, nostro ospite con il quale stiamo presentando questo cofanetto pubblicato da Frémé e Associates. Altro punto di svolta è sicuramente appunto Moving People del 2018. Riccardo.
1: Sì, Moving People è un gruppo che è nato grazie a una commissione che ho avuto in Germania per celebrare l'amicizia tra tre popoli. Era l'anniversario del Triangolo di Weimar, che Roland Dumas, ministro mitterrandien, aveva creato con i suoi omologhi polacco e tedesco, e per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Ero lusingato naturalmente di questa offerta, e l'idea era di riunire un gruppo che includeva dei giovani che vengono da questi paesi. Diciamo che sono stato contattato anche a causa della mia nomina come direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Ho incluso dunque un pianista che veniva dal conservatorio dove ero direttore e insegnavo, e un sassofonista tedesco.

0: e dei musicisti polacchi. Il gruppo è nato così e il caso ha voluto che poi ci sono state delle domande per suonare in vari paesi e il caso ha fatto che una volta abbiamo suonato a Berlino e tra il pubblico c'era un personaggio che veniva che lavorava al Parlamento, che lavora ancora credo al Parlamento in Italia, a Roma, e che mi ha detto sarebbe bello di far venire questo gruppo per celebrare i trattati di Roma. E per cui un anno dopo abbiamo suonato al Parlamento di Roma con questo gruppo. E il gruppo piano piano ha cambiato nome, si chiamava prima Hoffnung Espoir Nazieja, che vuol dire dunque speranza in le tre lingue, e è diventato anche italiano. Un invitato degli americani come Kurt Rosenwinkel e Jason Brown, è diventato un disco e gli ho dato il nome Moving People da uno dei brani che del resto ascolteremo fra poco. E in questi, per cui la storia di questa commissione era comunque di dedicare la tematica del disco e dei brani alle migrazioni, all'epoca che stiamo vivendo e che del resto sono state sempre delle cose importanti nella storia dell'umanità, con tutte naturalmente il lato tragico delle migrazioni che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi in modo terribile, con le guerre, però ogni volta con tanta speranza e empatia nella misura del possibile. Per cui tutto questo era rinchiuso nei brani Moving People. Alcuni titoli sono un po' più drammatici come Children Walking Through a Minefield, dei bambini che camminano su un campo minato, eccetera eccetera, però volevo anche mettere giustamente della speranza e credo che la piccola melodia di Moving People sia allo stesso tempo profonda ma allo stesso tempo anche semplice e possibile di cantare questa melodia come dei bambini potrebbero cantarla.
1: E ascoltiamo appunto Moving People.

0: Ed era Moving People. Avete ascoltato Moving People di Riccardo Del Fra dall'album Moving People del 2018. Siamo in compagnia appunto di Riccardo in collegamento da Parigi per presentare questo cofanetto appunto che raccoglie questi tre album: Songs for Jet, Song for Now, pubblicato da Frémier et Associates. Riccardo e la didattica, come vedi il jazz appunto ormai inserito nei conservatori in Italia?
1: Allora, come dicevo, non conosco più bene la situazione italiana, essendo raramente in Italia, però quello che posso constatare suonando con musicisti che adesso escono dai conservatori italiani, vedo che il livello naturalmente è aumentato in maniera esponenziale, e ci sono dei musicisti fantastici che sono molto giovani, e credo che tutto questo sia positivo, come anche succede nel resto dell'Europa. E il problema, come dicevo, è quello eventualmente di poter poi suonare, di poter praticare questa musica, e forse ci vorrebbero più luoghi per questo.
0: Parliamo delle tue collaborazioni in campi diversi. Tu ti diverti a esplorare la materia musicale, ad esempio con gruppi di musica contemporanea, con la cantante Annie Pael, insomma, come è andata la cosa? Come vanno? Cioè, come ti diverti in tal senso?
1: Ho avuto sempre una certa curiosità per la diversità. Suonavo la chitarra, cantavo Lucio Battisti e Crosby, Stills, Nash & Young, suonando il contrabbasso, mi piaceva suonare musica classica e allo stesso tempo jazz, e ho continuato praticamente sempre, per cui a volte, grazie a degli incontri, a volte succedono questi desideri anche di entrare in altre musiche, in altri mondi. In fondo ci sono, tutti i mondi sono permeabili, e il jazz in particolare credo che sia sempre nutrito di cose diverse. È una musica, direi, sincretica quasi per definizione, dalle sue origini. Il sincretismo era nelle sue origini e continua tuttora, per cui mi sembrava interessante di approcciare la musica tradizionale africana, la musica tradizionale anche irlandese o bretone. Ho avuto l'occasione di suonare con musicisti bretoni che facevano questo mélange, mettere insieme dei colori che vengono dal jazz, dalla pop, ma con radici tradizionali, per cui ancora una volta con melodie a volte molto semplici. C'è un musicista americano che adoro, è Wayne Shorter, che ha fatto parte del gruppo di Miles Davis, che era direttore musicale di Jazz Messengers, che ha avuto Weather Report, eccetera, eccetera, e che ho avuto l'occasione di conoscere. Per me è una specie di modello. Nelle sue musiche potete notare delle melodie a volte semplici, che si possono cantare, e allo stesso tempo molta sofisticazione armonica e ritmica. E ciò viene da tante influenze. Nel suo campo sono anche brasiliane, pop, eccetera. Per cui mi sembra normale oggi, per un musicista di oggi, di interessarsi a tante musiche diverse e cercare in qualche modo di integrarle nel proprio linguaggio, nella misura del possibile. Per quanto riguarda la musica contemporanea, ho avuto ancora una volta una fortuna sfacciata. Grazie al mio amico Dave Liebman, ho potuto scrivere per lui, per l'Ensemble Intercontemporain, che è il gruppo che Pierre Boulez aveva creato negli anni 70, e ho creato due brani che sono stati del resto registrati poi a New York, veramente di musica contemporanea, con un solista improvvisatore che era Dave Liebman. E da allora ho collaborato regolarmente con musicisti che vengono soltanto dalla musica classica e musica contemporanea, anche per miei progetti personali. Purtroppo spesso sono state delle creazioni, a volte registrate dalla radio, ma purtroppo non registrate in disco, perché sono, come molte creazioni contemporanee, sono suonate una volta, due volte. Ci ho avuto la fortuna con un brano che si chiama Mystery Galaxy, è stato suonato nel 2023 sette volte, e l'ultima volta all'Opera di Monte Carlo. Sono stato veramente fortunato, davanti al principe del resto anche. Voilà.
0: Riccardo, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, sto per presentare il cofanetto in una serie di concerti, in Francia e in Germania e, sto scrivendo nuove musiche per un nuovo progetto che spero poter portare in Italia, la stagione prossima. Per cui, e a volte sono, progetti veramente jazz e alcuni sono cose più contemporanee che includono anche dei musicisti classici. Spero che sarà possibile di portarli anche in Italia.
0: Con cosa salutiamo gli amici all'ascolto? Riccardo.
1: Allora, proporrei di ascoltare una versione di Wind on an Open Book in sextetto dal disco Moving People, dove c'è il fantastico Kurt Rosenwinkel alla chitarra. E Wind on an Open Book. L'ho scritto pensando a una scena che tutti abbiamo vissuto senz'altro, un libro aperto all'aria aperta, così siamo fuori e le pagine si muovono da sole, dal vento, e alcune pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi, ma non hanno più lo stesso senso. È un'idea, diciamo, di parlare anche della metamorfosi, del trasformare elementi che sono in musica nella prima parte, poi diventano diversi nella seconda parte, ma sono poi molto simili. E la stessa cosa con le pagine dei libri che all'inizio, quando le rileggiamo dopo aver letto le seguenti, non hanno più lo stesso senso e pertanto sono le stesse. Insomma, una riflessione sul tempo, sul cambiamento e sulle cose che restano in fondo le stesse.

0: col cofanetto di tre album di Riccardo Del Fra, Songs for Chet, Songs for Now, pubblicato da Fremont e Associés, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite in collegamento da Parigi, ovvero
1: Riccardo Del Fra,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Georg Philipp Telemann Overture Suite per viola da gamba e archi, Telemann Werk Verzeichnis 55 D6. Nei movimenti Overture, la trompette, Saraband prima e seconda alternativement, Rondò, Bourré, Courant prima e seconda alternativement, Gigue. Ensemble Baroque Dulemain, direttore viola da gamba Roberto Gini.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato l'Ouverture Suite per viola da gamba e archi, Telemann Berg Verzeichnis 55 D6, nella esecuzione dell'ensemble baroque du Le Mans, direttore e viola da gamba Roberto Gini. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.
2: Gesù ricava dalla domanda postagli dai farisei un interrogativo più radicale e vitale per ognuno di noi. Un interrogativo che noi possiamo farci: a chi appartengo io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì, certo, ma prima di tutto, ci ricorda Gesù, tu appartieni a Dio. Questa è l'appartenenza fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella riconoscenza del cuore verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente, irrepetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo Figlio amato.

terrene con la luce che viene da Dio. L'affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non comportano una fuga della realtà, ma anzi un rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il credente guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza e rispondere con coraggio alle sue sfide.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa, e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

occhi il suo ordine fa sempre vivere. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Mosè è nominato fin dal prologo. Tutti ricordano che era sceso dalla montagna di Dio sulla quale aveva trascorso 40 giorni portando le tavole della legge scritte dalla mano stessa di Dio. Ma i suoi lo hanno dimenticato. Hanno fuso un vitello poiché il Dio sconosciuto di Mosè non brilla probabilmente abbastanza e si assenta agli occhi di coloro che non lo cercano più. Ma un vitello d'oro, la mia fede, resta lì, non disturba, brilla e tace. Mosè, con la forza della sua intercessione, riesce a convincere Dio a non distruggere il popolo idolatra, ma nell'avvicinarsi al campo per la collera e il dispiacere, spezza le tavole della legge. E Dio, che non si stanca mai di parlare ai suoi, incoraggia Mosè a tornare da lui con nuove tavole per scrivere a sua volta le 10 parole che avrà udito dalla stessa voce di Dio. Ecco la legge trasmessa da Mosè, la voce di Dio che fa vivere. I discendenti di coloro che avevano fatto il vitello tendono a loro volta a fossilizzare la legge. Dimenticano che è intrinsecamente legata alla liberazione del popolo. La legge può essere riferita solo alla vita che essa preserva, innalzando una diga contro ciò che uccide. Quindi, coloro che ne fanno una forza di morte, per esempio rifiutando una guarigione nel giorno di sabato, sono mentitori, distorcono la legge, idolatrandola. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? È contro costoro che Gesù insorge, contro quelli che non comprendono che guarire un uomo nel giorno di sabato significa rendere un culto a Dio. Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Se l'esilio di Dio ha iniziato con la creazione mediante un dono e una promessa, esso prosegue nelle deviazioni che Dio compie per camminare con il suo popolo, proteggendolo dal sole durante il giorno e illuminandone i passi durante la notte. L'esilio di Dio segue la strada dell'esilio dell'uomo. Egli è presente per promettere un figlio e una discendenza ad Abramo, l'uomo di fede, padre dei credenti, che cammina con il suo Dio. Egli accompagna Mosè, l'uomo dei due paesi, egiziano ed ebreo. Mosè, l'uomo più umile che la terra abbia generato. Mosè, l'instancabile intercessore presso il suo Dio. La legge che Dio dà ai suoi non è una costrizione, né un fardello, ma un baluardo contro la morte. Gesù riprende questo lungo cammino. Come Giosuè compie il passaggio del Giordano che Mosè non aveva potuto portare a termine, segue le orme del suo popolo, come se stesse per prendere per mano, ad uno, coloro che lo attendono da secoli, Giobbe, Ezechiele, Abramo, e poi fin nella morte Adamo stesso. Ma i sapienti non amano quest'uomo che parla con autorità delle figure tutelari, dando loro quasi del tu, e che ricorda che la tradizione esiste solo per il fatto di essere viva e non mummificata. Infine Gesù, l'unico intercessore, segue le orme dell'intercessione di Mosè, il grande intercessore, poiché la preghiera di Mosè era già accolta, portata al Padre dalla preghiera di Gesù Cristo. Quando è giunta l'ora, quest'ora da cui Gesù supplica il Padre di essere salvato, egli confessa un'ultima volta il senso ultimo della legge e dei comandamenti di Dio.
vivere. Gesù allora esclamò: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.

L'ordine di Dio, la sua voce, il suo comandamento fanno vivere sempre. E se talvolta le parole sono percepite come parole dure, è perché affondano in noi per liberarci da ciò che uccide.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.
2: Gesù ricava dalla domanda postagli dai farisei un interrogativo più radicale e vitale per ognuno di noi. Un interrogativo che noi possiamo farci: a chi appartengo io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì, certo, ma prima di tutto, ci ricorda Gesù, tu appartieni a Dio. Questa è l'appartenenza fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella riconoscenza del cuore verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente, irrepetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo Figlio amato, Gesù. È un mistero stupendo. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane, sociali, senza contrapporre Dio e Cesare. Contrapporre Dio e Cesare sarebbe un atteggiamento fondamentalista. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, ma illuminando le realtà terrene con la luce che viene da Dio. L'affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non comportano una fuga della realtà, ma anzi un rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il credente guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza e rispondere con coraggio alle sue sfide.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

L'invito alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia. Si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari, che sogna e insegue, ansioso, le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso, che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo.

Gianluca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto infatti che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria melanconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà. Ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

ci termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: in caritate perficias, una cum papa nostro neore, et unives hoc nero.
1: Memento esiam fratrum nostrorum qui in spe resurrectionis

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Misse Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín.
4: Laudetur Jesus Christus.
5: Martedì 2 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la richiesta di Teheran allo stop dei raid israeliani in Libano. Trump intima a Netanyahu di fermare gli attacchi. Il Papa e i partecipanti dell'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, una chiesa missionaria per guarire l'umanità. In Italia è il giorno della festa della Repubblica. Mattarella ricorda il percorso di pace, giustizia e democrazia che ha portato alla Costituzione. Bentrovati da Marco Guerra. A rischio i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che minaccia di far saltare i colloqui se Israele colpirà Beirut nel contesto di un'espansione degli attacchi nel sud del Libano. Cerca di correre ai ripari il presidente USA Trump, che ha intimato al primo ministro israeliano Netanyahu di fermare i raid e ha annunciato la disponibilità alla tregua anche di Hezbollah. Ma lo scambio di fuoco prosegue. Paola Simonetti.
6: Sembra andare tutto bene, un piccolo intoppo è stato risolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump liquida così l'ennesimo scontro a distanza con l'Iran, che minaccia di far cadere nel vuoto ogni tentativo di negoziato se Israele colpirà Beirut, dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, con il quale avrebbe discusso in modo acceso affinché le forze israeliane fermino subito l'espansione dell'offensiva sul Libano, annunciando peraltro la disponibilità di Hezbollah di aderire alla tregua. Ma Israele ha ribadito che ad ogni attacco del gruppo islamico risponderà senza esitare, uno scambio di fuoco che di fatto è già proseguito nelle ultime ore, con Hezbollah che ha rivendicato attacchi contro obiettivi israeliani nel Libano del Sud, mentre raid israeliani si sono concentrati nella medesima area provocando due feriti. Il capo della Casa Bianca ipotizza già per la prossima settimana la definizione di una data per l'approvazione della bozza d'intesa che mira alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'estensione del cessate il fuoco con l'Iran, che secondo Trump però è da perfezionare.
5: Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città, tra cui Kiev, con missili e droni in tutto il paese. Almeno 9 persone sono rimaste uccise e 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Nella capitale, dove sono rimaste uccise 4 persone, un edificio di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri stati membri della NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comporterà il venir meno di garanzie di sicurezza. Passiamo alla pagina del Papa. In un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, è urgente cercare nuovi modi per essere una chiesa missionaria per guarire il mondo, così Papa Leone all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, che quest'anno celebrano i 100 anni della giornata missionaria mondiale. Dal pontefice l'invito ad un impegno più profondo nella missione di evangelizzazione della Chiesa, il servizio di Tiziana Campisi.
7: Chiede che ci sia gioia e rinnovato zelo nell'attività missionaria della Chiesa, il Papa, e che nell'opera di evangelizzazione Gesù Cristo sia il centro. Vi invito tutti a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. Soffermandosi sui 100 anni della giornata missionaria mondiale istituita da Pio XI la penultima domenica di ottobre, il pontefice spiega che con i fondi raccolti nella domenica missionaria mondiale, la pontificia opera della propagazione della fede offre alle oltre 1130 circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'evangelizzazione, aiuti per le infrastrutture e per diverse iniziative missionarie. Infine Leone XIV ricorda Fulton Sheen, che per decenni attraverso i mezzi radiofonici e televisivi ha raggiunto milioni di persone con la speranza del Vangelo, sarà beatificato il 24 settembre. L'auspicio del Papa è che possa essere un esempio per tutti i direttori nazionali e diocesani delle pontificie opere missionarie.
5: Almeno 280 casi di Ebola sono stati confermati nell'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Nel paese africano al momento la situazione riguarda principalmente il nord, ma la

0: momento.
1: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
0: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse, con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
2: In Malesia è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
3: Stop ai social per i minori di 16 anni. È questa la nuova normativa entrata in vigore ieri, lunedì 1 giugno, in Malesia. L'obiettivo: rafforzare la tutela dei giovani online. Le grandi piattaforme che registrano almeno 8 milioni di utenti, ad esempio Facebook, Instagram e TikTok, dovranno impedire l'iscrizione degli under 16, introducendo sistemi di verifica dell'età. Le regole sono chiare: adottare sistemi di sicurezza specifici per i minori e intervenire contro gli account non autorizzati. I canali digitali che non rispetteranno le regole rischiano ora sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di dollari. Intanto Meta ha avvertito che un divieto generalizzato potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi online meno controllati, mentre esperti hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy e sull'efficacia della misura. In diversi paesi, Australia, Brasile e Indonesia, per esempio, la norma è già in vigore e la tutela dei minori online è di recente tornata al centro anche del dibattito europeo. Da Bruxelles, infatti, è arrivato nelle scorse settimane un richiamo a regole più severe rivolte alle piattaforme digitali, accusate di creare dipendenza e alimentare disagi tra gli adolescenti.
2: Salvaguardare la radio, presidio di democrazia, libertà e pluralismo. In discussione a Bruxelles il Digital Network Act per regolamentare il sistema di comunicazione del continente per i prossimi anni. Al microfono di Luca Collodi, il vice direttore del Dicastero della Comunicazione, Alessandro Gisotti.
4: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po' le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione.
5: È in discussione la permanenza delle radio nell'automotive e questo è un problema grosso.
4: È fondamentale. Perché lo è? Perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti, la maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili.
2: Oggi sfilata ai Fori Imperiali a Roma per la Festa della Repubblica. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto che nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Nel discorso al corpo diplomatico Mattarella ha quindi ricordato il percorso basato su pace, libertà e democrazia. Ma le elezioni del 2 giugno, indette per scegliere tra monarchia e repubblica, videro anche la partecipazione femminile per la prima volta, tra di loro elettrici solitamente dimenticate. Il servizio di Giulia Galeotti.
6: Saranno tante le novità alle elezioni del 2 giugno, le prime a suffragio universale nella storia d'Italia. Ma ci sono novità più nuove di altre, e tra queste v'è la presenza al seggio delle religiose. Se già suscita perplessità il legame tra femminile e politica, con le donne ritenute perpetue, minorenni, manovrabili, non è difficile immaginare come vengano considerate le suore al voto. Articoli e vignette le ritraggono con una misoginia particolarmente aggressiva. Dal canto loro, le suore si accorgono perfettamente di come vengono viste, e a volte si infuriano davvero. È il caso ad esempio di Maria Virginia Avoli, delle suore di Maria Bambina, che in una lettera denuncia i tranelli incontrati. Gli stereotipi sono duri a morire, le suore faticheranno a essere viste come cittadine, ma una meravigliosa voce arriva nel 63, quando esce La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino. Il romanzo racconta la storia del comunista Amerigo, che presta servizio al seggio del Cottolengo di Torino, convinto di trovarvi manipolazione e inconsapevolezza politica. Ebbene, tra le tante scoperte della giornata, l'uomo resta folgorato anche dalle suore, sempre viste ma mai guardate. Guardandole, Amerigo le scopre cittadine a pieno titolo. Il 2 giugno è anche la loro festa.
2: È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9.
7: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB, e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario

0: Aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Martedì 2 giugno, buongiorno a tutti quelli che sono collegati in questo momento con Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi, io sono Silvia Giovarrosa.
2: E io sono Stefania Ferretti e di là dal vetro Gabriele Di Domenico, che ringraziamo da subito per le sue prestazioni tecniche, ma non solo, perché sta facendo mostra
1: la sua capacità di ballerina,
2: di danza,
1: Gabriele, musicista, ballerino, cantante, e chi più ne ha più ne metta, soprattutto sì, quanta energia, se lo dice da solo alle 8 e 12 di mattina dall'altra parte del vetro. Buongiorno anche a voi che siete con noi al 335 12 43 722. Buona mattinata, ci state augurando già dalle prime ore di questa giornata. In molti siete a casa, quantomeno per quelli che ci scrivono qui
2: dall'Italia,
1: perché Stefania oggi ricordiamo
2: festa,
1: la festa della Repubblica.
2: 80 anni, di questo parleremo nel corso della trasmissione, e magari invitiamo anche chi vuole dare il proprio contributo a questo appuntamento quest'oggi. E che auguri fare a questi 80 anni, a questa Repubblica italiana?
1: Beh, io in particolare, volendo così stimolare così la scrittura e la riflessione dei nostri ascoltatori, vorrei riportarvi solamente due parole che sono state pronunciate, ne ha pronunciate più di due certamente, ma in particolare due righe vorrei leggervi dal discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri ha ricevuto al Quirinale gli ambasciatori, c'è stato un concerto e poi ha parlato con loro e ha posto come due condizioni, due temi sul quale riflettere, che sono portati avanti da quella che poi è entrata in vigore nel 1948, la nostra Costituzione, la Costituzione italiana. Innanzitutto il ripudio della guerra, ha detto Mattarella, per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con gli altri popoli in condizione di parità, per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare convivenza pacifica ed uguaglianza fra gli stati. Io vi porrei l'attenzione su questi due temi, fa parte della nostra Costituzione il ripudio della guerra, fa parte della Costituzione italiana la pari sovranità, la reciprocità e la pace fra gli stati. Sarà interessante chiedere quanto questi valori sono ancora attuali ed attuabili, mi verrebbe da dire, Stefania, a quanti poi si avvicenderanno ai nostri microfoni, soprattutto in particolare a partire dalle 10:30 circa. Avremo diversi interventi di esperti e comunque persone impegnate da questo punto di vista, a cui potete anche voi stessi porre le domande sempre al nostro numero 335 12 43 722.
2: Ci piace ricordare questa frase tra le tante che ha detto il presidente Mattarella: la legge prevalga sulle armi. Sottoscriviamo, no?
1: Sottoscriviamo sicuramente. Ecco, già arriva appunto un messaggio: l'Italia ripudia la guerra, ecco il perché delle tante missioni di pace, e i militari italiani all'estero sono tanto amati perché appunto portano questi valori. Questo messaggio ce lo manda in prima battuta la nostra amica Filomena, che ci ricorda, mandandoci delle foto tra l'altro, che il suo paese si prepara alla festa di Sant'Antonio, di cui appunto credo sia il vostro patrono, è il 13 di questo mese certamente, di cui appunto non so, Filomena, penso che sia il vostro patrono, non lo so, raccontaci.
2: Ci manda anche una foto di questa immagine particolare, dice molto antica, di Sant'Antonio tutta in argento, dice non so, non conosco, apparteneva forse a una famiglia nobiliare del paese, poi donata alla chiesa, una storia insomma complessa.
1: E poi ancora ci manda il suo buongiorno Cristina, Daniele, Carlotta, anche loro ci dicono di essere appunto in una giornata di riposo, perché appunto il 2 giugno festa in Italia, non qui in Vaticano, ma di certo anche noi da qui partecipiamo a questo momento tanto importante per la società, per la società italiana, per la collettività, per la storia di questo paese. Apriamo però con una pausa musicale. Stefania, che cosa hai scelto in prima battuta?
2: Insomma, per iniziare bene la giornata, un po' di energia ce la danno i Rolling Stones, nonostante anche loro gli 80 anni l'abbiano passati
1: abbiano una certa età, rimangono energici e frizzanti come Gabriele Di Domenico, che ha puntualmente fatto partire il brano in sottofondo.
2: In the Stars.

0: ci dicono giusta energia per affrontare il nuovo giorno, un giorno tra l'altro fatto anche di nuvole quest'oggi, niente mare, ci scrive Filomena, e anche per molti sarà una giornata uggiosa dal punto di vista meteorologico, ma ci siamo noi a portarvi anche un po' di sole, che dite?
1: E ci proviamo. Intanto ci scrive anche Paola, ieri ci aveva mandato l'immagine di un bambino con un gattino che si affacciava alla finestra e ci dice: questa immagine mi fa pensare a un programma che è andato in onda per tanto tempo qui sulla Radio Vaticana, condotto dal collega Federico Piana. Filomena, Paola trova modo di ringraziare soprattutto Piana per le puntate di Pop Theology, un programma che continua ad andare in onda
0: la domenica,
1: e al nostro Don Andrea Vena per i santi della settimana e poi per quelli sulla Vergine Maria. Veramente bella, dice Paola, ascoltatela. E poi aggiunge: riguardo all'essere contrari alla guerra, vorrei vedere se si possa essere favorevoli, mette per inciso, ma allora perché tante nazioni producono e finanziano armi? Senza pace disarmata e disarmante, la diplomazia lascia il tempo che trova tra una tregua e l'altra, mentre la povera gente muore e subisce ingiustizie inenarrabili, con un mondo senza la cura del bene comune, grandissime ripercussioni a livello mondiale e non solo, dove si compiono tante follie. E Paola, tu poni una questione di fondamentale importanza: come si fa a parlare di ripudio della guerra se poi si producono armi? Sembrano delle contraddizioni in termini. Magari lo potremmo porre questa domanda ai nostri esperti, che potranno risponderti, quindi rimani sintonizzata con noi. Ancora salutiamo Francesco, che ci parla di appunto orgoglio di essere italiano. C'è chi sottolinea un tema che poi sarà anche questo parte della nostra discussione, quella del voto alle donne, Stefania.
0: Assolutamente, una data importantissima, un punto nodale nella storia dell'emancipazione femminile nel nostro paese, assolutamente, perché quella fu la prima volta che le donne parteciparono attivamente alla politica, e da allora molte cose sono cambiate. Per fortuna molte devono ancora cambiare, ma insomma ne abbiamo fatti di passi avanti.
1: Tra poco sentiremo il ritratto del santo del giorno. Mi viene da dirti e da dirvi che nella Costituente ci furono anche otto santi che appunto si trovarono nello stesso luogo, nello stesso tempo e con lo stesso intento proprio nella redazione della nostra Costituzione. Giorgio La Pira, Alcide De Gasperi furono tutti quanti poi proclamati santi. Va bene, allora adesso, a parte questo piccolo excursus, così andiamo a vedere quello che è il profilo del santo del giorno.
2: Oggi, 2 giugno, la Chiesa ricorda i santi Marcellino sacerdote e Pietro esorcista, martiri sulla via Labicana. Marcellino e Pietro sono due tra gli innumerevoli santi che da eroi hanno testimoniato il Vangelo e difeso la Chiesa nascente, perché torture e morte non li hanno indotti a voltare le spalle a Cristo. La loro vicenda si snoda tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Eugenio I, Papa.
0: Allora, auguri a tutti coloro che portano questi nomi e anche alla nostra ascoltatrice che si chiama Eulalia, un nome un po' particolare.
1: Sì, veramente molto particolare.
0: Chissà quando è Santa Eulalia, lo scopriremo.
1: E intanto però salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi il collega Marco Guerra, che ha condotto il nostro radiogiornale delle 8. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Silvia, buongiorno Stefania e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Quali sono i temi principali di cui avete trattato? Immagino l'Iran, la guerra in Libano, queste sono state le principali notizie.
3: Beh sì, sono sempre più uniti i due scenari dal momento che l'Iran ieri ha minacciato lo stop ai negoziati proprio alla luce dell'avanzata dell'operazione israeliana in Libano, quindi Iran si è rifiutata di proseguire i negoziati proprio per l'estensione delle operazioni israeliane, al che è intervenuto Trump, che ha avuto colloqui telefonici distinti, sia con Hezbollah per sua stessa missione, sia con il premier israeliano Netanyahu, con il quale insomma c'è stato, secondo indiscrezioni, secondo funzionari USA, un colloquio molto acceso. Avrebbe detto insomma a Netanyahu che senza il suo sostegno il premier israeliano, visto le accuse, sappiamo, pende su di lui un procedimento penale, senza il sostegno di Trump sarebbe già in prigione. Quindi ha intimato di fermare questa avanzata. Ieri era stato emesso l'ennesimo avviso di liberare alcuni quartieri di Beirut che sarebbero stati bombardati, ed altre zone del sud. Sembra che l'azione insomma di Trump abbia portato a un de-escalation almeno temporanea sul terreno, anche se questa mattina si segnalano ancora degli scontri.
1: E quindi la situazione rimane, diciamo, ancora si attende quella che dovrebbe essere un proseguimento di questi negoziati, sostanzialmente.
3: Sì, Trump ha, fra le altre cose, anche detto che la prossima settimana potrebbe arrivare un accordo per un'estensione della tregua, perché ricordiamo c'è una tregua in corso, anche se raid in questi giorni ne abbiamo visti ancora, sia dell'Iran su alcune basi americane nei paesi del Golfo, sia degli Stati Uniti su alcuni obiettivi strategici in Iran, ma c'è ancora questa tregua che deve essere estesa, e potrebbe arrivare anche un accordo sullo stretto di Hormuz, ha detto Trump. Per ora restano fuori da questo memorandum la questione del nucleare, tanto cara agli Stati Uniti quanto a Israele, che la vede come una questione di vera e propria sopravvivenza, quindi lo stop al programma nucleare iraniano con la consegna dell'uranio arricchito, e mentre l'Iran è più interessato allo sblocco dei fondi. Le sanzioni che hanno bloccato completamente alcuni asset economici di Teheran, e che stanno colpendo pesantemente l'economia iraniana. Quindi su questi due fronti non c'è alcun accordo.
0: E poi cosa ha trovato spazio nel primo appuntamento informativo?
3: Beh, siamo tornati sempre sulle parole del Papa alle pontificie opere missionarie che quest'anno celebrano i 100 anni della giornata missionaria mondiale. Dal pontefice è appunto arrivato un invito a un impegno più profondo nella missione di evangelizzazione della Chiesa, ha chiesto proprio di mettere Cristo al centro del messaggio di salvezza. Interessante, in Malesia, dove è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme, è il quarto paese dopo Brasile, Indonesia e Australia, e anche in Europa si sta discutendo di queste misure. È arrivato proprio un invito da Bruxelles a rendere più controllabili i profili dei minori, quindi è un dibattito che si sta allargando in tutto il mondo, quello dell'influenza che internet e i social hanno sulle menti dei minori. Si creano una vera e propria dipendenza, non c'è più questa distinzione netta tra quella che è la realtà online, quello che è il profilo, la struttura di una persona online, e quella nella vita reale. Quindi abbiamo visto ci sono ripercussioni sempre più concrete su questi ragazzi, e quindi l'Indonesia, che insomma è un paese di oltre 200 milioni di abitanti, ha fatto questa stretta. Le principali compagnie che si occupano appunto di digitale, Meta, ha detto che c'è il rischio che i minori vadano su piattaforme meno controllate. Ovviamente c'è una levata di scudi, perché ci sono interessi economici fortissimi.
1: Grazie. Marco, tu tornerai alle 9 per l'informazione flash, e poi successivamente ti avremo qui in studio intorno alle 10:30, perché seguirai con Stefania questo spazio dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. Ci sarà tra l'altro anche il nostro caporedattore Luca, sì, Collodi, che sarà presente proprio lì alla parata del 2 giugno, con lui una serie di ospiti.
3: Una ricorrenza tonda, 80 anni, vi ricordiamo, il 2 giugno non fu solo il momento del referendum, il primo, come avete ricordato voi, dove votarono, ci fu il suffragio universale, un vero e proprio suffragio universale, perché anche nelle elezioni nel periodo liberale liberale prima del fascismo votavano solo gli uomini, ricordiamolo, e fu anche la giornata del voto per la Costituente. Questo spesso non viene ricordato, quindi fu una prima bozza di Parlamento
0: che entrerà in vigore soltanto il primo gennaio del 48.
3: Fu votata la Costituente, che era il Parlamento che scrisse la Costituzione. E poi infatti dopo la Costituzione nel 48 ci furono le elezioni politiche, ma nel 2 giugno si votarono anche i rappresentanti che andavano a scrivere quella Costituzione, quindi un momento veramente cruciale per la storia del nostro paese.
0: Fu eletto il primo presidente, diciamo, pro tempore, sì, era Enrico De Nicola, che stette in carica fino alla prima elezione, che arrivò nel 48.
3: Nel 48, sì, dove ci fu il Fronte Popolare opposto alla Democrazia Cristiana, ma il gioco democratico entrò a pieno titolo nella storia del nostro paese.
1: Grazie. Marco, ti salutiamo con un brano musicale e poi andremo in rassegna stampa.
0: Sì.

0: E dunque questo è il momento, cari amici all'ascolto, cara Stefania, caro carissimo Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, di andare in edicola a vedere quelli che sono i titoli principali dei nostri quotidiani nazionali. Parto, come di consueto, da Avvenire. Il titolo in prima pagina è Libano nel mirino. Giornata d'alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua. Israele intensifica gli attacchi, annuncia bombardamenti anche a Beirut. L'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende colloqui con gli Stati Uniti. Poi Trump frena Netanyahu. La fotonotizia invece è dedicata alla festa del 2 giugno. Mattarella, quello che dicevi tu Stefania, la legge non la forza delle e delle armi, il richiamo alla nostra vocazione per la pace. E poi ancora su Avvenire si va oltre l'Ucraina, i baltici blindano i cieli contro i droni russi.
1: E la fotonotizia della Repubblica è dedicata anch'essa a Mattarella. Mattarella ieri nei giardini del Quirinale, durante l'incontro con tanti italiani, in particolare era un incontro dedicato ai fragili, invece di fare una festa come succedeva nelle scorse edizioni, magari aperta più che altro alle persone più rappresentative del paese, deputati, con famiglie eccetera, ieri era dedicato ai fragili. C'è la foto di un abbraccio tra Mattarella e la piccola Sofia, una bambina malata oncologica. Comunque il titolo della Repubblica è Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA: bloccate i raid in Libano. La replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. E poi, sempre sulla prima della Repubblica, naturalmente l'editoriale dedicato all'anniversario, agli 80 anni della Repubblica Italiana, La Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, di Umberto Gentiloni. In basso leggiamo anche questa notizia che riguarda gli appassionati di tennis, ma non solo: Arnaldi, Cobolli e Berrettini, Parigi d'azzurro.
0: Andiamo a vedere invece l'apertura del Corriere della Sera, ovviamente in taglio alto, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Collegato a questo tema ci sono poi due articoli, uno scritto da Luciano Violante, orgoglio e rispetto per questo paese che ha retto di tutto, una serie di excursus storici su quelli che sono stati gli 80 anni di questa Repubblica. E poi un ricordo delle lacrime di mia nonna quando votava, di Adriana Logroscino. Poi magari andremo a leggere meglio di che cosa si tratta. Per quanto riguarda i temi di politica estera, il titolo scelto dal Corriere della Sera è Trump chiama Netanyahu tregua in Libano, e poi Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Accanto a questo il Corriere della Sera ci riporta un articolo di Federico Rampini, il combattente in più arabi al fianco degli USA. La guerra in Iran ha un combattente in più oltre a quelli che dominano l'attenzione. Secondo una ricostruzione del Wall Street Journal, uno degli sviluppi meno noti riguarda proprio gli Emirati Arabi. Un caso di cronaca viene riportato in prima pagina dal Corriere della Sera, che arriva dalla Calabria: quattro braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, il boato nella piazzola di distribuzione di rifornimento in un paesino della Calabria sulla costa ionica, poi le fiamme che divorano i corpi di quattro lavoratori pakistani probabilmente uccisi poco prima nelle telecamere. Forse la soluzione: la pista della vendetta.
1: Il Messaggero apre con la foto della festa della Repubblica che si è tenuta ieri nei giardini del Quirinale, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente, poi la legge prevalga sulle armi. Le celebrazioni, una storia di cui andare fieri, vi segnalo, a cura di Mario Aiello. E poi, sempre dalla prima del Messaggero, naturalmente di spalle c'è la notizia che riguarda Iran, Iran stop ai negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta raid, le bombe di Israele su Beirut e tiro. In sempre però sulla prima del Messaggero naturalmente non può mancare la notizia di sport, di da Roland Garros i capitolini ai quarti, parliamo di Cobolli e Berrettini. Ora per Matteo derby con Arnaldi e naturalmente Messaggero quotidiano della capitale tifa per Cobolli Berrettini, sì Parigi ora parla romano.
0: Andiamo a vedere invece la prima pagina del Foglio, dalle sue colonne il negoziato intrecciato per la Repubblica Islamica, tenere legati i colloqui con gli americani e la guerra in Libano è vitale per Israele, i fronti sono ormai separati, le minacce, il cessate il fuoco e i tentativi di accordo dietro le bombe. E ancora andiamo a vedere da questo punto di vista che cosa ci riporta il Foglio in taglio basso. Xi sceglie i Pasdaran, i flussi cinesi di materiali per missili balistici si spostano sui guardiani della rivoluzione. E ancora le sanzioni a Mosca, per non fare un regalo a Putin l'UE deve mettere mano al tetto messo al prezzo del petrolio.
1: Andiamo avanti con la lettura dei titoli dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano dedica spazio invece a Meloni, ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Mozione unica Movimento 5 Stelle PD, accordo con Teschlein, anti riarmo e stabilità respinta la destra Dem. E poi ancora sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, tassi, la BCE è pronta a 4 aumenti in 6 mesi.
0: E allora, se tu hai finito il giro titoli dei quotidiani che hai fra le mani, Stefania, io comincerei ad andare all'interno dei nostri giornali. In particolare voglio parlarvi di quanto scritto a pagina 4 di Avvenire, e stiamo sempre appunto nel tema del 2 giugno. Quegli 8 santi tra i padri costituenti, dal più anziano De Gasperi al più giovane Moro, un volume, ci parla appunto di un libro a cura di Luigi Accattoli e Emilia Flocchini, un volume illustra le loro figure e vite esemplari. Una generazione di cattolici, mi riporto appunto quanto scritto su Avvenire proprio da Luigi Accattoli, una generazione di cattolici fu convocata e diede il meglio di sé per la nascita della Repubblica, nata sulle ceneri di una spietata dittatura e di una guerra rovinosa. Lo fece non già per curare i pur nobili interessi che la Chiesa aveva a livello di libertà religiosa e libertà educativa, ma per amore di un'intera comunità nazionale uscita dilaniata da contrapposizioni e discriminazioni politiche e razziali. Il libro, appunto, curato da Luigi Accattoli e a lungo vaticanista del Corriere della Sera e dalla scrittrice e collaboratrice di Avvenire Emilia Flocchini, accende un faro su 8 costituenti in odore di santità in ordine decrescente di età. E chi sono? Alcide De Gasperi, Igino Giordani, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Enrico Medi, Benigno Zaccagnini, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro. Personalità diverse che testimoniano però di una coralità che attingeva alla fede cristiana non solo come ispirazione culturale, ma come movente stesso di un impegno per il bene comune, vissuto come la più alta forma di carità. Questo appunto scrive Avvenire. Tutti gli 8 sono stati eletti alla Costituente nelle liste della Democrazia Cristiana e tutti hanno frequentato ambienti di azione cattolica e di movimenti a essa aderenti, e alcuni ne sono stati dirigenti. Tutti hanno avuto a che fare con Giovanni Battista Montini, straordinario suggeritore e moderatore di appartenenze ecclesiali. E nella Fuci, della quale Montini fu dapprima assistente nazionale, poi permanente ispiratore e nome tutelare, e nei suoi rapporti con la Segreteria di Stato Vaticana, dove Montini fu sostituito proprio negli anni della Costituente e del decennio nel quale fu arcivescovo di Milano. E infine nella stagione di pontificato.
1: Mentre dalle pagine della Repubblica, primo piano sull'incontro di ieri di Mattarella con le persone cosiddette fragili nei giardini del Quirinale, Mattarella condanna le bombe, Medio Oriente nel caos, basta prepotenza delle armi. E poi c'è il racconto appunto della giornata di ieri, scrive dalle pagine della Repubblica Concetto Vecchio. Fa un caldo assassino quando alle 12 arriva il padrone di casa accompagnato dalla figlia Laura. È immediatamente subissato di abbracci, richieste di selfie, gli consegnano lettere, petizioni, cappellini, gridano Sergio, Sergio. Qualcuno degli accompagnatori lo invita a resistere. C'è chi è venuto dalla Sicilia, la terra del presidente, glielo vuol dire. Suona la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Mattarella si accomoda per assistere a due brani, poi lo reclamano gli alpini che intonano la Montanara e anche Quanto se bella Roma. Mattarella stringe di buon grado centinaia di mani per oltre un'ora. Infine, sul terrazzo con vista su tutta Roma, parte l'inno europeo.
0: Ancora da Avvenire vi riporto invece quanto detto dal cardinale Zuppi, presidente della CEI. C'era il desiderio di essere cittadini insieme, un sentimento di gratitudine, affetto e responsabilità condivise. Proprio lo condivide il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha espresso a nome di tutta la Chiesa italiana al presidente Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Zuppi ricorda una storia iniziata con donne e uomini che dopo la guerra hanno scelto di ricominciare insieme, portando le differenze nel rispetto della vita democratica. Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro, nonostante il dolore, ha richiesto coraggio e fiducia. Secondo l'arcivescovo di Bologna, la Repubblica è nata attraversando la sofferenza, riconquistando la libertà e rifiutando ogni forma di fascismo con una speranza più forte della paura. È nata dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme, diversi eppure uniti da un destino comune e dal senso del bene comune. Il 2 giugno, per la Chiesa italiana, dice ancora Zuppi, non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo e mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. Guardando alla fase storica che condusse il nostro paese dal fascismo alla democrazia, Zuppi sottolinea come alcuni seppero guardare oltre se stessi e consegnare alle generazioni future la Costituzione che ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo.
1: E invece dalle pagine della Repubblica torniamo su questo quotidiano per leggere questa notizia che magari viene riportata anche da altri. Flottiglia, il miracolo del vento, barca alla deriva fino a Gaza. Alla fine almeno una barca, scrive Alessia Candito, una barca della Global Summit Flottiglia è arrivata a Gaza. Ha perso il suo equipaggio il 19 maggio durante l'ultimo raid israeliano contro la flottiglia, ma vento e correnti sono riuscite comunque a portare la Carris Dabat, su cui erano imbarcati anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, fino alle coste della Striscia. Era l'ammiraglia della flotta, quella più carica di cibo, medicine, pannelli solari, e dalla spiaggia di Al-Mawasi, a pochi chilometri da Khan Yunis, hanno avvistato il relitto domenica mattina. Subito la voce è corsa tra la gente, a decine si sono precipitati per portare il relitto a riva. Alcuni aiuti alimentari, mostrano alcune immagini, sarebbero riusciti ad arrivare intatti, ma soprattutto a Gaza sono arrivati almeno 6 pannelli solari fondamentali nella striscia affamata di energia. Bene, insomma, almeno qualcosa è arrivato della flottiglia, è arrivata portata dal vento.
0: Andiamo a vedere invece a pagina 20 del Corriere della Sera due fatti di cronaca che ci riportano, uno in Calabria e uno in Puglia, se non sbaglio. Adesso ve lo dico con esattezza, che riguardano comunque il tema del caporalato, in particolare quello che è accaduto accaduto in, in Calabria. Per tanti uccisi è data alle fiamme la pista, è quella del regolamento dei conti. Andiamo a vedere che cosa scrive il quotidiano. La fiamma, proprio a ridosso degli erogatori di carburante, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, erano le 13 quando sono stati allertati i vigili del fuoco ed erano preoccupati solo di riuscire a circoscrivere il più rapidamente possibile un incendio che poteva trovare un innesco nei serbatoi di benzina, finendo poi fuori controllo. L'emergenza scattata in pieno giorno nell'area di servizio IP lungo una trafficatissima strada, la statale Ionica, a pochi chilometri di un centro abitato in provincia di Cosenza. In fiamme sotto la pensilina del distributore di carburante un minivan dal quale non sono più riconoscibili colore e targa. E così prende all'interno, appunto, del quando il rogo viene domato, i vigili del fuoco scoprono che all'interno ci sono i resti carbonizzati di 4 persone e si sta indagando su questo fatto, se si tratti di un incidente, se dal primo momento questa ipotesi non sta in piedi. Difficile che 4 persone muoiano carbonizzate all'interno di un'auto senza almeno il tentativo di salvarsi. E così prende corpo un'ipotesi più agghiacciante: sarebbero state uccise. Si tratta sicuramente di omicidio, ma dobbiamo ancora definire i contorni. Questo è quello che viene confermato. Comunque le vittime sono 4 cittadini di origine pakistana, braccianti agricoli che lavorano nelle campagne della zona, anche se la loro identità non è stata ancora resa nota. Gli inquirenti sono certi che si tratta di un omicidio, ma non è ancora chiaro come siano stati uccisi. Non si può escludere che qualcuno li abbia sparato per poi innescare l'incendio. Ovviamente, quanto chi sta indagando alla squadra mobile di Cosenza, che ha già preso i video delle telecamere del distributore di benzina, i primi particolari delle indagini aprono già la strada al possibile movente. Gli inquirenti puntano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metapontino. Mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Tra l'altro, l'episodio di ieri arriva dopo una lunga escalation di attentati incendiari, sempre nell'ambito delle varie comunità di migranti.
1: E sempre per quanto riguarda gli 80 anni della Repubblica, che ricorrono proprio oggi, era appunto il 2 giugno del 1946, c'è la storia della cronaca di quel giorno riportata dalla pagina 14 del Fatto Quotidiano a cura di Claudio Fracassi. Quel bel giorno, mese di giugno del 46, 80 anni fa, era domenica. Le urne elettorali, funzionanti dall'alba al tramonto in tutta Italia, restarono poi aperte anche la mattina del lunedì. L'affluenza dei votanti in un paese come l'Italia, in cui nell'ultimo secolo la grande maggioranza dei cittadini era stata abituata a collegare le schede e i numeri delle elezioni con la parola governo o Parlamento, l'attesa era enorme. I votanti erano stati quasi 25 milioni, pari all'89% degli aventi diritto. Le schede convalidate erano 23 milioni e 427 mila, quelle scartate per errori 1 milione e mezzo. Ma l'evento straordinario, la prima volta in quel modo nella storia di nelle aule, ora chiamati seggi, dentro le scuole spesso cadenti di quel dopoguerra, nei saloni di nuovo aperti dei cinema e dei teatri, persino negli ospedali, a chiedere la matita per votare si erano presentate tantissime donne, l'82%, ragazze e anziani anziane di campagna e di città, ben vestite o malandate, serie o sorridenti, ma con l'aria trionfante, scrisse una giornalista, di chi ha vinto alla lotteria e finalmente ha sfondato la porta.
0: A pagina 34 invece, sempre del Corriere della Sera, vi riporto i dati che ha messo in campo l'Eurostat. Praticamente i dati Eurostat del 2025 ci parlano di un'Europa che non è più quel paradiso di ricchezza materiale riconosciuto da decenni in tutto il mondo. Perché? Cosa dicono questi dati? Il 20,9% della popolazione vive a rischio povertà o esclusione sociale, quasi 93 milioni di persone, il cui presente e il futuro è incerto, e più del 24% di loro ha meno di 18 anni. Un'urgenza cui per la prima volta la Commissione europea ha voluto dare risposta il 6 maggio scorso con una nuova strategia che ha l'obiettivo di ridurre il numero di almeno di 45 milioni entro il 2030 e poi dare un contributo all'eliminazione entro il 2000. Cioè un errore, vabbè, comunque diciamo che c'è appunto questo piano della Commissione europea, ne possiamo vedere i punti. Il progetto è articolato in 4 punti: una strategia, una proposta di raccomandazione del Consiglio europeo sulla lotta all'esclusione abitativa e a 2 comunicazioni. La prima ha l'obiettivo di spezzare il ciclo della povertà rafforzando la garanzia europea per l'iniziativa e la seconda è focalizzata sulla necessità di garantire i diritti delle persone con disabilità. Si invitano gli Stati membri a mobilitare più efficientemente i finanziamenti pubblici. E poi appunto su questa pagina del Corriere della Sera ci vengono riportate tutte una serie fragilità che riguardano non solo povertà economica e materiale, ma anche esclusione sociale, la mancanza di sussidi. A tutto questo la Comunità Europea sta cercando di rispondere con delle iniziative.
1: E allora sono le 8:55, arrivano anche gli auguri a tutta Radio Vaticana per la festa della Repubblica da Dora, grazie, che ci manda anche uno sticker con le frecce tricolori che svettano in cielo, e di quello parleremo poi nel corso della trasmissione, perché ci collegheremo proprio con la parata dei Fori Imperiali. Grazie a chi ci scrive, grazie comunque a tutti voi che ci state ascoltando. Andiamo avanti con la musica prima dell'appuntamento con l'informazione flash delle 9.
0: Sì, volevo solamente salutare anche due altri nostri ascoltatori che ci scrivono, in particolare Tobia, che ci manda anche lui il buongiorno e gli auguri per questo 2 giugno di iniziare insieme con un caffè e un sorriso, così ci scrive Tobia. Ancora salutiamo nuovamente Paola, che dice grazie perché mi darete spiegazioni alle domande che vi ho posto. Voglio salutare anche Gianni da Roma, che ha compiuto un viaggio fino a Milano con la sua sposa per andare a trovare la figlia, è tornato a casa, ci manda anche una foto molto, molto familiare, sì. molto dolce, molto familiare. Grazie Gianni, grazie a Gabriele Di Domenico ancora dall'altra parte del vetro. Adesso ci ascoltiamo One Republic,
1: sì, con Need Your Love.

0: Le 9 l'informazione: il presidente Trump in una telefonata avrebbe riversato tutta la sua ira contro il premier israeliano Netanyahu per l'escalation militare in Libano che compromette i negoziati con l'Iran. E nonostante le rassicurazioni di Trump su uno stop all'avanzata israeliana, anche stamani si registrano nuovi raid nel paese dei Cedri. Un drone ha ucciso un uomo e i suoi due figli nel sud. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, colpendo diverse città, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese almeno 11 le vittime e 105 i feriti. L'UE apre a deroghe per l'energia per lo sforamento dei bilanci. Ok, una certa flessibilità sulle spese, ma non riguardo gli investimenti per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa di una risposta ufficiale alla richiesta di misure contro il caro carburante avanzata dall'Italia. Oggi a Roma le celebrazioni per la festa della Repubblica. Ieri il presidente Mattarella ha chiesto che nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. L'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio.

0: live per Fiorella Mannoia del celebre brano di Francesco De Gregori, La storia, che ci sta bene quest'oggi, no? Perché un po' racconta la storia siamo noi e questi 80 anni della Repubblica Italiana. 4 minuti dopo le ore 9, Silvia, è arrivato il momento?
1: Sì, di andare a vedere quelli che sono i siti principali internazionali, ma è arrivato anche il momento di ringraziare Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che ha preso il posto di Gabriele Di Domenico. Grazie Damiano, buona giornata anche a te. Andiamo a vedere quelli che sono i siti principali. E allora partiamo dalla CNN, vediamo come apre questo sito internazionale, questo sito americano: dilaniati dal dolore, consumati dalla paura, il cuore dell'epidemia di Ebola. E c'è proprio al centro pagina di questo sito un video che ci riporta appunto quanto sta avvenendo.

0: siamo invece sempre grazie alla CNN sulle vette dell'Everest, perché ci racconta: una donna afghana raggiunge la vetta dell'Everest. Un giorno potremo scalare questa oscurità e tornare a casa. Molto poetico questo titolo. Torniamo invece in Laos, dove sappiamo c'è questa tragedia di queste persone intrappolate in una grotta semisommersa e corsa contro il tempo per salvare quelle persone che sono ancora rimaste appunto intrappolate in questa grotta.
1: E di Ebola tratta anche Nigrizia, naturalmente l'editoriale di questo mese: Ebola, il contagio della indifferenza. Quanto a lungo si può ignorare una guerra, così inizia questo editoriale, e quanto il nesso tra conflitti, crisi umanitarie e sanitarie, potenzialmente anche globali. Insomma, questo articolo mette in relazione le guerre e anche la diffusione di questa malattia. Dice: Ebola, adesso 17° focolaio del virus in 50 anni. Si tratta del ceppo bundibugio, per il quale non esiste vaccino né trattamento riconosciuto, con una mortalità che può arrivare al 50%. I primi contagi sono avvenuti tra i villaggi minerari del Lituri già un mese fa, senza alcun controllo. Il 28 maggio i casi sospetti erano oltre 1000, le morti almeno 220. Contagi e morti anche in Uganda, mentre si iniziano a imporre le prime restrizioni di viaggio.
0: Andiamo a vedere sulla BBC, oltre le principali notizie di cui vi abbiamo già dato ampiamente conto, un articolo ci porta in India. Il titolo è: mattina e notte non esistono più a 47 gradi centigradi, una giornata nel luogo più caldo dell'India. Questo reportage ci porta proprio nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, che ha trascorso i giorni in un clima a una poco invidiabile classifica nazionale. Il luogo più caldo del paese, la temperatura si sono mantenute intorno al 47-48 gradi centigradi per oltre una settimana. Un periodo straordinario anche per gli standard locali. Ciò che colpiva, scrive la CNN, era il modo in cui le persone si adattavano. Gli oltre 2 milioni di abitanti, molti dei quali dipendenti dell'agricoltura nell'edilizia, trasporti, altri lavori all'aperto, non avevano scelta e dovevano sopportare il caldo, stavano riorganizzando le loro vite in funzione di esso. A 30 km dal capoluogo di questo stato, Banda, il mercato ortofrutticolo di Atarra stava già chiudendo prima ancora che la maggior parte della città si svegliasse del tutto. I contadini arrivavano all'alba con pomodori, zucche, peperoncini, limoni e meloni. Tutti volevano vendere velocemente la propria merce e tornare a casa prima che il caldo si intensificasse. E c'è appunto la storia di tutte queste persone che sono costrette a vivere a queste temperature, che a me verrebbe da dire praticamente disumane, i loro racconti, le loro storie e gli effetti che questo caldo sta avendo sulla loro vita, sulla loro sulla loro economia. I cellulari, dice, vibrano incessantemente con avvisi governativi che mettono in guardia contro le ondate di calore. State allerta, state prudenti, raccomandano i messaggi, ma qui, scrive la storia, bisogna lavorare. Secondo gli scienziati, la geografia della regione e le scelte di sviluppo hanno contribuito a peggiorare la situazione.
1: E andiamo invece in Spagna con El País. Per questa storia, la mappa dei siti ufficiali per osservare l'eclissi solare totale. El País aggiorna l'unico motore di ricerca per i punti di osservazione. La Spagna si trova ad affrontare, leggiamo, la sfida di accogliere milioni di visitatori il 12 agosto. I comuni e le amministrazioni regionali hanno già selezionato 190 punti panoramici per gestire le grandi folle attese per assistere allo storico evento. Di cosa si tratta? 12 agosto, mentre milioni di residenti e turisti si raduneranno per godersi un tranquillo tramonto estivo, metà della Spagna vivrà nell'oscurità, pur essendo ancora in pieno giorno. Intorno alle 20:30, per un massimo di 110 secondi. Chi desidera assicurarsi la migliore visuale possibile del fenomeno può recarsi in uno degli oltre 500 punti di osservazione ufficiali previsti nelle 31 province in cui l'eclissi solare sarà totale. Tuttavia, controversie giurisdizionali tra i diversi livelli di governo stanno ritardando la selezione di questi luoghi. Il governo centrale si è rifiutato di fornire un elenco di siti ufficiali e sta invece indirizzando le richieste ai siti web delle comunità

0: comunità autonome, ma solo 5 delle 13 regioni interessate hanno pubblicato i loro elenchi di punti di osservazione. Quindi il 12 agosto, se siete dalle parti della Spagna, potete cercare di assicurarvi un posto in uno di questi punti di osservazione per assistere all'oscurità totale del sole, all'eclissi totale del sole.
1: Andiamo a vedere lo Spiegel tedesco. Da questo ci sono ovviamente le principali notizie: la Russia bombarda Kiev con missili e droni, un palazzo crolla, e poi ancora il racconto dei soldati ucraini che lottano contro le difficoltà. La cosa più difficile, dice lo Spiegel, riportando frasi di uno di questi, è combattere la paura della morte. Ancora andiamo a vedere che cosa ci dice invece un articolo che ci parla dell'Unione Europea. L'UE apre la strada alla creazione di centri di detenzione per i detenuti in paesi terzi. I negoziatori del Parlamento Europeo e degli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo su nuove norme in materia di espulsione. Queste includono un ulteriore inasprimento dei regolamenti, oltre alla possibilità di istituire centri di detenzione per i migranti in paesi terzi. Vedremo poi meglio di che cosa si tratta, sicuramente nel corso dei giorni. E poi dallo Spiegel ancora si passa alla guerra in Medio Oriente. Trump parla di proseguire i colloqui con l'Iran e di allentare le tensioni tra Israele e Hezbollah. Trump afferma che il primo ministro israeliano gli avrebbe assicurato telefonicamente che non sarebbero state inviate le truppe a Beirut.
0: E il sito francese di Le Monde dedica invece spazio alla guerra in Ucraina, con questo focus su Vladimir Putin, che subisce una serie di battute d'arresto che alimentano il malcontento in Russia e sollevano interrogativi sulla sua strategia. Mentre il leader del Cremlino, leggiamo, si vanta di una vittoria imminente, Kiev sta intensificando gli attacchi con i droni all'interno del territorio russo. Queste battute d'arresto militari stanno aggravando le difficoltà economiche. Poi perdita di popolarità, un'economia in difficoltà, la situazione dello stallo in Ucraina e la ripresa degli attacchi ucraini sul suolo russo. Per Vladimir Putin si accumulano una serie di contrattempi e la sua ossessione per la sicurezza personale è più forte che mai, come dimostra la sua visita ad Astana, capitale del Kazakistan, dal 27 al 29 maggio. Un veicolo dotato di torretta con mitragliatrice e un sistema mobile di disturbo antidrone faceva parte dell'imponente corteo presidenziale. Pensate, 20 auto, 14 motociclisti e un elicottero di sorveglianza hanno sorvolato la città sgomberata dai pedoni. Sebbene il leader del Cremlino non abbia mai lesinato sulla propria protezione, le misure di sicurezza adottate ad Astana testimoniano chiaramente il suo timore di essere preso di mira da un drone nemico.
1: A proposito di droni, stavo guardando i principali titoli del sito Folha de São Paulo, il sito brasiliano. Vabbè, le notizie principali sono quelle che vi abbiamo dato fino a questo momento, sin dall'inizio della mattinata, però mi ha colpito questo articolo. iFood lancia il servizio di consegna tramite droni a Barueri, città della Grande San Paolo. L'operazione è iniziata questo lunedì con due velivoli in grado di percorrere 3,6 km in 5 minuti. Quindi mi fa sorridere, perché così, no, immagino un futuro in cui questi droni, magari invece di servire come armi di guerra ibrida, potranno servire magari, ecco, a consegnare il cibo.
0: Io ho finito. Un uso civile migliore, no?
1: Un uso civile senz'altro migliore.
0: 14 minuti dopo le ore 9, c'è ancora un po' di musica e poi andremo con un ospite della redazione in lingua straniera. Vai.
1: Musica, Woman.

0: E dunque, ecco giunto qui negli studi di Radio Vaticana con voi Padre Bernardo Suate, Padre Bernardo responsabile della redazione di lingua portoghese per l'Africa. Buongia, si dice così in portoghese, buongiorno?
1: L'hai detto proprio bene, buongia. Buongia, buongia è brasiliano.
0: È brasiliano, ah,
1: buongia.
0: Buongia.
1: Buongia, buongia. Allora, buongia a te. Buongiorno a tutti e a tutte i nostri amici che ci seguono. È sempre un piacere venire qua, no, per questo programma brevissimo ma intenso.
0: Sì, anche se giustamente ti abbiamo sottratto ai tuoi tanti impegni di lavoro. A proposito di impegni di lavoro, che notizie vengono appunto dalla tua redazione, Padre Bernardo?
1: No, in questi giorni la notizia è l'enciclica del Papa, no? Che tutti ne parlano, cercano di commentare un po' a modo loro, le università, le scuole, le parrocchie, le radio cattoliche, e dunque la magnifica Humanitas, queste cose, no? E questo è molto bello, soprattutto quando si sentono dei commenti, diciamo così, non istituzionali, non molto di chiesa, ma gente che trova qualcosa da dire su un tema così importante, così attuale. Ma poi anche la gente si aspetta tanto di questo viaggio in Spagna del Papa, perché ormai hanno imparato che come il Papa va fuori, anche quando è a Roma, no? Ma come va fuori, qualcosa di molto interessante salta fuori.
0: Sì, diciamo che questo è il quarto, se non sbaglio, viaggio apostolico di Papa Leone. Ogni volta ci sono state tante cose da dire, sui quali magari i media hanno concentrato più l'attenzione su alcuni aspetti. Noi ovviamente quello su cui abbiamo preferito giustamente soffermarci sono stati poi le sue parole, le persone che ha incontrato, il messaggio che non è, come abbiamo sempre detto, diretto a quel paese, ma fondamentalmente è un messaggio diretto a tutto il mondo, che non manca, come l'enciclica, di essere veramente tanto tanto attuale, tanto calato nel nostro tempo. Infatti su questo, no, il Papa dice anche nell'enciclica: sporchiamoci le mani con il cantiere del nostro tempo.
1: È proprio per questo, perciò c'è questa attesa per vedere questo viaggio e questo incontro in Spagna, un paese europeo, un paese di arrivo di migranti, un paese, tutte queste cose, tutti questi temi, anche un paese forse in teoria cristiano, cattolico, ma a livello sociale non necessariamente così, o non esattamente come una volta. Tutte queste cose sono delle lezioni da imparare, un po' per essere chiesa, per vivere, perciò siamo tutti orecchi.
0: Senti, Padre Bernardo, a proposito delle, io diciamo, lo diciamo ai nostri ascoltatori, oltre a essere disponibile in cartaceo, perché si può comprare l'enciclica qui, noi abbiamo le Paoline, però è possibile anche leggerla attraverso il nostro sito, no?
1: Esatto.
0: A te qual è il punto che ti ha più toccato di questa enciclica? C'è una riflessione, un passaggio che tu senti particolarmente tuo, magari vicino, no, anche alla tua cultura? C'è qualcosa che dici, che hai pensato, questo parla proprio a noi, a me?
1: Quello che a me è toccato, cioè, veramente sono tanti i punti, ma un punto che veramente mi è toccato è questa riflessione oggi, 2026, di un Papa sulla schiavitù. Perché questo è stato sempre un tema molto dolente, no? Perché ci sono delle bulle papali quasi incensando la schiavitù, tutte queste cose. Allora un Papa oggi che dice che c'è da fare un mea culpa su questo che è successo, io da africano veramente lo sento tantissimo. Certo, sono un africano anche di questi giorni, no?
0: Certo.
1: Dunque tutte queste cose, le tecnologie digitali, intelligenze artificiali, i temi della dottrina sociale, della Chiesa, bene comune, tutte queste sono cose che interessano tanto, però questo della schiavitù è molto importante perché i suoi effetti, anche nascosti ma molto profondi, rimangono tuttora ad oggi. Allora è una cosa importante che un Papa abbia detto e abbia scritto su questo, mi ha toccato.
0: E poi da questo punto di vista, no, c'è anche il Papa ha parlato di come lo sviluppo di queste tecnologie, no, vada a impattare ad esempio su molti popoli del continente africano, perché noi sappiamo che ci sono zone ricche di minerali, di materie prime che servono anche alla costruzione, no, di tutti i nostri strumenti tecnologici, e lì la schiavitù la fa da padrone.
1: Il paradosso è proprio qua, che queste tecnologie funzionano con queste materie che sono in Africa impoverita.
0: Sì. Questo è il grande paradosso dell'Africa in generale, non da adesso. Ma da sempre.
1: Dunque questo è il paradosso, perciò almeno io la vedo così, interpreto così questa voglia di capire questa enciclica del Papa, di tanta gente, come cioè un interesse veramente trasversale. Io lo interpreto così perché veramente tocca dei temi che sono molto molto molto forti e molto sentiti in Africa, no?
0: Senti, prima di lasciarti andare via, io ti chiedo di rispondere questa mattina alla nostra ascoltatrice appena sveglia, perché insomma il messaggio è arrivato molto presto. Ci ha inviato...
1: Meno male che qualche ascoltatrice e ascoltatore si sveglia un po'
0: presto.
1: Più tardi.
0: alcuni di loro si svegliano molto prima di noi, no Stefania?
2: Sì,
0: noi vediamo messaggi che arrivano già dalle 5.
1: Mamma mia!
0: Sono mattutini, d'altra parte il mattino ha l'oro in bocca, si dice,
1: sì,
0: non so se...
1: Sì, credo che
2: si
1: che
2: dice
1: sia
2: anche
1: proprio così.
2: In lingua portoghese esiste una cosa simile.
1: È una cosa simile, sì, per sottolineare che si è molto più produttivi la mattina, no?
0: Dice la nostra ascoltatrice: la speranza, e la mette con la S maiuscola, è una specie si pensa che la speranza sia una specie di ripostiglio dei desideri mancati, sì. E invece è un esercizio di volontà. Abbiamo aperto la chat e abbiamo trovato questa riflessione. Tu, che oltre a essere appunto responsabile della redazione portoghese per l'Africa, giornalista e quant'altro, sei anche un sacerdote. Che possiamo dire a questo messaggio lanciato sulla nostra chat così, che è tipo un fulmine che ci è arrivato?
1: Io non vorrei rovinare, ma io da cristiano, prima anche di essere sacerdote, leggendo le lettere paoline, sappiamo benissimo, dunque, la speranza è Cristo stesso, no? Dunque, quando lui scrive, credo, ai Tessalonicesi, dicendo: Non preoccupatevi tanto con i morti che non tornano, come loro si aspettavano che tornassero, uh-huh, no? C'era questa speranza, cioè, come coloro che non hanno la speranza con l'articolo, cioè Cristo. Dunque la speranza è questo, che è quella cosa che io mi costruisco, e nel mio caso quella persona che dà il senso del mio vivere quotidiano. Dunque io so che sono accerchiato da sfide, problemi, difficoltà, qua è la speranza. Che cos'è? È quella persona, in questo senso, che mi dice che tutto questo è solo un passaggio per una realtà nuova che avrà l'ultima parola, cioè Gesù.
0: Grazie.
1: Allora, grazie a voi, grazie a Stefania, grazie a Silvia,
0: grazie a te, come
1: grazie
0: sempre.
1: A tanti tanti tanti amici e amiche che ci seguono, e buona giornata in Cristo, nostra speranza.
0: grazie Padre Bernardo, un abbraccio, buon lavoro
1: anche a voi, grazie. Un abbraccio.

0: Un brano dedicato in qualche modo alla memoria, no? I giorni che ci siamo lasciati dietro, e questo era Paul McCartney, il suo nuovo lavoro uscito di recente. 30 minuti dopo le ore 9, ancora i vostri messaggi, un grazie che ci arriva da Filomena, grazie a te, grazie a tutti voi che ci seguite, ci date ispirazioni, no?
1: Sì, assolutamente, ovviamente. A volte veramente un messaggio che riceviamo, che magari è legato a un pensiero, a una riflessione di un nostro ascoltatore, per noi apre, no, una pagina utile anche, no, per parlare con chi si avvicenda qui ai microfoni di Radio Vaticana con voi. 9:31 è arrivato il momento, come ogni martedì, di ascoltare il nuovo episodio del podcast Leone Dixit, il podcast appunto a cura del direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli, realizzato appunto con la collaborazione della redazione podcast di Radio Vaticana, Vatican News, dove si intrecciano le parole pronunciate da Papa Leone nei vari discorsi, nelle varie catechesi, nelle varie omelie, con la riflessione proprio del nostro direttore editoriale. Ascoltiamo.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
4: Padre Santo, grazie per questo nuovo incontro, grazie per la sua mitezza che è la forza di cui il mondo e la Chiesa ha tanto bisogno.
5: Carissimi fratelli nell'Episcopato, buongiorno e bentrovati. Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe, vede il campo di Dio. Seminatore instancabile, Dio esce ogni giorno nel mondo e sparge con generosità nei cuori il desiderio dell'infinito, di una vita piena, di una salvezza che libera. Sì, grazie a Dio la messa è molta. Il nostro primo compito è questo: fare nostro lo sguardo del Signore, non lamentarci soltanto dei terreni induriti, né soffermarci semplicemente ai dati statistici, ma saper vedere con gli occhi del risorto il raccolto che Dio stesso ci prepara. La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare. Comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla, dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare, dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà, dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
3: Intervenendo all'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana giovedì 28 maggio 2026, Papa Leone è sembrato riecheggiare le parole del giovane Don Giovanni Battista Montini, assistente della FUCI, il quale scriveva che il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di perdizione, ma come a un campo di messe. Tanto della nostra testimonianza è determinato dallo sguardo con cui affrontiamo la realtà. Il lamento, la nostalgia del tempo che fu, rende cinici e finisce per rattrappirci. Il Papa chiede invece di saper guardare a come Dio opera nel mondo, attraverso comunità vive e ospitali, dove la fede è veramente incarnata.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: La pace sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità, che soprattutto nei giovani si fa strada e che si è espressa in maniera evidente in occasione del Giubileo dei Giovani. La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio, perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici. L'evangelizzazione non fa affidamento sull'efficienza delle strutture o sulla rilevanza sociale, e nemmeno sul consenso che si può ricevere in qualche momento. Ciò che rimane essenziale è piuttosto avere fiducia nella guida dello Spirito Santo, seguire le strade che Lui indica per condurre molti a Cristo, alla Sua parola che salva, al Suo amore che rinnova la vita. La trasmissione della fede in tale contesto passa necessariamente attraverso l'incontro con persone e comunità che esprimono la gioia della fede cristiana e la coerenza di uno stile di vita evangelico. Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio la via, la verità e la vita che ha convertito e santificato tante persone.
3: Il 28 maggio 2026 all'udienza per il Dicastero per l'Evangelizzazione, Leone XIV ha parlato del desiderio che alberga in tanti giovani e della necessità per la Chiesa di non fare affidamento sulle strutture, sul potere, sulle strategie costruite a tavolino, ma di fondare l'annuncio sulla guida dello Spirito Santo, senza annacquare il messaggio cristiano, ma annunciando il cuore del Vangelo.

0: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: The Bad Thing, loro sono gli Style Council, un sound un po' di c'ha qualche anno sulle spalle, però ancora piacevole, no? Da ascoltare e riascoltare. Chiedo conferma anche al nostro conduttore per quanto riguarda la regia, il nostro Gabriele Di Domenico, che si è alternato.
1: Volevi dire conducente, ti è partito conduttore. Conducente. Lì che cura la console, Gabriele Di Domenico.
0: Beh, conduce anche conduttore della regia.
1: È vero. Non voglio contraddirti.
0: Adesso, 9.42.
1: Sì, 9.42, parliamo di una, a proposito di Best Thing, di una cosa migliore.
0: Veramente.
1: Ma migliore nel senso più ampio del termine. Lo facciamo, lo ringraziamo per essere collegato telefonicamente con noi, Marco Rodari. Marco Rodari, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno davvero a tutti voi, grazie.
1: Grazie a te, Marco Rodari, attivista, clown, volontario italiano, fondatore dell'organizzazione Per Far Sorridere il Cielo. A me piace veramente il nome che hai scelto per questa organizzazione, con la quale ti prendi cura dei bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di guerre. E lo fai attraverso una cosa che ha un nome particolare. Io mi vorrei un attimo fermare su di te, poi andiamo nello specifico sul motivo perché in particolare ti abbiamo invitato qui in studio oggi. Lo fai puntando sulla meraviglia. Posso chiederti, a te che hai a che fare con la bruttura del mondo e con la bellezza del mondo, che è quella che passa attraverso gli occhi dei bambini, che cos'è la meraviglia?
2: La meraviglia è quel qualcosa che... Ma qui andiamo ad Aristotele, no? È qualcosa che accende il nostro pensiero, che accende tutte le filosofie, e quindi è qualcosa che fa sì che un bambino che vede un uccellino volare poi possa inventare un aereo, ecco. E quindi, come clown, soprattutto quando ci si ritrova nei luoghi di guerra davanti ai bambini che non si meravigliano più, è un po' secondo me se quei bambini non fossero più vivi, perché davvero un bambino che non si meraviglia non è un bambino, mentre un bambino che si meraviglia, ecco, torna a essere un bambino.
1: E attraverso di te, attraverso quello che fai per loro, la vedi riaccendersi questa meraviglia nei loro occhi?
2: Sì, è possibile. La meraviglia è nel DNA dei bambini, e per fortuna che è possibile, perché poi nel momento in cui un bambino riaccende la meraviglia, innanzitutto è un bene per lui, perché si può immaginare qualcosa di diverso da quelle macerie in cui vive, e poi è un segno di speranza per noi grandi, ecco, che magari, anzi certamente, facciamo più fatica a tornare a meravigliarci.
0: Il bello, insomma, del lavoro che tu fai, non solo di far tornare la meraviglia, quindi far tornare bambini che purtroppo non lo sono più perché vivono in condizioni tremende, ma come dire, semini anche un po' di questa meraviglia, perché ho letto che quando poi te ne vai si continuano, per esempio, questi spettacoli di magia con i quali appunto intrattieni i bambini, questi bambini che vivono in questi posti tremendi. E una volta che tu te ne sei andato, però loro magari continuano, hanno imparato, lo fanno ad altri, magari sono cresciuti.
2: Certo.
0: E questo davvero è meraviglioso.
2: Questo è proprio, diciamo, il motto della nostra associazione, no? Se regali meraviglia a un bambino, quel bambino diventerà portatore sano di pace. Ed è proprio così, ecco, noi abbiamo dei piccoli giochi inizialmente. Io penso a un gioco che ho regalato migliaia di volte, con un piccolo foglietto con cui appunto si fa una piccola meraviglia, e la cosa incredibile è tornare dopo. Io penso a Angelina in particolar modo, una bambina che vive nel Donbass, e adesso l'ho rivista dopo 3 anni e ha ancora quel foglietto, e quindi vuol dire che è davvero importante seminare meraviglia, perché questo genera pace. Dopodiché cosa accade? Che magari qualche bambino, qualche bambina crescendo, vuole fare anche lei il clown, o lui il clown, e da Gaza, l'Iraq, la Siria, l'Ucraina, sono tanti i clown che appunto seminano e generano meraviglia.
1: A proposito di meraviglie, allora, veniamo al più stretto motivo contingente per cui abbiamo voluto anche oggi averti con noi, perché proprio il 30 maggio scorso è stato inaugurato a Leggiuno, in provincia di Varese, il primo parco della meraviglia per i bambini della guerra. Che cos'è questo parco?
2: È un luogo dove appunto... Si può fare una cosa, ad esempio, molto semplice, no? Lì c'è una panchina amaranto, l'amaranto è il colore della meraviglia, e quello che chiediamo è uno si può sedere, si meraviglia, magari guardando il cielo, e poi prende quella meraviglia dal suo cuore, con un soffio la regala ai bambini che vivono in guerra, no? E questo gesto, quando è fatto dai bambini, soprattutto i bambini, noi tutte le nostre attività le rivolgiamo principalmente ai bambini, è un gesto così sincero, no? Che io ho visto fare anche il 30 di maggio a Leggiuno, che mi commuove e mi dà grande speranza.
1: Che cosa è accaduto il 30 di maggio, alle 10:30? Come si è svolta questa inaugurazione? Chi vi ha partecipato? Quali messaggi avete lanciato e quali avete incassato da un certo punto di vista?
2: Innanzitutto io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Leggiuno, perché è lei che ha avuto l'idea, no, di intitolare questo parco alla meraviglia e ai bambini in guerra, ecco. Poi si sono presentati bambini, ovviamente, delle scuole, perché poi non sono arrivati solo dal comune di Leggiuno, c'erano tutte le associazioni, e poi questo parco, inaugurato il 30 di maggio, poi avrà tante iniziative. E un'altra cosa che c'è lì, che è molto bella, è stata messa una casetta dei libri della meraviglia per i bimbi della guerra, dove ci sono appunto dei libri che trattano le storie dei bimbi della guerra, e questi verranno letti, ecco, anche durante l'estate, ed è molto bello questo. Quindi di per sé è un luogo che deve ispirare la meraviglia, perché la meraviglia è importante che la coltiviamo tutti, e poi ti permette, entrando lì dentro, di magari per un attimo metterti nei panni dei bimbi della guerra. Adesso piano piano crescerà questo parco e vedrà poi seminate anche le 12 fatiche dei bimbi della guerra. Noi abbiamo questo manifesto che le racconta, in modo tale che uno poi può magari un giorno alla volta affronta una meraviglia, una fatica, pensa a una meraviglia. Quest'anno il tema centrale, diciamo, della giornata della meraviglia sarà non poter andare a scuola, e quindi poter immaginare una scuola poi da regalare ai bimbi, ecco. E poi ci sono gesti concreti anche che si possono fare lì, perché in questa casetta i bambini possono lasciare i loro libri senza le parole, diciamo, con le immagini che non usano più, e noi abbiamo un progetto, si chiama Un libro per fuggire dalla guerra, e grazie anche e soprattutto a Frontiere di Pace, ecco, noi abbiamo portato migliaia di libri nel Donbass, e non solo, anche nella regione di Kharkiv, grazie all'aiuto poi delle chiese, ecco, presenti lì, e delle organizzazioni ucraine, ma migliaia di libri bambini. E anche questo è un gesto che si lega molto alla meraviglia, perché se pensi a un bambino che sta mesi sottoterra e non ha nulla per fuggire da lì, se gli regali un libro, attraverso quel libro può fuggire dalla guerra, riaccendendo la sua fantasia e magari meravigliandosi davvero davanti a un libro.
0: Oggi Marco Rodari, nome d'arte Clown il Pimpa, ci piace ricordare, oggi è la festa della Repubblica, che nel 2023, 3 anni fa, il presidente Sergio Mattarella ti ha nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ci piace molto questo.
2: Sì, è stato un momento molto molto bello, e tra l'altro il messaggio, meno male che ci siamo detti, nel senso che io ho ascoltato il presidente, non è che, ecco, però una cosa che è altissima: i bambini uniranno il mondo, non salveranno il mondo, perché salveranno il mondo vuol dire che tocca a loro, invece uniranno il mondo, e questo io l'ho visto, ho visto davvero. Ed è quello che secondo me pone fine alle guerre, nel momento in cui tu metti da parte, diciamo, la tua parte per il bene dei bambini. Davvero, perché il bene dei bambini, quando viene messo al primo posto, la guerra non c'è più. Non può esistere forma di guerra che non faccia del male ai bambini. E quindi davanti a questa cosa ci si deve unire tutti davanti al bene dei bambini. E questo è il messaggio che mi ha regalato, ecco, il Presidente della Repubblica in quell'occasione.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: veramente Marco Rodari, grazie per questo collegamento, grazie per quello che fai. C'è da riflettere su quanto ci hai detto, in particolare riflettevo alla differenza che c'è fra i nostri bambini, quelli italiani o comunque che vivono, i bambini che vivono lontano da un contesto di guerra, quelli che la guerra magari la sentono dal telegiornale o magari di cui sentono la notizia a scuola, se gli insegnanti sono così appunto attenti da sensibilizzarli su questo tema, mi domando se non l'abbiano persa o comunque non del tutto, però in qualche modo i nostri bambini la meraviglia che sono magari assuefatti da tanto benessere. Non so se mi sono spiegata, no? Forse.
2: No, il tema è delicatissimo, ovviamente ha delle ragioni quello che dici. Ecco, io poi la vedo così, no? Ecco, da una parte i bambini sorridono tutti nella stessa lingua, davvero. Io ho girato tanti luoghi del mondo, ecco. Dobbiamo ricordarci anche che piangono e urlano tutti nella stessa lingua, no? Ecco, e poi la guerra è quel qualcosa che stravolge le tragedie. E quindi poi. Caspita, è veramente, veramente difficile, ecco, non impossibile, ma difficile far tornare un bambino a meravigliarsi. Questo accade e la giornata della meraviglia in Italia nasce anche per questo, per sensibilizzare i bambini, ecco, perché poi saranno gli adulti di un futuro, ecco, sulle fatiche, ecco. E questo avviene, ecco.
1: Avviene
2: Io
1: anche
2: devo dire
1: grazie a
2: che.
1: chi come te, insomma, tenta di operare a meraviglia e sicuramente ci riesce. Marco Rodari, grazie.
0: Grazie,
1: Io
0: grazie.
1: spero che potremo tornare a collegarci con te, magari ad avere altri racconti che tu potrai donarci. Grazie, grazie per essere
2: Grazie a
1: stato
2: voi,
1: con noi.
2: davvero.
1: E allora adesso invece ci colleghiamo direttamente con Luca Collodi, che è lì alla parata per il 2 giugno. Luca, la linea a te.
3: Sì, grazie Silvia, siete collegati con i Fori Imperiali a Roma in diretta sulla Radio Vaticana, la cerimonia sta per iniziare, è arrivata la Presidente del Consiglio, la Premier italiana, sta per arrivare anche il Presidente della Repubblica Mattarella, i Fori Imperiali come potete immaginare sono gremiti, gremiti di popolo, di gente, di turisti, naturalmente anche rappresentanti delle forze armate, dei corpi civili dello Stato, 80 anni di storia della Repubblica italiana, il Presidente della Repubblica Mattarella ha omaggiato il Milite Ignoto per ricordare i caduti in questi 80 anni caduti dalla Seconda Guerra Mondiale, in particolare con il passaggio delle frecce tricolori. Noi abbiamo due ospiti che grazie agli organizzatori dello Stato Maggiore della Difesa sono in diretta sulla Radio Vaticana, un rappresentante dell'esercito italiano e un rappresentante anche dell'arma dei carabinieri. Loro stessi si presenteranno perché i titoli che hanno e il servizio che svolgono è tanto e quindi iniziamo a conoscere prima di tutto un maresciallo dell'esercito.
4: Buongiorno a tutti, sono il maresciallo capo Alessandro Goffredo, presto servizio presso il 41esimo reggimento I Windcordnance. Innanzitutto voglio augurarvi una buona festa del 2 giugno a tutti quanti in onda.
3: Ecco, il maresciallo dell'esercito ha una specializzazione molto molto importante che è quella dei droni. Maresciallo, noi oggi parliamo di droni in aree di guerra e vediamo anche i danni che realizzano alla popolazione civile. L'esercito italiano sta sviluppando anche un altro uso dei droni, che è quello di un servizio particolare a quella che è la comunità.
4: Esattamente, i droni rappresentano un sistema con un'elevatissima componente tecnologica in cui oggi l'esercito sta investendo in maniera molto particolare. I droni vengono utilizzati sia all'estero che sul territorio nazionale al servizio dei cittadini, spesso in condizioni di crisi, così come per pubbliche calamità, i droni vengono impiegati costantemente e sono sempre al servizio dei cittadini.
3: Maresciallo, oggi oggi si parla molto di pace. Per lei che serve le istituzioni in armi, che cosa significa il termine pace?
4: La pace dal mio punto di vista è sinonimo di stabilità ed è il motivo per il quale tutti i giorni uomini e donne delle forze armate lavorano incessantemente per creare questa cornice di stabilità e sicurezza a favore del popolo italiano.
3: E anche le volevo chiedere il tema dei valori, chiaramente in divisa servire lo Stato attraverso l'esperienza dell'esercito italiano richiama anche dei valori che sono valori di onestà, di lealtà, di giustizia, di verità, anche questo credo che siano dei valori che in questi 80 anni di vita repubblicana l'Italia ha sviluppato e voi uomini in divisa testimoniate quotidianamente.
4: Sì, in effetti i valori sono ciò a cui ogni militare si ispira. Sia per il giuramento prestato e sia perché sono il cardine attorno al quale si muove la vita di ciascun militare.
3: Grazie, quindi a lei ricordiamo il suo nome.
4: Maresciallo Capo Alessandro Goffredo.
1: Luca, abbiamo ancora due...
3: il Maresciallo Capo, io ti cedo la linea, però appena è passato il GR Flash di un minuto me la ridate perché abbiamo un altro ospite dell'Arma dei Carabinieri e sarà interessante anche capire come l'Arma dei Carabinieri vive questi 80 anni di storia.
1: Esattamente Luca, era proprio quello che ti volevo chiedere, se potevamo appunto collegarci subito dopo il GR Flash nuovamente con te. Grazie Luca, grazie. Collodi, a fra pochissimo.

0: Le 10, l'informazione, il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo nella notte sull'Ucraina è salito a 13, lo afferma il Ministero degli Interni. La maggior parte dei decessi è stata registrata a Dnipro e Kiev. Zelensky ha riferito che l'attacco russo è stato condotto con 656 droni e 76 missili. Nella notte si sono verificati nuovi scontri tra Hezbollah e le forze di difesa israeliane nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato dagli Stati Uniti. Il presidente americano Trump in una telefonata avrebbe riversato tutta la sua ira contro il premier Netanyahu per l'escalation militare nel paese dei cedri. Oggi a Roma le celebrazioni per la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha detto: celebriamo la Costituzione, casa comune della comunità nazionale. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ieri ad Amendolara. Quello che era un sospetto degli investigatori della squadra mobile di Cosenza è diventata una certezza dalla visione dei video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante. L'informazione torna alle 11.
1: E come detto, torniamo a collegarci con Luca Collodi, lì ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica. Luca?
2: Sì, Silvia, grazie. Grazie anche a Marco Guerra, Silvia Giovarrosa. Siete ancora collegati con i Fori Imperiali in Roma. Sta per iniziare la parata militare, ma non solo militare, perché nella parata ci saranno anche i corpi civili dello Stato italiano, e tra l'altro quest'anno per la prima volta sfilerà anche una rappresentanza dei cappellani militari dell'ordinariato militare per l'Italia. Questa è una novità. Abbiamo visto qua nella tribuna delle autorità davanti a noi è arrivata la premier Meloni, sta per arrivare anche il presidente della Repubblica Mattarella, cioè Monsignor Baturi della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Saba, l'ordinario militare per l'Italia. Con noi c'è il maggiore Leccese, Luca Leccese, dell'Arma dei Carabinieri, che salutiamo. L'Arma dei Carabinieri è un'arma amica da sempre del popolo italiano.
3: Sì, buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori. L'Arma dei Carabinieri celebra oggi questi 80 anni della Repubblica Italiana come una sorta di rafforzamento di quel legame ormai storico e indissolubile che ha con l'Italia da quasi 212 anni, e lo fa preservando quei valori democratici repubblicani di pace, di coesione nazionale, di diritti che negli ultimi 80 anni i miei predecessori, i miei colleghi e tuttora sulle strade ogni giorno riescono a preservare.
2: Maresciallo Leccese, a proposito di pace, voi tutti i giorni siete in contatto diretto con la popolazione. Ecco, come vivete in questo contatto le esigenze, le istanze, le problematiche che la gente comune spesso vi presenta, anche come ricerca di consiglio e di aiuto?
3: Oggi l'Arma dei Carabinieri imposta, come ha sempre fatto del resto, il suo rapporto con il cittadino tramite uno dei suoi punti di forza, la capillarità, la territorialità dei suoi presidi. Abbiamo circa 5.000 presidi dalle stazioni e comandi provinciali nell'80% dei comuni italiani. Pensate, sono circa 8.000, noi siamo presenti in circa 7.500 comuni italiani. La stazione dei Carabinieri in particolare non esaurisce la sua funzione, la sua efficacia nella funzione di prevenzione e repressione del crimine, ma è una parte integrante fondamentale di quella rete di rassicurazione sociale che è fondamentale oggi per assicurare la vita serena ai cittadini.
2: Maggiore Leccese, un'ultima domanda: il concetto che voi avete di servizio alla comunità, è chiaro che l'Arma dei Carabinieri serve in modo diretto, lo abbiamo detto, le esigenze della popolazione. Per lei, come ufficiale dei Carabinieri, fare servizio che cosa significa?
3: Senza alcun dubbio un incarico molto gravoso, ma posso dire per esperienza personale è veramente molto gratificante. Il grazie della gente, della cittadinanza, la fiducia che ripongono in noi è carburante naturale per tutte le attività, anche le più difficili, le più impegnative.
2: Sul piano sociale, nei vostri interventi, che problematiche registrate tra la gente, tra i giovani, tra gli anziani?
3: Sul piano sociale e anche in chiave di prevenzione e repressione, a partire dalla stazione siamo molto attivi ultimamente dal punto di vista della violenza di genere e delle truffe agli anziani. Sono fenomeni odiosi che purtroppo attanagliano anche i piccoli centri, e ultimamente abbiamo sviluppato delle buone prassi che permettono di ovviamente inasprire l'attività repressiva, ma anche di fare opere di sensibilizzazione come opuscoli divulgativi, incontri nelle parrocchie o nelle scuole per diffondere quella cultura della legalità che è fondamentale anche per le nuove generazioni.
2: Grazie, buona festa alla Maggiore Leccese, grazie anche allo Stato Maggiore Difesa che ci ha permesso di entrare nel merito della festa per gli 80 anni della Repubblica. come forse sentite in diretta, si sta eseguendo l'inno nazionale italiano, è arrivato il presidente Mattarella e quindi tra alcuni istanti avrà inizio la parata militare, dove vi informo ci sono anche, sfileranno, la parata sarà aperta dai sindaci italiani, sfileranno anche i corpi civili dello Stato, quindi una festa di tutto quello che è la complessa realtà di uno Stato che serve il proprio cittadino nel bene e nel male.
1: Grazie allora, Luca.
2: Silvia, sì. Linea dai cori imperiali per un prossimo collegamento più avanti nel corso della mattinata. A voi.
1: Grazie, Luca. Grazie per queste preziose testimonianze, grazie per il tuo contributo. Torneremo a sentire Luca Collodi e a parlare appunto della festa del 2 giugno intorno alle 10:50 circa. Adesso Stefania, prendiamoci una breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare di quelle iniziative

0: Tutto alla vita, questo è Zucchero insieme a Bono degli U2. 17 minuti, dicevamo, una di quelle iniziative che ci fanno essere orgogliosi, no? Di essere, di vivere in questo paese. Perché di che cosa vogliamo parlare? Di un festival, Utopic Festival, che inizierà domani, festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace vicino ad Arezzo. Ne parliamo spesso di questa realtà meravigliosa che, a proposito di meraviglia, no? dove avvengono cose meravigliose.
1: Quasi miracolose, mi verrebbe da dire.
0: Sì, dove la pace ha braccia, gambe, volti.
1: Sì, perché
0: suoni.
1: Sappiamo insomma che a Rondine, cittadella della pace, si incontrano, vivono insieme studenti provenienti da diversi paesi in guerra e si incontrano e vivono insieme proprio come esempio fattivo di come è possibile costruire un mondo di pace. Il tema di quest'anno è l'inquietudine, come custodire l'umano, e Rondine, cittadella della pace, è stata oltretutto insignita della medaglia della presidenza della Repubblica da Sergio Mattarella stesso, che ha visitato questo luogo. Ascoltiamo al microfono di Michele Raviar il presidente di Rondine, cittadella della pace, Franco Vaccari, che spiega il significato e le sfide di quest'anno.
2: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquieta, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo. Però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
3: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti, nel senso positivo che lei ha spiegato?
2: Ma noi abbiamo la scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine era una parola che calzava. E tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che è proprio scintilla dell'umano.
3: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani ragazzi che vivono in contesti di guerra tra

0: purtroppo lo riscontriamo, ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
1: Un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
0: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
1: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.
0: Il festival si concluderà il 7 giugno e quest'anno sarà una chiusura un po' particolare, che mette al centro una parola del metodo Rondine, quella conclusiva, che è quella, la parola è festa. Che significato ha questa parola e che festa sarà il 7 giugno?
1: Ma noi diciamo da 29 anni che qui a Rondine la festa ha un valore particolare, perché è la festa della consapevolezza. Spesso diciamo festa perché è come se mettessimo tra parentesi, o se addirittura qualche volta ci stordissimo per non sapere, per non vedere, per occultare le tragedie dell'umanità, e quindi ci ritagliamo un piccolo spazio per fare festa. Invece a Rondine facciamo festa nonostante, facciamo festa perché vediamo, constatiamo 365 giorni all'anno che questi giovani rompono la catena dell'odio. Quindi è possibile pensare un mondo che accantona l'odio, che dice di no concretamente alla guerra e che fa nascere la speranza. Su queste esperienze di questi giovani coraggiosi fiorisce la festa di Rondine, che quest'anno poi ha degli ospiti eccezionali, primo fra tutti Jovanotti, che si è innamorato di Rondine e animerà una festa meravigliosa.
0: E allora, quali saranno gli altri eventi e qual è l'invito per chi ci sta ascoltando a venire a Rondine?
1: Ma l'invito è, Rondine è sempre aperta, ma in questi giorni diciamo le porte sono spalancate. Si può venire, stare un giorno, un pomeriggio, un'ora, tutti i giorni, venire in marcia il 4, stare nei panel, nelle espressioni artistiche di base dell'arte povera come dell'arte tradizionale, perché anche Papa Leone ce l'ha insegnato nell'ultima enciclica: la via dell'arte è una via che rompe il linguaggio binario, crea in qualche modo una ferita, apre alle strade impossibili. Quindi l'arte, ma anche le eco di chi si impegna nelle varie parti del mondo per un mondo senza odio, un mondo che spenge l'odio anziché alimentarlo, a cominciare dalle parole che ciascuno di noi può proferire. Poi chiaramente ci saranno anche delle grandi riflessioni di grandi temi, come anche quello dell'intelligenza artificiale avrà un'eco fortissima, e poi, come abbiamo detto, la grande festa finale a cui tutti sono veramente invitati, il 7, la domenica 7 nel pomeriggio, sarà la grande festa finale.

0: sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai, canta Francesco De Gregori. Adesso Stefania continuiamo a parlare di cose buone, parliamo di ciò che è accaduto lo scorso 31 maggio, la tenda del buon gioco, un'iniziativa nazionale promossa da Caritas nell'ambito del progetto Vince chi smette per sensibilizzare sui rischi del gioco d'azzardo. È stata intervistata da Lorenzo Giovanardi Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici dell'ente. Boca ha ribadito la necessità di distinguere il gioco d'azzardo denunciando i rischi di dipendenza ed isolamento. Ascoltiamola al microfono di Lorenzo Giovanardi.
1: L'azzardo non è un gioco, l'azzardo è una pratica alla quale corrispondono tutta una serie di elementi, di condizioni, anche di dimensioni della persona, di attitudini che non hanno niente a che fare con il gioco. Il gioco è per sua natura, è un elemento di comunità, di convivialità, di apertura. Il gioco è anche spesso una sfida, spesso si sviluppa anche tramite attività sportive, cioè sfaccettature tali che non possono essere identificate con l'azzardo, che invece è solitudine, è molto spesso paura, frustrazione, problemi, e a lungo andare, quando questo non è controllabile, è anche dipendenza.
2: Poi l'azzardo coinvolge sempre più giovani, perché?
1: Questo è un aspetto molto interessante. Di recente una ricerca ha sollevato un problema importante, ovvero lo scorso anno in Italia più di 1,5 milioni di studenti hanno praticato l'azzardo in modalità online. La ragione è evidentemente legata anche al fascino che ha la possibilità di guadagnare del denaro in maniera semplice.
2: Ecco, in cosa consiste l'iniziativa Tenda del Buon Gioco e qual è il messaggio che vuole portare nelle piazze italiane?
1: L'idea è quella di scendere in piazza, aprire tende, dove l'azzardo crea solitudine, la tenda invece apre alla possibilità di dialogo, di confronto, ma anche di condivisione di esperienze di gioco vere. Il tema è aiutare le persone a creare una coscienza critica proprio sui rischi che l'azzardo può provocare nelle loro vite.
2: Quali interventi concreti potrebbero mettere in campo le istituzioni per contrastare il fenomeno, secondo lei?
1: Sicuramente stabilire anche da che parte si sta. Dal 2006 ad oggi ci sono state continuativamente una serie di normative che sempre di più, anche dietro la giustificazione che evidentemente l'azzardo produce anche delle tasse, quindi degli introiti per le casse dello Stato, questo possa giustificare in qualche modo il riconoscimento dell'azzardo come gioco, perché è dal punto di vista normativo che tutto questo poi è stato concesso, no? Prima non veniva chiamato gioco ed è proprio una concessione normativa che ha prodotto tutto il resto. Lo Stato oggi dovrebbe dire da che parte sta, promuovere il gioco vero, non riconoscere l'azzardo come tale, imporre dei limiti importanti sia a quello che viene chiamato gioco fisico, quindi alla presenza sui territori di luoghi nei quali si fa azzardo. È arrivato il momento di stabilire dei paletti forti e importanti rispetto alla dimensione online, che è evidentemente quella più preoccupante, perché quello fisico ti impone di uscire di casa, certo chiuderti dentro una sala slot o una sala bingo eccetera, ma comunque uscire di casa. L'online oggi lo puoi fare anche attraverso un telefonino, attraverso uno smartphone, è quello più pericoloso.
2: Poi gioca anche un ruolo importante, insomma, la normalizzazione dell'azzardo, penso per esempio alle pubblicità in televisione.
1: Assolutamente, ma anche nel calcio oggi tutte le squadre sportive sono sponsorizzate da piattaforme che formalmente sono piattaforme in cui vengono date informazioni sul rendimento delle squadre, il rendimento dei giocatori, ma in realtà sono piattaforme collegate a siti di scommesse e anche questo è pericoloso. Il calcio, che è sempre stato, è uno sport, no? E quindi ritorniamo un po' al concetto di gioco eccetera, che quanto di più sbagliato normalizzare qualcosa che normale non è. Ecco perché non affianchiamo la parola gioco all'azzardo, non lo chiamiamo gioco, questo è l'impegno che ci siamo dati.
0: E dunque sì, grazie
3: sì,
0: allora,
3: non chiamiamolo
0: Giovanardi,
3: gioco.
0: Non chiamiamolo gioco, chiamiamolo azzardo, così come deve essere chiamato. Una manciata di secondi e poi andiamo a sfogliare le pagine dell'Osservatore Romano. E dunque le sfogliamo come ogni martedì queste pagine, in particolare quelle 4 dell'inserto della cultura, 4 pagine dell'Osservatore Romano. Giulia Galeotti, ben trovata, grazie come ogni martedì di essere qui con noi.
3: Grazie a voi per accoglierci.
0: Giulia, allora continuiamo a parlare di orto.
3: Di orto, sì, siamo arrivati alla quarta e ahimè ultima puntata di questo nostro viaggio in questi fazzoletti di terra. Allora abbiamo visto, siamo stati Silvia in Colombia, siamo stati a Betlemme, siamo stati nelle Filippine e oggi invece arriviamo nel Lower East Side di New York. E questa volta quindi è un orto chiaramente urbano ed è
0: fatto
3: un
0: da
3: orto...
0: oriente a occidente.
3: Esatto, veramente un viaggio per il globo. E questa volta un orto urbano che sorge sul tetto di Mary House, che è forse la più celebre delle case dell'ospitalità del Catholic Worker, il movimento fondato da Peter Moran e Dorothy Day nel 1933. Ora, il Catholic Worker sappiamo che è un movimento, un giornale omonimo che si occupa di poveri, degli ultimi, eccetera. Però Peter Moran, che si definiva il contadino dei marciapiedi, che era di origine francese, aveva sempre insistito molto sulla dimensione della natura. La natura non intesa in senso bucolico, no, un po' da cartolina, ma come una entità vitale con la quale era necessario riconnettersi. E quello che ha fatto questo orto, appunto, che è sorto sul tetto di Mary House, è di andare a riscoprire questo lato meno noto del Catholic Worker, che ovviamente ha trovato molta linfa anche con la Laudato Si di Papa Francesco, e 2 anni fa, nel 2024, nasce questo orto. Allora, siamo andati a visitarlo. Mary House è la casa poi dove Dorothy Day è morta, e quindi ed è tuttora funzionante, ci sono molti ospiti. Per arrivare in questo orto bisogna proprio arrampicarsi in queste scalette strette, attraversando tutta la casa, quindi non è un luogo diciamo così immediatamente agibile. Era uno spazio di fatto abbandonato, dove qualcuno si recava, ci hanno raccontato, o a leggere o a pregare, ma non era un balcone, era proprio uno spazio diciamo così abbandonato. E poi nel 2023 si svolge una grande marcia a New York contro i combustibili fossili, vi partecipano alcuni abitanti di Mary House e decidono di voler fare concretamente qualcosa, e quindi nasce quest'orto. L'idea sarebbe quello di arrivare a una forma di autosussistenza. È un miraggio, anche perché noi sappiamo che le case del Catholic Worker, oltre che sfamare le persone che ci abitano, ogni giorno accolgono file di persone che arrivano. Però piano piano ci hanno raccontato, appunto, questi ragazzi, per lo più questi che si dedicano all'orto sono giovani tra i 20 e i 30 anni, sono studenti, alcuni in teologia, non tutti vivono a Mary House, ma è diventato un po' con il passaparola, che poi è il principio con cui funziona il Catholic Worker, c'è questo gruppo che settimanalmente si vede e lavora insieme. È tutto nato un po' per caso, quindi quando gli ho chiesto poi, perché per curare un orto ci vuole sapienza, cioè. No, devi sapere, è tutto un sapere che piano piano si sta costruendo. A Mary House vive per una parte della settimana Martha Hennessy, che è una delle nipoti di Dorothy Day, che il resto del suo tempo invece vive nel Vermont, dove ha una fattoria, quindi è lei che in qualche modo aiuta da qualche organizzazione. Ma è veramente un progetto bello, proprio per questo tentativo di tenere insieme, diciamo così, le anime del movimento. E trovo che sia anche molto bello che un movimento nato nel 1933, Peter Moran muore abbastanza presto perché era molto più grande di Dorothy Day nel 1949, quindi la sua eredità, diciamo, da un certo punto di vista si è un pochino persa, e questi sono tutti tentativi per in qualche modo riprendere e ridare vitalità a questa necessità fondamentale, che è il rapporto con la natura. Che poi, se posso, il Lower East Side è proprio il quartiere di New York in cui nascono negli anni 70 gli orti urbani. Uh-huh. Come nascono? Nascono con questi guerriglieri cittadini, guerriglieri giardinieri si definivano, che chiedevano alla municipalità gli spazi spazi abbandonati. La municipalità rispondeva no, e quindi loro lanciavano queste bombe di semi in questi spazi, e da lì poi è nata la tradizione degli orti urbani. Quindi in qualche modo questo orto sul tetto di Mary House, diciamo così, torna a casa, sta proprio bene lì dove sta, perché è lì che nasce la tradizione. Un po' di storia sempre in questo nostro ultimo numero lo abbiamo con Eugenio Murrali, che ci racconta gli orti urbani di guerra che ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale, specie a Roma. Sara Costantini ci racconta invece il progetto Arcipelago, che è un progetto del 14° municipio della capitale, che tra le tantissime iniziative, quest'idea un po' dell'arcipelago, quindi di isole che in qualche modo devono, no, comunicare tra loro, c'è anche tutto un progetto di orti urbani. E invece Silvia Guidi ci ricorda l'orto americano di Pupi Avati, e quindi quel film in cui c'è il tema del male che è centrale. Quindi anche quest'ultima puntata...
0: Che peccato.
3: Devo dire, ci dispiace anche a noi, però poi non si può nemmeno abusare della pazienza dei lettori. Già per un quotidiano 4 puntate sono tante. Però veramente al termine di questo giro... Nello spazio e nel tempo, credo veramente che siamo riusciti a dare, almeno a incuriosire, no? E a dare un'altra ottica. Quello che invece rimarrà nelle prossime puntate di 4 pagine è la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Cosa proponiamo oggi? Oggi proponiamo uno stralcio di Anna Garofalo. Perché lo abbiamo scelto? Perché oggi è il 2 giugno e quindi è una data che è molto importante per la storia d'Italia. Per tanti motivi, sono state 80 anni fa delle elezioni decisive, come sappiamo, da tanti punti di vista. Anzi, qualche giorno fa sull'Osservatore Romano abbiamo ricordato le elettrici meno ricordate della storia, che sono le suore. E quindi perché 2 giugno in fila, certo. Abbiamo dedicato una pagina intera a raccontare come le suore sono state rappresentate al voto, e ovviamente sono state dileggiate, no? Perché se già le donne che si occupano di politica è vista come qualcosa di strano, 80 anni fa era visto come, insomma, perpetue minorenni, facilmente manipolabili. Potete immaginare le suore, eccetera. E riportavamo anche invece una lettera di una suora dell'ordine di Maria Bambina, adiratissima, arrabbiatissima, perché lei e le sue sorelle, consorelle, avevano trovato un sacco di difficoltà per esercitare concretamente questo voto, perché lì c'era il grande problema del documento d'identità. Quindi delle suore di clausura che da tanti anni stavano, no? Non era. Quindi certo. un bel ginepraio. Però abbiamo voluto, come Osservatore Romano, ricordare questo giugno da quest'altro angolo prospettico. Ma tornando a noi, appunto, abbiamo scelto questo brano di Anna Garofalo. Anna Garofalo è stata una giornalista italiana che per 8 anni, dal 44, tiene questa rubrica radiofonica Parole di una donna. E in una di queste puntate lei fa un po' un bilancio di questo 2 giugno e sostiene, non so se ha torto o ha ragione, ma gli spunti sono molto interessanti, che forse tutte quelle croci, tutti quei campi di concentramento, tutto l'orrore, no, della guerra, chissà se ci sarebbe stato se le donne avessero avuto prima voce in capitolo.
0: Ecco, esatto.
3: Però in particolare quello che a me esalta di questo stralcio, appunto, che abbiamo scelto, è che lei dice: per costruire la pace è arrivato il momento di riscoprire quell'organo anchilosato che è il cervello.
0: Il cervello.
3: Il cervello.
0: Non il cuore, ma il cervello, un organo anchilosato. Bellissimo.
4: Bello.
0: Grazie veramente, Giulia Galeotti. 4 pagine dalle 3 in edicola e poi ovviamente sempre online sul sito dell'Osservatore Romano. Grazie per essere stata con noi. Buon 2 giugno, buon proseguimento di lavoro per i tuoi numerosissimi impegni. Adesso un brano musicale e poi si tornerà appunto a parlare di 2 giugno

0: Le 10.35 noi torniamo allora all'interno dello spazio di Radio Vaticano con voi, torniamo ad occuparci di questa giornata speciale, questo 2 giugno, 80 anni dalla Costituzione della Repubblica, e ricordiamo anche i vostri messaggi, perché ce ne sono. A proposito, la nostra ascoltatrice dice: se le donne avessero avuto voce in capitolo non ci sarebbe stata mai nessuna guerra. Ricordiamo anche il ruolo nei partigiani delle donne, ruolo che è stato importantissimo. Lo chiediamo anche al nostro ospite Marco Guerra, qui con noi. Il nostro ospite è Stefano Ceccanti, che è professore romano di ordinario del diritto pubblico comparato Roma La Sapienza. Benvenuto, professore.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno, professore.
1: Buongiorno.
0: Vogliamo rispondere subito alla nostra ascoltatrice a proposito delle donne, della presenza delle donne. Se le donne, dice, avessero avuto un ruolo, voce in capitolo prima, naturalmente, del 46, forse non ci sarebbe stata nessuna guerra. E poi ricorda anche il ruolo delle donne partigiane.
1: Ma dunque, sulla prima parte dell'affermazione noi non abbiamo certezze.
0: Certo, è ovvio.
1: Quindi, no, io segnalo solo una cosa, che le donne furono molto importanti anche perché cominciarono a votare dal 10 marzo, non dal 2 giugno.
0: Sì,
1: perché il primo
0: per le amministrative.
1: Voto, sì, perché le amministrative furono sgranate in una serie di domenica a partire dal 10 marzo 46, e quello fu ci furono anche alcune donne elette sindaco, fra l'altro. Quindi quello fu il primo esperimento vero che dimostrò che si poteva votare con regolarità e tranquillità. Non era scontato, perché buona parte del territorio era colpito a bombardamenti, c'era una situazione assolutamente emergenziale. Quindi la rinascita della democrazia fu anzitutto rinascita con le elezioni comunali, fu questa rinascita dal basso, e poi appunto la grande giornata del 2 giugno con il voto per l'Assemblea Costituente e per Monarchia Repubblica. Furono importanti anche poi sul risultato dell'Assemblea Costituente, indubbiamente, perché a far pendere la bilancia prevalentemente sulla Democrazia Cristiana fu l'elettorato femminile.
2: Professore Marco Guerra, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ecco, il 2 giugno, come ha detto lei, è stata anche la giornata per il 2 e il 3 giugno per
1: sì,
2: l'Assemblea Costituente, un momento decisivo per poi arrivare appunto al varo della Costituzione nel 47 e il 48. Ma possiamo dire che forma statuale si è data l'Italia? Perché qua parliamo di forma di festa della Repubblica, ma che cosa hanno scelto gli italiani? Ricordiamo che il 54% votò per la monarchia, il 45 qualcosa votò per il 54 per la Repubblica e il 45 per la monarchia. Era un paese abbastanza diviso, anche se comunque il distacco fu netto, circa 2 milioni, 12 milioni per la Repubblica, 10 per la monarchia. Gli italiani cosa decisero di creare in quel momento? Quale fu il cambiamento epocale?
1: Ecco, però dobbiamo tenere presente la motivazione di fondo che portò a un referendum, perché non era scontato che la decisione fosse presa sul referendum. In un primo momento si era pensato di far decidere la materia direttamente all'Assemblea Costituente, quindi gli elettori avrebbero votato solo per i partiti dell'Assemblea Costituente e poi avrebbero risolto loro lo scontro monarchia-repubblica. Però Alcide De Gasperi aveva l'idea che bisognasse avere una Costituzione il più possibile condivisa, cosa che non era scontata.
2: Assolutamente,
1: perché
2: c'era un mondo diviso in blocchi già.
1: Ecco, ma questo, oltre al tema generale del mondo diviso in blocchi, lo si stava vedendo nei lavori dell'Assemblea Costituzionale francese, perché in Francia era l'Assemblea Costituente era stata eletta alcuni mesi prima. I francesi avevano stabilito un referendum finale di approvazione, il referendum finale di approvazione bocciò la Costituzione, e il 2 giugno 46 si votò anche in Francia perché elessero una seconda Assemblea Costituente dopo che la prima aveva fallito. Allora De Gasperi, vedendo quel percorso, insistette sia per non fare un referendum finale di approvazione del testo costituzionale, sia per risolvere con referendum prima della Costituzione il nodo monarchia-repubblica, perché quello sarebbe stato uno degli elementi che avrebbe diviso l'Assemblea Costituente, dovendo scegliere in maniera binaria monarchia-repubblica. Quindi la scelta del referendum decidere repubblica monarchia. Sappiamo che De Gasperi, poi c'è il bel libro di Padre Sale che ricostruisce le posizioni dentro la Chiesa su monarchia, repubblica e così via. De Gasperi aveva esattamente previsto il risultato finale a fuori dalla Repubblica, ma soprattutto lui voleva che questa decisione non andasse a inficiare i lavori per una Costituzione condivisa. Questo
2: forse
1: era
2: anche
1: il punto.
2: Una decisione per non far sembrare calata dall'alto questa decisione, cioè si entrava nella democrazia, il popolo doveva decidere quale forma statuale avere, quindi non farla calare dall'alto, da un'elite.
1: Sì, ma soprattutto una cosa così netta da far scegliere un'assemblea costituente che doveva produrre un risultato condiviso sulla Costituzione avrebbe probabilmente nuociuto all'esito finale di votazione sulla Costituzione. Quindi era decisivo non solo che scegliesse il corpo elettorale, ma che la Costituzione fosse tenuta al riparo. Poi c'erano già le prime avvisaglie della guerra fredda, perché il discorso di Churchill del marzo 46 sulla cortina di ferro che si era stesa dal Baltico fino a Trieste, citò esattamente Trieste, infatti Trieste fra l'altro non votò nel 46 perché era la situazione del territorio della sovranità su Trieste era ancora irrisolta, non votarono né Trieste né Gorizia.
2: Certo.
1: E quindi anche quello, queste prime fratture della guerra fredda si preannunciavano come una difficoltà per il voto di una Costituzione condivisa. Infatti la grande abilità fu soprattutto delle varie forze politiche di riuscire a approvare il testo condiviso della Costituzione dopo che si ruppe il governo di solidarietà nazionale nella primavera del 47, perché fino alla primavera del 47 il lavoro era stato abbastanza semplice, perché quelli che facevano insieme la Costituente erano anche insieme al governo. Il governo era composto da democristiani, socialisti e comunisti. La vera difficoltà era riuscire a fare insieme la Costituzione quando ci si era divisi sul governo, ci si era diviso sul governo per una questione di rapporti internazionali, di collocazione internazionale.
2: È stato un esperimento, si può dire, più unico che raro nel secondo dopoguerra, perché poi si sono ridivisi per le elezioni dell'aprile del 48.
1: Quindi... Sì, la grande frattura che c'era stata sul governo nella primavera 47 si riporta poi sul 48 e si trascina per decenni nella storia repubblicana fino agli anni 70, perché prima il Partito Socialista e poi il Partito Comunista riconoscono la bontà della scelta europeista e della scelta atlantica, che invece aveva diviso. Infatti poi quando nel 28 celebriamo gli 80 anni dal 18 aprile 48, quella 18 aprile 48 con la scelta, diciamo, della collocazione occidentale è un altro elemento di pilastri della scelta della Repubblica.
2: Certamente, ma con noi abbiamo anche il giornalista Marco da Milano. Marco, ci sei?
3: Buongiorno, sì.
2: Buongiorno, ecco, volendo attualizzare questa festa del 2 giugno, siamo andati agli albori, è una delle feste che unisce di più gli italiani, soprattutto dal ritorno nel 2001 dei festeggiamenti, della festa e della parata ai fori imperiali che vede anche realtà civili. Ecco, perché c'è questo spirito che riesce a unire un po' veramente tutto l'arco parlamentare? Perché il 2 giugno è una festa degli italiani?
3: Bisognerebbe privare anche questa festa di ogni dimensione retorica, perché la Repubblica è la cosa di tutti e per molti italiani, per molte italiane anche oggi in realtà vivranno una situazione di solitudine in cui vivranno veramente poco questa idea. Però certamente nel corso della lunga storia italiana, nella storia bimillenaria del nostro paese, un piccolo spazio temporale, ma sono importanti perché uniscono un'identità nuova, una nuova idea di cittadinanza, cioè quella che lega la lotta di liberazione, la Repubblica e la Costituzione. In particolare la Costituzione e la Repubblica, che si è fatta diritto, ma si è fatta anche possibilità di realizzare e quell'articolo 3 che prevede che tutti i cittadini siano uguali senza distinzioni e prevede che siano rimossi gli ostacoli alla disuguaglianza. Ecco, credo che questo sia il filo che lega anche questa festa al popolo e credo che questa sia una nuova idea di cittadinanza sia pure in un piccolo spazio, ha proposto un'identità diversa da quella dei secoli passati, c'è un'identità divisa, frammentata, percorsa da eserciti stranieri, da dominazioni e infine da una dittatura criminosa e sanguinaria come quella fascista, che si è conclusa prima con le leggi razziali, poi con la devastazione del paese e infine con il servilismo nei confronti di del nazismo. Tutto questo l'idea di cittadinanza della Repubblica supera, e anche se, come ho detto all'inizio, è un'idea in costruzione, sempre è sottoposta a tensioni, è un'eredità ed è un presente molto, molto importante.
0: Marco da Milano, giornalista, saggista, conduttore televisivo di un programma molto fortunato che va in onda dal 2022, Il Cavallo e la Torre. Tu hai voluto chiudere l'edizione di quest'anno dedicandola proprio al 2 giugno da Pieve Santo Stefano, che è il luogo, proprio identifica il luogo della memoria in qualche modo, perché è il posto dove c'è un museo del diario, no? E hai voluto in questo modo ricordare. Perché hai scelto questo? Perché hai scelto i diari per raccontare gli 80 anni della Repubblica?
3: Ho scelto i diari in quel posto della memoria fondato da un giornalista, Saverio Tutino.
0: Saverio Tutino, stava dicendo,
2: sì,
0: Marco da Milano, che purtroppo si trova in un posto poco coperto dal punto di vista...
3: Mi sentite?
0: Sì, adesso sì. Sì? Sì, adesso ecco, ti sentiamo meglio.
3: Allora, ricomincio. Ho scelto quel posto perché, fondato da un giornalista, Saverio Tutino, già alla metà degli anni Ottanta, perché i diari rappresentano la storia di ciascuno di noi. Noi raccontiamo la Repubblica e giustamente tramite le grandi figure della politica, De Gasperi, Nenni, Togliatti, le 21 donne madri costituenti, i presidenti della Repubblica e tutte le svolte politiche che ci sono state in questi 80 anni. Ma poi c'è una storia minuta che è la storia di ogni italiana, ogni italiano, di cittadini sconosciuti che fanno la loro vita e che spesso si sono battuti per i diritti sul posto del lavoro, per i diritti nel luogo in cui si trovavano ad agire, e in questi diari raccontano questa storia, e quindi è una storia minuta, una storia che potremmo definire minore dal punto di vista delle grandi svolte epocali, ma invece è la storia vera, perché è la storia che riguarda ciascuno di noi. E quei diari raccontano benissimo questo sviluppo, cioè una vicenda individuale che ciascuno racconta. Pensiamo a quel lenzuolo da cui, nella stanza da cui sono andato in onda, è un lenzuolo composto da Clelia Marchi, che era una contadina che ha scritto la sua vita su un lenzuolo a mano e l'ha portato lì. Lei racconta la sua vicenda individuale, che però poi diventa storia collettiva, perché ciascuno di noi può riconoscersi nelle sue vicende, della sua famiglia, del lavoro, di tutto quello che sono significati questi 80 anni. Rabito ha scritto invece a macchina, aveva 70 anni, prese una Olivetti, si è chiuso in una stanza, ha scritto 1038 pagine che oggi sono un capolavoro, Terra Matta, ed è la nostra Repubblica.
2: E volevamo salutare il professor Ceccanti, però un'ultimissima domanda veloce. La Repubblica, ha detto Mattarella, è ancorata alla pace e l'indipendenza dei popoli, la Costituzione italiana ripudia la guerra. Ecco, oggi è inimmaginabile una guerra di aggressione. La Costituzione italiana è veramente un faro che può guidare anche nell'attualità, nella controversa attualità internazionale di oggi?
1: Sì. Come è noto, noi abbiamo preso l'articolo 11 soprattutto dei lavori dell'Assemblea Costituente francese, che aveva anch'essa affermato questo doppio significato, il no alla guerra di aggressione e il sì a un sistema di diritto internazionale in grado di prevenire e reprimere le aggressioni, che è il punto vero da rilanciare, perché invece l'orizzonte internazionale tende ad andare in una direzione purtroppo opposta.
2: Sicuramente vediamo dallo scenario internazionale la crisi del diritto internazionale. Grazie professor Ceccanti, grazie mille.
0: Salutiamo anche Marco da Milano. A proposito,
3: grazie.
0: Storia corale di un paese che esiste era anche il sottotitolo, diciamo, del tuo libro di qualche anno fa, del 2023, se non ricordo male, La mia piccola patria, storia corale. Grazie per questo
3: grazie
0: contributo,
3: a voi.
0: Marco.
3: Buon 2 giugno, grazie.
0: Grazie, buona giornata.
2: Torniamo a collegarci con Luca.
0: Sì, con Luca Collodi, che si trova per noi
2: a Via dei Fori Imperiali.
0: Luca?
2: Ricordiamo che questa parata fu restituita dal presidente Ciampi nel 2001, era stata interrotta per alcuni anni e vede sfilare non solo i corpi militari, i corpi d'élite impegnati in tante missioni all'estero, i più famigerati appunto dalla Folgore al Colmoskin, gli alpini a lungo impegnati in Afghanistan, sono un corpo d'élite perché nelle zone montuose sono tra i migliori corpi al mondo, la Marina. E poi ci sono tante realtà civili come appunto la Protezione Civile, la Croce Rossa, gli infermieri, tante realtà che i vigili del fuoco, tante realtà che
0: i sindaci,
2: tutta quella macchina dello Stato composta dai cittadini e che senza la quale appunto non ci sarebbe proprio uno Stato di diritto. Luca.
4: Grazie Studio Centrale, siete nuovamente collegati con Roma, con i Fori Imperiali in diretta sulla Radio Vaticana. Mentre la parata militare è iniziata ed è in corso, noi grazie sempre alla collaborazione dello Stato Maggiore Difesa abbiamo diversi ospiti per ascoltare le voci in questo giorno di festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Parlavamo della festa anche delle Forze Armate, ma oggi è la festa anche dei corpi civili dello Stato e allora abbiamo proprio una rappresentante della parte civile delle istituzioni italiane che si presenterà e con la quale avremo modo di capire il valore come civile di un servizio che viene svolto per la comunità.
5: Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica, sono Oriana Bella, sono un funzionario amministrativo del Ministero della Difesa, quindi faccio parte dei 17.000 civili che prestano servizio presso il Ministero della Difesa. E oggi è una giornata molto importante non solo per i colleghi delle Forze Armate ma per tutti i cittadini, è la festa degli italiani, è la festa di tutti e in questa occasione è bene ricordare, come dice anche il claim di questa giornata, 80 anni al servizio del paese, che in questi 80 anni ci sono state delle importanti conquiste, la democrazia prima di tutto, le libertà, i diritti che sono stati sanciti nella nostra Costituzione ed è bene anche ricordare che non sono conquiste definitive, si tratta di valori e principi che vanno presidiati e difesi ogni giorno e che vanno soprattutto alimentati e praticati da tutti noi cittadini.
4: Tra l'altro oggi si ricorda anche il primo voto della popolazione femminile 80 anni fa, tra l'altro nella locandina che ricorda questa giornata c'è proprio il volto di una donna che vota.
5: Esattamente, quest'anno festeggiamo anche gli 80 anni del voto femminile, che non è stato solo, come dire, l'espandersi del diritto elettorale, diciamo, ma è stato una vera e propria conquista. Il diritto di voto significa libertà e ha significato libertà per tutte le donne che hanno votato e responsabilità perché hanno avuto la possibilità di contribuire a scegliere la forma di Stato che poi è stata quella della Repubblica.
4: Grazie, buon lavoro, liberiamo la rappresentanza delle istituzioni civili e ora andiamo a volare con il 15° stormo, se non vado errato, abbiamo davanti una pilota che di servizio se ne intende perché i trasporti sanitari, i trasporti dei bambini malati soprattutto dalle isole verso il continente, gli ospedali maggiori in Italia, i malati ma non solo, è un grosso servizio che la Forza Armata, in questo caso l'Aeronautica Militare, svolge per la comunità e ci presentiamo.
6: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica, sono il tenente Alessandra Facelli in servizio appunto presso il 15° stormo, vedo che è preparato e il nostro compito è prima di tutto la salvaguardia della vita umana, quindi sì, da questo punto di vista noi lavoriamo tanto a contatto con i cittadini, il nostro servizio è prima di tutto verso di loro. loro. Il mio stormo in particolare si occupa prima di tutto della ricerca e del soccorso, quindi andiamo ad aiutare tutte quelle persone che si trovano in situazioni difficili, in contesti anche difficilmente raggiungibili con altri mezzi. E poi sì, c'è tutta la parte relativa al trasporto sanitario d'urgenza. Nel mio contesto in particolare lavoriamo tanto come collegamento con le isole Pontine, e Capri, Ischia, e quindi sì, quella è anche una parte molto importante del nostro lavoro.
2: Luca, il tuo ospite è un pilota.
4: Prego Marco.
2: Il tuo ospite è un pilota, un pilota donna.
4: È una pilota donna che, appunto, alla quale volevo chiedere, oltre a pilotare un aereo, ci vuole anche un grande senso umano per poter, perché voi affrontate casi abbastanza particolari talvolta.
6: Sì, esatto, io sono un pilota di elicotteri nello specifico, e sì, il nostro lavoro è complesso anche dal punto di vista, se vogliamo, un po' psicologico, perché comunque sentiamo tanto lo stress, la voglia di aiutare è tanta, ma allo stesso tempo dobbiamo fare bene il nostro lavoro, quindi la competenza in questo senso è fondamentale.
4: Ecco Marco, da studio non so se stavi facendo una domanda, perché io qui non ho il ritorno, quindi
2: sì, so, ricordiamo che da alcune decenni c'è stato anche l'ingresso delle donne nelle forze armate. Tu hai un ospite, un pilota donna. Ecco, qual è il contributo delle donne nei vari corpi militari, e oggi hanno sfilato insieme ai loro colleghi uomini? Ecco, se puoi raccontarci un po' quello che è questo contesto.
4: Ecco, e questa domanda, ringraziamo il pilota la donna pilota che deve lasciarci, la rivolgiamo sempre a una donna, però della Guardia di Finanza. Mi diceva da studio il collega Marco Guerra, naturalmente lei si presenti poi quando le do il microfono, cosa significa come donna svolgere il servizio armato in una realtà che talvolta è forse in maggioranza maschile.
7: Buongiorno, buon 2 giugno a tutti gli italiani, sono il tenente colonnello Teresa Marchesano della Guardia di Finanza. Beh, allora, 80 anni fa ci è stata data questa possibilità, le donne sono arrivate al voto con la possibilità di eleggere e di farsi eleggere. Da quel momento sono iniziate, quindi è iniziato un percorso di riconoscimenti in relazione alle donne, quindi la tutela della donna, lavoratrice, madre, financo appunto all'ingresso nell'amministrazione della giustizia delle donne. Ed eccoci qua che siamo arrivati ad oggi, 80 anni al servizio del paese, dove la Guardia di Finanza, grazie all'impegno quotidiano di donne e uomini al servizio dello Stato, consentono a cittadini onesti e imprese di poter contare sul corpo come valido e sicuro punto di riferimento a contrasto di varie forme di illegalità. Ecco, non c'è una distinzione tra donne e uomini, effettivamente noi siamo onorate di essere entrati in questo tipo di mondo, e c'è una piena collaborazione con i colleghi uomini, è vero, loro sono di più numericamente, ma se c'è un giusto senso di responsabilità, spirito di sacrificio, senso del dovere, rigore morale e lealtà, il lavoro viene bene, insomma, riusciamo a svolgerlo al meglio.
4: Colonnello, qual è l'azione più forte che oggi svolge la Guardia di Finanza? Guardando a voi si parla di legalità, il tema delle truffe, ecco, è un settore questo sul quale voi siete molto impegnati?
7: Effettivamente è così, a parte le tradizionali funzioni del corpo, volte al contrasto dell'evasione fiscale, l'elusione, il contrabbando, la Guardia di Finanza affianca attività investigative volte a prevenire e reprimere le truffe ai finanziamenti pubblici, sia nazionali che europee, attività investigative che prevengono e reprimono i fenomeni corruttivi, non anche ogni reato contro la pubblica amministrazione. Il corpo è al fianco della collettività per affermare costantemente i principi di legalità, sicurezza ed equità.
4: Grazie colonnello, buon lavoro a lei. Buona
2: grazie Luca, siamo in conclusione, non so se vuoi dare un'ultima immagine di colore.
4: Abbiamo ancora un minuto, perché abbiamo l'ordinariato militare per l'Italia, e cioè uno dei rappresentanti dell'ufficio stampa, Antonio Capano. Voi ricordate che oggi sfilano anche una rappresentanza dei cappellani militari, qui sono presenti anche alcuni vescovi, c'è il signor Saba, ordinario militare, c'è il signor Baturi, c'è il nunzio in Italia, il signor Pignaparra. Ecco, e allora Capano, per la prima volta una rappresentanza dei cappellani militari sfilano i fori imperiali a Roma.
8: La presenza dei cappellani militari si colloca nel solco del centenario della diocesi castrense. Non poteva mancare in questa rivista particolare, storica, nella quale si ricorda l'ottantesimo della Repubblica. È direi un'ulteriore occasione, come ha ribadito l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, e per testimoniare il loro servizio alla Chiesa e al Paese, un servizio che è finalizzato alla promozione della pace.
4: Grazie ad Antonio Capano. E
2: grazie Luca.
4: La caratteristica, grazie allo Stato Maggiore di Difesa. A voi la linea.
2: Lasciamo la linea all'informazione.
9: Le 11 torna l'informazione della Radio Vaticana. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto funzionario militare iraniano in un momento in cui i colloqui tra Teheran e Washington sembrano essere in una fase di stallo. Gli Stati Uniti chiedono la nostra completa resa, la nazione iraniana non si arrenderà mai. Sirene d'allarme sono scattate in diverse aree del nord di Israele a causa di lanci di droni dal Libano. L'IDF comunica che non sono stati riportati né danni né feriti. Il governo australiano ha annunciato martedì nuove sanzioni contro 3 cittadini israeliani, entità legate alla violenza dei coloni contro i palestinesi della Cisgiordania occupata, in una mossa coordinata con partner internazionali come la Nuova Zelanda. Svolta nelle indagini sulla strage in provincia di Cosenza, 2 persone sono state fermate ad incastrarli un video registrato nella stazione di servizio. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra meno di un'ora.
10: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Sento che qualcosa mi ucciderà. Spero di sbagliare. Ho troppi dubbi per la mia età. Sono triste e liscio. Però lascio tutto così com'è.

Sento che qualcosa mi ucciderà, spero di sbagliare. Ho troppi dubbi per la mia età, sono triste e liscio. Però lascio tutto così com'è,

0: E non è voglia di morire, è voglia di smettere di essere così, di spegnere per un attimo il rumore, di restare al buio abbastanza da capire chi sono senza il pubblico. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, non per finire, per interrompermi, per tornare un attimo Andrea. Risorgere non è un miracolo, è guardare la stessa ferita, la stessa pistola, gli stessi errori e decidere che non saranno loro a raccontare chi sono. Questo è il mio Vangelo, dal Vangelo secondo Shiva. Amen.
1: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music e soprattutto buon 2 giugno a voi che ci ascoltate. Qui con me c'è Don Massimo Dell'Anno. Ciao Don Massimo.
3: Ciao Damiano, buona giornata, buon 2 giugno a tutti.
2: Ecco Don Massimo, la Repubblica Italiana compie 80 anni, 80 anni in cui la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico hanno contribuito a preservare la memoria collettiva, i valori democratici e il senso di appartenenza dei cittadini.
3: Sì, la bellezza, lo spoileriamo già dall'inizio, la nostra puntata oggi sarà tutta una puntata attraverso le note musicali sulla bellezza. E allora è importante ricordare che l'Italia custodisce ben 60 siti UNESCO e tra il 50 e il 70% del patrimonio artistico mondiale, quindi davvero una culla di non solo della civiltà inteso, no, in senso ampio, ma proprio della bellezza, la cura della bellezza, partendo da quel principio di bellezza che per noi che siamo

0: celebrare anche la festa del 2 giugno è anche questo un principio che ci riporta alla comunione, all'unità, a quei valori che al di là delle vedute di ciascuna persona ci portano però a un progetto di unità e di comunione, e lo Spirito Santo è per natura sua principio di unità e comunione nella Trinità come nell'umanità.
1: La musica ci accompagnerà in questi 40 minuti, sono tanti appunto i temi che affronteremo. E a proposito, ho pensato di iniziare, abbiamo pensato di iniziare con The Wind di Cat Stevens, che in questo brano condivide una riflessione intima sulla vita, sul proprio percorso spirituale e sull'incertezza del futuro. Per fare questo usa il vento come metafora del proprio destino, ma se ci pensiamo, il vento rappresenta tutto quello che non si può controllare.
0: Beh, anche perché noi tanto spesso ormai siamo abituati a vedere lo Spirito Santo rappresentato come una colomba, proprio per quelle che sono anche l'epifania del battesimo di Gesù, ma in realtà lo Spirito Santo ha diversi simboli, no? Nella storia della salvezza che lo rappresentano anche biblicamente, dal vento al fuoco, dal mormorio del vento leggero come il vento impetuoso della Pentecoste. Quindi credo che una canzone sul vento sia quanto mai appropriata per calarci dentro la natura dello spirito.
1: E quindi ecco, il vento come un qualcosa che permette, ecco, di lasciarsi anche alle spalle quelli
0: il vento
1: che sono
0: serve,
1: gli errori, sì, imprevisti.
0: Soprattutto valorizzarli, no? Cioè, questo l'abbiamo detto tante volte insieme con te, i nostri radioascoltatori l'avranno sentito tante volte. Andare avanti non significa dimenticare, no? Significa far patrimonio degli errori per imparare a vivere meglio e più proficuamente il domani. Però bisogna saper salpare, sciogliere le vele, come direbbe San Paolo, e il vento in poppa ci aiuta a navigare sugli orizzonti della bellezza, che poi in fondo è riflesso della bellezza che è Dio.

0: E ritorniamo sulle note di The Wind per la folk di Cat Stevens, pubblicata nel 1971 all'interno del disco Teaser and Their Firecut. Questo arpeggio di chitarra molto delicato rappresenta in fondo anche il suono musicale del vento, un vento capace di guidare i passi del cantautore, quindi la voce profonda dell'anima che conduce poi l'uomo verso Dio.
1: Guarda, c'è un episodio bellissimo nell'Antico Testamento, proprio dell'incontro del profeta Elia con Dio. Elia, che era il grande profeta di Yahweh contro i Baal, no? A un certo punto, stanco di trovarsi da solo a combattere con i falsi profeti, si ferma nel deserto e dice la scrittura, desideroso di morire, si mette lì e dorme, no? E un angelo del Signore lo sveglia e dice: ma alzati e mangia. Anche poi i cristiani hanno rivisto in questa immagine chiaramente una prefigurazione del pane del cammino, che per noi è l'Eucaristia, e vincendo un po' di ritrosia, no, che lui aveva, mangia, ma poi dopo si rimette in viaggio, arriva fino

0: al monte di Dio l'Horeb, camminando per 40 giorni e 40 notti, anche qui un numero simbolico, arriva sulla montagna e di nuovo si chiude in se stesso, no? C'è questa immagine di Elia nella caverna e lì Dio gli fa una domanda: Elia, che ci fai qua? Cioè, come ci sei arrivato, no? E lui dice: lo zelo per il tuo nome mi ha portato qui, no? E il Signore dice: ma no, esci fuori da questa caverna, non puoi stare chiuso in te stesso. E ci sono lì delle immagini molto belle, ci racconta. Il racconto appunto di Elia, che prima c'è un terremoto da spaccare le montagne, ma Dio non era nel terremoto. Poi c'è un fuoco che incenerisce tutto, ma Dio non era nel fuoco. Poi c'è una piccola brezza, un mormorio di vento leggero. Come Elia lo percepisce, si copre il volto ed esce dalla caverna e sta alla presenza di Dio. Lo spirito è presente nella nostra vita, ma bisogna saperne cogliere la delicatezza, perché l'amore è quell'attenzione delicata che si propone e non si impone. Il male si
1: Si impone.
0: impone, il bene, l'amore si propone sempre. Perché? Perché esige la nostra libertà di essere accolto o non accolto. Il male no, il male chiaramente ci piglia schiaffi e niente più.
1: Don Massimo, adesso ci addentriamo in quello che possiamo definire poi il punto fondamentale di questa puntata, ovvero lo Spirito Santo artefice della bellezza.
0: Sì, artefice della bellezza, anche qui il libro della Genesi ci dice che all'inizio della creazione, quando Dio comincia a creare, lo Spirito di Dio si librava sulle acque, no? Cioè questo, sembra quasi di vederlo, no? Su queste increspare le acque che sono poi capaci di brulicare poi dopo, passo dopo passo nella creazione. Allora, anche qui, la bellezza di chi in qualche modo è chiamato, e questo poi sarà il nostro percorso di questa puntata, a donare, a condividere un po' della bellezza che è uno dei trascendentali che ci parla di Dio, no? L'uno, il vero, il bello, il buono, e deve essere capace di saper percepire questa brezza e interpretarla e lasciarsi guidare da essa.
1: Don Massimo, ma secondo te perché siamo abituati spesso a non fare caso alla bellezza? Spesso ci concentriamo solamente sugli aspetti negativi della quotidianità.
0: Perché appunto proprio nella logica del proporsi, no? E la bellezza è qualcosa che appunto ha a che fare con Dio, e Dio è amore, no? E quindi ha qualcosa a che fare proprio con la libertà dell'altro. Oggi, nella cultura in cui noi viviamo, c'è molta estetica, ma forse poca bellezza. L'estetica è qualcosa che coinvolge il maquillage, no? Vediamo, tutti si devono tirare, tutti devono essere, dobbiamo essere anche noi super palestrati, no? C'è un'immagine estetica che sembra parlare di bellezza, ma in realtà è soltanto estetica. La bellezza, quando è profonda, quando è vera bellezza, è qualcosa che certamente pervade anche la nostra fisicità, può pervaderla, ma è qualcosa che più che trasfigurare il fisico, trasfigura lo sguardo, perché lo sguardo è lo specchio dell'anima.
1: E poi penso sia fondamentale appunto custodire e preservare questa bellezza. Nella Genesi Dio crea il mondo, lo affida all'uomo perché lo custodisca e lo amministri. Diciamo che nel corso della storia l'uomo non sempre
0: Ma lo
1: è
0: vediamo anche dai
1: riuscito.
0: richiami dei pontefici ultimi, no? Da Papa Francesco, anche adesso a Papa Leone XIV, questo richiamo alla cura del creato. Quando Dio affida l'uomo, mette l'uomo nel giardino, lo rende partecipe della signoria di Dio, che è quindi un prendersi cura delle opere che egli ha fatto. In fondo anche gli artisti, c'è un po' una sorta di legame, no? Quando fai un'opera d'arte, in qualche modo ti senti così legato che, anche quando ti viene commissionata, per cui deve andare da qualche altra parte, anche coloro che lo fanno appunto per lavoro, è sempre faticoso staccarsi dalla propria opera d'arte, perché è un po' un prolungamento della propria persona, no? La propria creatività. E quindi c'è
1: Un po' di
0: sempre un
1: gelosia.
0: po' di gelosia, un po' di sana gelosia della custodia di ciò che esce dalle corde più intime della propria anima.
1: Ecco, c'è Michael Jackson che parla proprio di questo in una delle sue canzoni, Earth Song, denunciando appunto le guerre e la sofferenza causata dall'uomo. Quindi potremmo definire questo questo brano che stiamo per ascoltare come una riflessione su ciò che accade quando l'umanità non rispetta il compito di custodire il creato affidatole da Dio nella Genesi.

0: il 1995, quando Michael Jackson pubblicò Earth Song, un inno contro la devastazione ambientale e la sofferenza. Molto curioso il fatto che il ritornello è privo di parole, quasi come se fosse un invito a chiunque nel mondo di unirsi a questo grido di dolore per la sofferenza, appunto, che a volte l'uomo causa al mondo.
1: Essere capaci di essere appunto portatori di bellezza, no? Noi abbiamo assistito nel secolo scorso ormai a questa grande ripresa del dialogo tra il mondo dell'arte e la fede, grazie a quel grande pontefice oggi santo che è San Paolo VI, che ha avuto questa intuizione di ritessere un legame tra il mondo degli artisti, che non è semplicemente quello dell'espressione pittorica evidentemente, ma anche proprio quello dell'espressione ma anche musicale, no? In questo senso, chiamando l'arte di nuovo a dialogare con la fede dentro la Chiesa, ha richiamato questo mondo dell'arte in qualche modo, no? A essere così come lo è stato nel passato. Ricordiamo sempre che la storia dell'arte, così come anche la conosciamo noi, l'arte cristiana, nasce
0: l'iconografia,
1: no? Nasce proprio come questo desiderio di voler rendere anche proprio il messaggio evangelico fruibile per coloro che magari non avevano la cultura per poter leggere la Bibbia dei poveri, come veniva definita. Le illustrazioni delle grandi basiliche avevano un po' questo scopo, quindi da questa funzione, un po', se vuoi, inizialmente dell'iconografia come espressione della possibilità di mettere l'uomo in contatto, no, con il divino, quindi ciò che è rappresentato, il Cristo, i santi, no, come una finestra sul divino che ti aprono a questo dialogo, via via poi lo vediamo noi con i nostri artisti, no? Basti pensare anche qui a Roma, Pietro Cavallini, bellissimo il giudizio che si vede nel coro di Santa Cecilia a Trastevere, no? Uno dei grandi, forse non tanti lo conoscono, chi non è addetto ai lavori, ma Pietro Cavallini è veramente un colosso, no? di questo passaggio progressivo anche dall'arte bizantina, e poi chiaramente Giotto, Cimabue, quindi i grandi maestri nostri e così via. Ha uno scopo che voleva essere quello proprio anche didascalico, di racconto della fede. Però dentro a questo anche evoluzione, se vuoi, della rappresentazione artistica, c'è sempre questa idea della via pulcritudinis, come via della bellezza, che ci dà la possibilità di entrare, no, in comunione con il Creatore. Non a caso anche San Paolo, quando si trova a parlare nel grande discorso all'Areopago, quando vede i vari altari, no, le divinità, lui parte da questo altare al Dio ignoto e comincia dicendo proprio: questo Dio ignoto è colui che ha creato tutte le cose, no? E quindi la creazione, che è il primo step, se vuoi, la bellezza del creato, il primo step. Io non siamo più portati a fare questo, ma io custodisco nel cuore, quando posso lo faccio, no? Una bellissima escursione in montagna, poter vedere il panorama, poter contemplare un tramonto. C'è dentro al creato già qualche cosa che ci dice di Dio. E l'artista che si lascia interpellare, interrogare da questo, ne diventa in qualche modo collaboratore, un po' è chiamato con la sua arte, chiaramente è una creatività diversa, perché Dio crea ex nihilo, no? L'artista non crea ex nihilo, noi creiamo con quello che abbiamo, che siano le note musicali, o che sia quindi un pentagramma, o che siano pennelli, eccetera. È una creazione che però partecipa della creazione del creatore. E quindi Paolo VI ebbe questa intuizione bellissima, e fu lui stesso a volere l'apertura della galleria contemporanea, no? Di arte contemporanea. E una cosa che è bellissima anche da dire ai nostri radioascoltatori: siamo in un programma musicale, che fu anche particolare perché Paolo VI volle Leonard Bernstein a dirigere un grande concerto in Vaticano 1973, 10 anni, a 10 anni dall'elezione di Paolo VI a pontefice, con un'opera appunto che in ebraico, la prima opera in ebraico in Vaticano, che era appunto, come la sentiamo nel sottofondo, un'opera che cantava i salmi in ebraico. E quindi anche in questo Paolo VI fu un innovatore, cioè tutte le arti, anche la musica, anche la poesia, la scrittura, la narrativa, la saggistica e chiaramente l'arte visiva, chiamate a collaborare per ridare a una società tante volte troppo distratta le note, le tinte, le parole che hanno il gusto di Dio.
0: Ecco, quindi un'arte, Don Massimo, che non conosce confini. Noi spesso abbiamo parlato di questo aspetto.
1: Non conosce confini. L'amore di Paolo VI per l'arte nasce ancora prima di quando era pontefice. Si celebrano esattamente gli 80 anni quest'anno di una istituzione che lui ha voluto, che è l'UCAI, cioè l'Unione Cattolica Artisti Italiani, proprio per riportare questo dialogo tra la Chiesa e il mondo dell'arte. E non era ancora, era soltanto Monsignor Giovan Battista Montini all'epoca, quindi ancora di più poi dopo, una volta diventato pontefice, questa che era una coordinata della sua sensibilità spirituale profonda, l'ha anche poi potuta vivere e mettere in pratica ancora di più, diventando poi Paolo VI il pontefice.
0: E tra poco appunto ne parleremo, ma prima di questo vorrei condividere con chi ci ascolta un brano di Don McLean. Sto parlando di Vincent, pubblicato nel 1971. Si tratta di un brano dedicato a Vincent van Gogh, espressione della creatività nella sua forma più intensa e anche tormentata, possiamo dirlo. Nella canzone che stiamo per ascoltare, McLean ha provato ad entrare nella mente di Van Gogh per cercare di comprendere il suo modo di vedere il mondo, e questo ci dimostra anche come la creatività possa essere sensibilità, immaginazione e soprattutto modo personale di intraprendere la realtà. Start.

0: starry night. Rientriamo sulle note di Vincent.
1: Sì, non poco dolore.
0: Doc McLean.
1: Lo condividiamo con Gabriele Di Domenico in regia, che anche lui ci diceva, insomma, che questo pezzo è particolarmente caro. E beh, insomma, Vincent Van Gogh è un grande artista. Tormentato, no? Quella tormenta interiore. C'era un film bellissimo che forse pochi ricordano.
0: Tu sei un appassionato di cinema,
1: anche tra le altre cose, con Charlton Heston, i grandi film quando c'era l'epopea, appunto, di Ben Hur, I Dieci Comandamenti, eccetera, che aveva questo titolo ed era la biografia di Michelangelo Buonarroti. Anche lì era con Charlton Heston che faceva Michelangelo e aveva un titolo bellissimo. Si chiama Il tormento e l'estasi. I nostri radioascoltatori lo vedano, perché è una cosa veramente
0: titolo più azzeccato di questo.
1: No, perché è proprio così. Dentro ogni artista, ed è quello che comunque, lo dico anche un po' indegnamente, no? Provando a fare anch'io un po' di arte come posso, da povera autodidatta, è quello che mette in moto, no? Questa ricerca di Dio, che è un tormento, che però ha qualcosa di sublime, perché riecheggia dentro di noi lo spirito di Dio e quindi ti porta alle vette dell'est.
0: E poi soprattutto perché è una ricerca che non ha mai fine.
1: Non finirà mai. In fondo la ricerca della bellezza, io penso, si dischiuderà, la fine di questa bellezza, quando i nostri occhi si chiuderanno a ciò che qua giù è un riflesso della bellezza, alla contemplazione della bellezza, quando saremo faccia a faccia davanti a Dio e, come dice San Giovanni, lo vedremo così come egli è. Allora lì tutta la bellezza che avremo in qualche modo provato a balbettare con i nostri strumenti artistici, che sia la musica, che sia la letteratura, che sia la pittura, la scultura, lì troveranno piena soddisfazione e potremo immergerci in ciò che appunto solo pallidamente abbiamo provato a condividere durante il cammino della vita.
0: Ecco, Don Massimo, non solo la Repubblica Italiana compie 80 anni, ma anche Lucai.
1: Anche Lucai ha compiuto appunto 80 anni, perché come abbiamo detto prima ancora che Paolo VI fosse pontefice, nel 1945, verso la fine del 45, pensò questa cosa, e quindi stiamo vivendo ormai l'ottantesimo, e allora ci sembrava bello poter invitare con noi, come tu sai, l'abbiamo detto anche qualche volta, io sono l'assistente ecclesiastico da poco, diciamo, della sezione di Roma, ma c'è poi una sezione UCAI nazionale di cui abbiamo un presidente, il presidente UCAI, da poco anche lui è eletto, Francesco Astiago Garcia, che dovrebbe essere in collegamento radiofonico con noi. Francesco, ci sei?
2: Ci sono, Don Max. Grazie.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora, eccoci, abbiamo pensato che chi più di te può raccontarci dello spirito dell'UCAI, che cosa si prefigge l'Unione Cattolica Artisti Italiani, che cosa vuole fare, qual è il suo intento, il suo proposito?
2: Allora, l'intento penso che l'abbia molto ben esemplificato Giovanni Paolo II, quando, proprio ricordando l'origine dell'UCAI ormai appunto 80 anni fa, come dicevate voi, e ha detto parole bellissime, vi voglio leggere perché testualmente le voglio citare. Diceva così Giovanni Paolo II: la fondazione dell'UCAI voleva essere anche un atto di fiducia e di speranza nel futuro dell'Italia. Si voleva che alla ricostruzione non mancasse il ruolo culturale e spirituale dell'arte, da considerare non come un elemento accessorio ornamentale, ma come bene primario per la crescita e l'armonia di una comunità intesa nei suoi valori compiutamente umani. San Giovanni Paolo II, in uno dei tanti discorsi che ha rivolto ai nostri predecessori dell'UCAI, si rivolgeva con queste parole, quindi ricordando che il ruolo dell'arte di fronte alle crisi, come allora nell'immediato dopoguerra, di fronte a una crisi sociale, economica, politica, morale, e tanto oggi è tutt'altro che ornamentale, ma diventa sostanziale perché è legato alla speranza, al senso, alla bellezza e soprattutto al dialogo di una società che si polarizza e si divide e si combatte.
0: Un'arte che mette a confronto le persone, e in quest'ottica sono fondamentali, presidente, le iniziative a favore dei giovani, che comunque l'UCAI supporta.
2: Certo, no, è fondamentale. fondamentale coinvolgere i giovani perché il futuro sarà in mano loro, in qualche modo già lo è. Quindi si tratta di coinvolgere giovani, come diceva Papa Francesco, profeti di bellezza, artigiani di pace, paladini e poeti coraggiosi che sappiano lasciare un messaggio controcorrente, non rivoluzionario perché bisogna andare contro l'ordine costituito, ma rivoluzionario perché bisogna tornare alla fonte del Vangelo che è sempre rivoluzionaria, sovverte le abitudini dei mercati e anche dell'arte che, non ce lo dimentichiamo, è coinvolta, diciamo, nei compromessi del mercato, nelle ideologie dominanti, tanto quanto spesso l'economia. Quindi l'artista dovrebbe fare un lavoro di libertà, di rottura da certi schemi, anche pagando in prima persona tante volte il prezzo. Però è qualcosa di necessario che i giovani sanno fare meglio di noi, perché hanno quella freschezza, quella libertà, quel coraggio che poi negli anni spesso viene a mancare.
1: Va bene, adesso non ti buttare giù, tu sei molto più giovane anche di me, quindi puoi ancora decisamente reputarti tra la categoria dei giovani. Quindi non incominciamo a millantare vecchiaia, perché sennò, come si
0: È
1: dice
0: finita.
1: a Roma, ecco, parliamo di corda a casa dell'impiccato, ecco,
2: Ti
1: non
2: ringrazio, Marco.
1: evitiamo assolutamente. Anche perché poi, diciamo, adesso Francesco è il presidente dell'Ucai Nazionale, presidente nazionale, però è anche un artista e ha una storia particolare, veramente molto bella, dove ancora a me stupisce perché lui è partito, tu Francesco sei partito con cose anche molto classiche, anche tu legate un po' all'iconografia, e adesso però ti stai sperimentando e ti stai misurando con nuove espressioni artistiche. Io ho visto delle cose molto belle nel tuo studio che sono sperimentazione, che sono ricerca, che un po' dicevamo anche prima con Damiano, è ciò che ci muove in questo continuo sperimentare e camminare.
2: Sì, secondo me, diciamo, quello che è il punto fondamentale è il rapporto con la natura. Quindi, a prescindere che noi decidiamo di portare avanti un'arte classica, tradizionale, oppure facciamo delle esperienze contemporanee, magari legate all'astrazione, penso che quello che ci debba muovere, ma a prescindere dal fatto che noi siamo credenti o meno, come artisti, è il rapporto con la fonte. L'artista cristiano riconosce in questa fonte Dio, ma anche chi non riconosce Dio nella fonte, in qualche modo attinge a quelle leggi universali che sono legate all'espressione della natura. È proprio questa fonte che poi rende l'arte così importante oggi, dicevamo, in un contesto polarizzato e diviso, perché attinge a quella bellezza che Zichichi una volta mi disse. Potremmo definire come la logica che decifriamo dallo studio delle leggi della natura. Quindi qualcosa che, a prescindere dal nostro stile o dalle mode che passano, dai manifesti, anche quelli passeggeri, no? Attingendo alla fonte, quindi alla logica che noi come artisti o scienziati decifriamo dallo studio delle leggi della natura, diciamo acquista quel valore universale che parla tanto a un analfabeta, quanto a un intellettuale, quanto a un americano, a un russo, a un cinese. E questo rende l'arte preziosissima. Nel mio percorso personale che tu citavi, a prescindere da quelle che sono le singole sperimentazioni, sempre ho cercato questa tensione di dialogo con la natura. Senza questo dialogo manca qualcosa proprio alla base. Quindi per l'artista, diceva anche Matisse, il dialogo con la natura è una condicio sine qua non. Se
0: Sì,
2: non
0: sono
2: c'è, non c'è arte.
0: due elementi profondamente interconnessi. Presidente, per chi volesse entrare in contatto con tutte quelle che sono le attività dell'UCAI, dove possono
2: Sì, dove possono
0: trovarvi i nostri
2: rivolgersi?
0: ascoltatori?
2: Sì, allora noi abbiamo una sede nazionale che è quella, insomma, che presiedo, che gestisce tutte le sezioni sul territorio italiano, perché dopo la prima sezione a Roma si è diffusa l'UCA in tutta Italia. E per quanto riguarda Roma, noi abbiamo la bellissima Galleria Storica della Pigna, anch'essa fondata da San Paolo VI, e nel Palazzo del Vicariato, che si trova proprio a Via della Pigna, dietro al Pantheon, in pieno centro storico. E lì abbiamo anche gli uffici nazionali. Abbiamo un sito e anche delle pagine social dove possiamo essere contattati, sia per email che per messaggio. E abbiamo appunto un ufficio con una nostra gallerista, dove ci si può recare in questo Palazzo del Vicariato della Pigna. E a seconda poi dove si risiede, perché se invece si risiede in altre città, il nostro sito nazionale www.ucainazionale.eu, abbiamo tutti i contatti dei singoli presidenti delle varie città dove ognuno si può iscrivere, a seconda di dove risiede.
1: E ricordiamo a questo proposito, Francesco parlava della galleria di Via della Pigna, che proprio in questi giorni si sta tenendo una collettiva dal titolo Artigiani di Bellezza Collaboratori della Grazia, che si concluderà
0: Il 5
1: venerdì
0: giugno.
1: 5 giugno con un appuntamento dove anche noi, io e Francesco, saremmo coinvolti spirituale alle ore 18, dalle 18 alle 19, in cui cercheremo proprio di coinvolgere tutti coloro che vorranno venire a vedere la mostra dentro questa vocazione dell'artista di essere appunto un artigiano della bellezza collaborando con quella grazia primogenea che è la grazia dello Spirito Santo.
0: Sì, è
2: Presidente. un'occasione perfetta questa per avere, diciamo, un assaggio diretto non solo di una mostra, in questo caso di soci UCAI, ma anche ascoltare, no, gli argomenti che verranno trattati. Ci sarà anche della musica. Chi vuole è il benvenuto.
0: Grazie Presidente.
2: Grazie a voi,
1: Ciao
2: grazie a voi.
1: Francesco, ci vediamo
2: Ciao
1: presto, buona
2: Tommaso, a
1: giornata, ciao,
2: presto.
1: ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Don Massimo, noi siamo quasi giunti al termine di Cosmusic, meno di 2 minuti e mezzo alla fine. E come chiudiamo?
1: Beh, chiudiamo con... vogliamo mettere il brano di Battiato,
0: Anche perché
1: forse...
0: l'arte è anche
1: È
0: trascendenza.
1: trascendenza, sì, e come dicevamo prima, ogni artista cerca di dare un riflesso della luce e in questa canzone Battiato, nella sua ricerca evidentemente variegata, no? Di questa estasi profonda di relazione con Dio che lo ha pervaso tutta la vita, si rende conto che tutto in fondo, anche le cose più belle, sono solo l'ombra della luce. La luce è ben altra cosa. Allora, questo è possiamo fare come augurio ai nostri radioascoltatori, che quando contemplano qualcosa di bello, che sia del creato, che sia ascoltato dalle note musicali, che sia contemplato in un dipinto, in una scultura, che guardando si possa contemplare, cioè contemplum significa entrare nel tempio, entrare dentro a quel tempio della bellezza dove vive Dio. Ecco che possiamo davvero dismettere un po' i panni troppo concentrati sull'estetica e vestire quelli trasfigurati e trasfiguranti della bellezza.
0: E sulle note dell'ombra della luce di Franco Battiato, io vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti da Gabriele Di Domenico alla parte tecnica, Damiano Caprio e Don Massimo Tellan è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Questa puntata vola a Ravenna, dove il 21 maggio si è aperta la 37esima edizione del Ravenna Festival e abbiamo in collegamento telefonico la direttrice artistica del festival, Anna Leonardi. Grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere.
1: Naturalmente, dopo l'inizio scoppiettante di Anne-Sophie Mutter con Vasily Petrenko e la Royal Philharmonic Orchestra, la scena è tutta di Riccardo Muti, che in questi due giorni, ieri e oggi, fa questa sua particolare performance, masterclass, difficile definirla. Sono due giorni con più di 3.500 coristi che vengono da tutta Italia, dai 6 ai 93 anni, con una caratteristica: si mettono insieme coristi professionisti e amateur, e in questa grandissima kermesse c'è il succo di cantare Amanti Sest, che è il titolo che ha voluto dare Riccardo Muti a questa iniziativa, un titolo che ci richiama evidentemente al dettato di Sant'Agostino. E allora chiediamo subito ad Anna Leonardi come si inserisce questa iniziativa davvero così particolare nell'ambito del Ravenna Festival.
2: Sì, è sicuramente una tra le iniziative più importanti del Ravenna Festival, della programmazione di quest'anno. È appunto una iniziativa che richiama, come giustamente ha detto lei, più di 3.500 coristi provenienti da tutte le parti d'Italia, coristi che non si sono mai incontrati o cori differenti che si trovano a cantare insieme e si scopre, diretti dal maestro Muti, che si può trovare una lingua comune, si può creare una comunità nel canto. E questo è un piccolo miracolo che è avvenuto lo scorso anno e sta di nuovo accadendo anche in questi giorni.
1: E allora sentiamoci un attimo, ricordiamo che quest'anno Riccardo Muti ha desiderato dedicare questa edizione a Don Giovanni Minzoni, e naturalmente qui siamo in Vaticano, ma oggi è la giornata della festa della Repubblica Italiana, quindi auguri agli italiani. Ma sentiamo come ha iniziato questa masterclass il maestro Muti.
3: Benvenuti, abbiamo mantenuto la promessa, è vero? Avevo detto l'anno scorso... Sì. E siccome l'anno scorso siete stati molto bravi, quest'anno ho alzato l'asticella della difficoltà dei brani. È vero? Bene. Come ho fatto l'altra volta, per rendermi conto del materiale canoro a disposizione, facciamo l'esperimento come l'altra volta. Voi vi alzate, noi cominceremo con la Veverum di Mozart, voi e lo cantate con me, e poi dopo lo lavoriamo.
1: Insomma, una indicazione forte, un'emozione, immagino anche essere diretti da Riccardo Muti. Sono due giorni, ma appunto tre sessioni di lavoro, ieri una, oggi altre due. Ecco, Anna Leonardi, direttrice artistica del Ravenna Festival, qual è la risposta anche della città di Ravenna a iniziative come questa?
2: La risposta della città è davvero molto bella. Ieri sera c'è stato un momento dalle 21.30 in avanti in cui tutti i cori e i coristi si sono ritrovati nel centro storico della città e hanno deciso di portare un po' della loro tradizione corale e anche della loro tradizione musicale dei territori che abitano proprio nella città di Ravenna, e quindi gli abitanti della città si sono potuti incontrare, se vogliamo quasi scontrare, no? Per caso con questi coristi che hanno abitato il centro storico e che l'hanno fatto cantando. Quindi diciamo che c'è stata un'accoglienza da parte della città sorprendente, e allo stesso tempo la città si è potuta sorprendere di questi incontri che avvenivano durante la serata. giusta.
1: E del resto il maestro Muti è caro evidentemente a tutti noi, immagino anche ai cittadini di Ravenna, che dove vive il maestro. L'abbiamo incontrato a dicembre scorso, quando è venuto qui in Vaticano a dirigere davanti al Papa questo bellissimo pezzo di Cherubini. Tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, abbiamo così tagliato un pezzetto della sua masterclass, e immaginiamoci, siamo al Pala de André, abbiamo più di 3500 persone che vengono dirette dal maestro Muti, con al pianoforte Davide Cavalli e poi con l'aiuto del soprano Maria Grazia Schiavo. Ma adesso entriamo direttamente al Pala de André, ecco che cosa sta succedendo.

0: Sapete perché siete in ritardo sulla nota? Perché respirate all'ultimo momento. Dovete respirare con la musica. Voi fate. Ta. Ta. Dovete invece. Ra. Respiro. Ra. Respiro. Ecco, chiaro. Allora, come prima o no prima?
1: Tiro freddo ancora lo stesso e lauda.
0: Respira! Respira! Spa!

0: ci siamo infiltrati tra i 3500 e oltre coristi al Pala de André, diretti da Riccardo Muti, una meraviglia davvero. Abbiamo al telefono Anna Leonardi, direttrice artistica del Ravenna Festival. Questo momento, Cantare Amantis Est, è davvero un momento particolare. Il titolo viene preso da Sant'Agostino, la dedica è quella, all'edizione di quest'anno, a Don Giovanni Minzoni, fortemente voluta da Riccardo Muti. Insomma, è davvero un'occasione musicale, ma che unisce l'estetica all'etica. È un cammino, quello indicato dal maestro Muti, grande interprete musicale, ma soprattutto, e in questa occasione, forse anche un'indicazione a tutti quanti i cittadini italiani, ma i cittadini del mondo, di non dimenticare qual è l'importanza e la vera vita, cioè in fondo l'arte. Che ne dice?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Il maestro Muti ci sta insegnando quanto attraverso l'arte appunto si possa creare comunità, senso civico, condivisione, rispetto dell'altro. E questo è davvero commovente, no? Perché attraverso la musica persone che nella vita fanno tutt'altro, che non sono musicisti, non sono cantanti, eccetera, si trovano a studiare delle pagine tra le più importanti del repertorio musicale di diversi secoli, mi viene da dire, e soprattutto scoprono che davvero, davvero si può comunicare con l'altro pur non parlando la stessa lingua. E questo è uno dei più grandi insegnamenti di questi due giorni.
0: È davvero particolare, e il maestro Muti insiste spesso proprio come evoluzione della persona. Il canto è una cosa importante, e del resto la metafora del coro è questa, ancora più che nell'orchestra. In un coro ciascuno ha la stessa importanza degli altri, e ciascuno deve, perché l'esecuzione sia fatta bene, sentire gli altri insieme a sentire se stessi. Insomma, Anna Leonardi, davvero complimenti per questa iniziativa del Ravenna Festival, che continua naturalmente, perché il Ravenna Festival va avanti per tutta l'estate e oltre. Ci vuole così consigliare un momento nel prossimo futuro per recarci a Ravenna a celebrare il Ravenna Festival?
1: Beh, sono tantissimi gli appuntamenti nel cartellone, diciamo così, dei prossimi giorni, e sicuramente ci ritroveremo insieme al maestro Muti e a Cacciari per un incontro su San Francesco tra la musica e l'arte, con l'esecuzione di Nobilissima Visione di Hindemith, eseguita appunto dal maestro Muti insieme all'orchestra giovanile Luigi Cherubini.
0: Insomma, che dire, grazie allora Anna Leonardi, direttrice artistica del Ravenna Festival, quest'anno è la 37esima edizione, grazie al maestro Muti, che ringraziamo indirettamente evidentemente per questa testimonianza, questo lavoro con professionisti e con non professionisti, il coro, questa bellissima istituzione, e sono sicuro che tanti che ci sono tra gli ascoltatori fanno parte magari di un coro, e allora magari potete riascoltare questa puntata in podcast tra un'oretta o poco più. Grazie da Marco Di Battista, grazie a Anna Leonardi, buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Le 11.59, l'informazione, le fondamenta del regime iraniano sono incrinate e destinato a cadere, ha detto il premier Netanyahu, mentre anche oggi proseguono i raid sul Libano meridionale e l'ordine di evacuazione di nuovi villaggi. Si registrano almeno 4 morti, altre 6 vittime sono state recuperate sotto le macerie a Beirut dopo un bombardamento avvenuto ieri sera. Il bilancio delle vittime dell'attacco su vasta scala russo sull'Ucraina è salito a 17 morti, tra cui un bambino. Il presidente Zelensky ha detto che sono necessari sistemi di difesa missilistica Patriot dagli USA. Sale ancora l'inflazione nell'Eurozona, attestandosi a maggio al 3,2% in aumento rispetto al 3% di aprile. Lo riporta l'Eurostat. Fra le economie maggiori d'Italia l'inflazione raggiunge il 3,3% rispetto al 2,8% di aprile, la Germania al 2,7%, la Francia al 2,8%, la Spagna al 3,6%. L'Italia celebra l'80° anniversario della Repubblica, ai fori imperiali è ancora in corso la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato e delle più alte cariche dello Stato. A 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi, ha detto la Premier Meloni. L'informazione torna alle 13.
1: Da casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Nel santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone e per tutti i pastori. Il Signore Gesù che li ha scelti, li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
4: L'angelo.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua morte, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Assunta.
1: Oggi è martedì, meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù al Getsemani. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Konkani di Goa, India. No man Marie kur pin bolle service potu jetaisa. Osteramo dentro sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: No man Marie kur pin bolle service potu jetaisa. Osteramo dentro sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria.

0: Noman Muri, Kupin Bulule, Survispo to Jetaesa, Osteramode to Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Muri, Kupin Bulule, Survispo to Jetaesa, Osteramode to Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Noman muri kupin bolole, survispo tu jetaesa, osteramodento sodoiv, anisodoiv tu zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre

0: Nel quarto mistero del dolore, Gesù, caricato della croce, sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: quinto mistero, Gesù crocifisso muore sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria.

0: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o
1: dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega.
0: Madre di Cristo.
1: Prega.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega.
0: Madre di misericordia, Madre della grazia divina, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
3: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Ci rivolgiamo adesso alla Vergine Maria con la preghiera che troviamo a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'eterno riposo,
1: lo Signore, splendane
2: la luce perpetua,
1: riposo in pace.
0: Angelo di Dio,
1: risegno, illumina, custodisci, regi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: E su tutti voi, e su coloro anche che ci seguono da casa, sui malati, sulle persone che vivono momenti di grande sofferenza, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.
3: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13 l'informazione. Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo di WTN News, prefetto del Dicastero per la comunicazione a partire dal 1 novembre 2026. Nata a Città del Messico, Alvarado dal 2003 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di AWT News, divisione giornalistica dell'Eterna World Television Network, supervisionando piattaforme mediatiche internazionali che producono contenuti in 7 lingue. La Commissione Europea raccomanda a 9 stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne reintrodotti negli ultimi anni. E il bilancio delle vittime dell'attacco russo su vasta scala sull'Ucraina è salito a 17 morti, tra cui un bambino. Il presidente Zelensky ha detto che sono assolutamente necessari sistemi di difesa missilistica Patriot dagli USA. L'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite in collegamento dalle Marche, Perla Palmieri, grazie per essere qui.
3: Grazie a te Luigi, grazie per insomma ospitarmi nella tua bellissima programmazione e grazie per l'interesse nei confronti della mia musica.
2: Ricordiamo Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, perché è di recente uscita My Jazz Identity, il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz. Perla, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
3: Beh, è un titolo che obiettivamente riconosco essere un po' coraggioso, nel senso che My Jazz Identity è la mia identità jazz, perché diciamo appunto ho voluto fare una sfida con me stessa e cercare di raccontare quello che è stato il mio percorso musicale finora, fatto appunto sia di studio che ovviamente di esperienze pratiche, di live, di concerti e di tanto ascolto. E perché obiettivamente la mia identità come artista, ma proprio come persona, deve tanto appunto a questo genere musicale che è il jazz, che è obiettivamente il genere musicale in cui io mi riconosco, cioè riesco ad esprimere me stessa pienamente. E quindi ho voluto fare questo esperimento e raccontare un po' quella che è la mia esperienza e il mio sentire musicale, il modo in cui io comunico artisticamente, e poi mi sono accorta che obiettivamente, costruendo appunto i

era Pure Imagination di Leslie Bricusse, Anthony Newley, nella lettura e interpretazione di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, nostra ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz, ovvero My Jazz Identity. Come hai strutturato la scaletta di quest'album che ha il sapore del concerto dal vivo? Ricordiamoci, ci sono 4 brani originali e 6 standards.

0: Diciamo che obiettivamente è un album che è partito dal vivo, nel senso che io avevo un'idea di quello, di come strutturarlo, bene o male, in mente, di cosa raccontare, però poi abbiamo fatto insieme al mio gruppo una serie di live, di concerti live, un mini tour prima di registrarlo, proprio per, diciamo, calibrare il tiro, tra virgolette, cioè vedere la risposta del pubblico e cercare di costruire anche un racconto completo, ecco. E infatti, appunto, è un album che racchiude in sé tanti colori. E appunto, dal primo brano Pure Imagination, che è una ballad, fino appunto a brani più ritmati come Yatrata di Tania Maria o miei brani come Maiolica. E si chiude con un altro brano intimo, quindi ho voluto, diciamo, richiamare l'inizio con la fine, che è Choro Prose di Guinga. Però ecco, quello che posso dire è che è un album molto eterogeneo, perché appunto la riflessione che ho fatto è che ognuno di noi non è una cosa sola, non è un colore solo, non è uno stile solo, ma siamo fatti di tanti colori e la nostra personalità è fatta di tante caratteristiche diverse. Quindi ho voluto un po' riflettere questo di me stessa, facendo un po' un'analisi interiore di quelle che potevano essere le mie diverse espressioni artistiche, e da quelle più intime a quelle un pochino più, diciamo, stravaganti, più ritmiche e energetiche, è uscita fuori questo di My Jazz Identity.
1: E appunto ricordiamo appunto la scaletta Abbraccia, Pat, Birkus, Newley, Giorgia e Irakashvin, appunto pezzi di brani di Perla. Abbiamo anche Chick Corea, oltre Tania Maria e Ginga, quindi anche Clifford Brown addirittura. Quindi insomma abbracci un bel panorama e una bella palette di colori. Perla, altro ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
0: Potremmo selezionare già da subito È per te, che è uno dei brani, diciamo, forse più importanti dell'album.

0: Ed era È per te, brano di Perla Palmieri, interpretato dalla stessa autrice, appunto Perla Palmieri, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, parliamo del tuo percorso formativo. Perché il canto? Perché il jazz? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? Insomma, parlaci un po' di te.
1: Ma io devo dire che ho sentito il richiamo della musica fin da piccola, nel senso che ho sempre desiderato esplorare e immettermi in un contesto di espressione artistica. Ho iniziato a studiare canto e pianoforte classico da piccina e poi mi sono subito, diciamo, buttata nel mondo del conservatorio, mi sono laureata in canto jazz, sia al triennio che al biennio di conservatorio, e adesso tra l'altro sto nuovamente frequentando un altro corso di laurea in pianoforte jazz, quindi diciamo che ho fatto un percorso molto completo e stimolante. Tra l'altro devo dire che alcuni arrangiamenti di questo album, cito ad esempio Dawood, Yatrata, fanno proprio parte come arrangiamenti della mia tesi di laurea del triennio, mentre altri brani, le mie composizioni, come Per te, My Camellia, sono andate a far parte della mia tesi di laurea del biennio, e in quel caso in una veste un po' particolare perché li avevo arrangiati per un ensemble di 15 elementi, quindi quasi una big band. Ecco, è stata anche lì una bella sfida.
0: Hai fatto suonare le tue e cantare le tue tesi di laurea, in sostanza.
1: Sì,
0: che è una bella cosa.
1: Diciamo che, come dicevo, l'album è parte del mio percorso, quindi ci ho messo man mano, si è costruito veramente man mano che io crescevo artisticamente, e poi ho trovato questa chiusa finale di quello che artisticamente sono io in questo momento, ovviamente.
0: Chiaramente. Perla, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Io direi un qualcosa di un pochino più movimentato, Maiolica.

0: Ed era Maiolica, brano di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo, siamo in compagnia di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, per parlare del suo nuovo album, ovvero My Jazz Identity, pubblicato da Notami Jazz. Cosa hanno rappresentato i premi nella tua carriera? Ricordiamo anche uno prestigioso appunto a Piacenza, il Pathways to Jazz 2025. E secondo te sono ancora utili i concorsi per la carriera di un musicista, specialmente per quel che riguarda il campo del jazz?
1: Beh, i concorsi sono sempre delle opportunità, soprattutto per i giovani artisti come me, prima di tutto per mettersi in gioco e poi per dire un po' per aprirsi a quello che è il mondo musicale nazionale e internazionale, dire ci sono anch'io, eccomi qui e questa è diciamo la mia musica, il mio modo di esprimermi. E poi tra l'altro è sempre una bellissima opportunità conoscere altri colleghi musicisti e trasmettersi a vicenda la propria esperienza musicale. Quindi sono tutte esperienze che io ritengo estremamente formative per un musicista e mi piace sempre, come dicevo, mettermi in gioco in questi contesti. E il Pathway to Jazz in realtà è un po' particolare perché è un premio di questa realtà americana, che è appunto l'omonima Pathways to Jazz del Colorado, che appunto ha riconosciuto il valore di questo mio album, quando io l'avevo registrato, ma non era ancora pubblicato. E tra l'altro sono l'unica cantante tra i vari musicisti italiani e internazionali che sono stati selezionati quest'anno, e ne ha riconosciuto il valore dal punto di vista artistico, che è stata per me, diciamo, una seconda prova del 9, di quello che poteva essere la validità artistica di questo progetto, e poi soprattutto rispetto alla sonorità a cui sono abituati oltreoceano. E quindi questa per me è stata un'ulteriore spinta in avanti, nella passione che ho messo in questo progetto. E ricordiamo che appunto il Pathways to Jazz ne sponsorizza in parte la pubblicazione, e adesso che è uscito, ovviamente, sia in fisico che in digitale.
0: Cosa selezioniamo dalla scaletta? Perla.
1: Direi La terra mia.

0: Ed era La terra mia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo la line-up di questo album: Simone Bortolami, chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato, pianoforte, Alberto Suonò, contrabbasso, Max Verrillo, batteria, nonché special guest Max Ionata, al sax tenore. E appunto parliamo di chi ti affianca in quest'album. Hai avuto appunto uno special guest come Max, che salutiamo insomma da questi microfoni, un comune amico. Perla, a te la parola.
1: Beh, allora devo dire che l'album è nato obiettivamente tra noi giovani musicisti.
0: Tutti
1: Questo
0: bravissimi, faccio i complimenti ai tuoi colleghi, insomma.
1: sono Simone Bortolami alla chitarra, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso elettrico e contrabbasso e Max Verrilla alla batteria. E poi si è aggiunto come special guest dell'album Max Ionata, appunto, al sax tenore per i brani Da Hood e È per te, che sono tra l'altro due brani un po' molto diversi nel loro mood, nei loro colori, perché È per te è un brano molto intimo, personale, è una mia composizione, mentre Da Hood è un grande classico che fa parte, insomma, del linguaggio e ha ispirato tutti noi musicisti jazzisti. E ovviamente per me è stato un grande piacere coinvolgere Max e lo ringrazio sempre per l'interesse e la naturalezza con cui si è sperimentato e si è approcciato alla mia proposta e alla mia musica, quindi al mio sentire musicale, e arricchendolo con la sua esperienza, con il suo fraseggio che io stimo molto e apprezzo moltissimo, e poi l'esperienza in studio ovviamente è stata molto molto interessante, e poi ci siamo proprio divertiti tutti insieme nel creare questo album, anche con la presenza di Max, quindi è stata una bellissima esperienza.
0: Altro ascolto da My Jazz Identity, Perla.
1: Possiamo parlare anche del mio prossimo, di un altro mio brano, un'altra mia composizione, My Camellia.

0: Avete ascoltato My Camellia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa Perla Palmieri, cantante, autrice jazz, nostra ospite con il suo gruppo. Ricordiamo appunto, stiamo presentando questa novità discografica, ovvero My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, che ruolo gioca la sperimentazione nel tuo modo di concepire la composizione, visto che sei anche una valente pianista? E dato che il jazz è contaminazione, come ti muovi nei vari rivoli di cui si compone questo genere?
1: Beh, devo dire che in questo album c'è contaminazione, ma in maniera non estremizzata, nel senso che a me piace sperimentare, ma allo stesso tempo rispettare i vari generi musicali. Questo album non è un album di jazz sperimentale particolarmente, diciamo, free, ecco. Però è un album che si è concentrato soprattutto su un aspetto particolare del jazz, che è il ritmo, perché ho scoperto che è proprio il mio modo di comunicare quello ritmico all'interno della musica, di scrivere, di comporre. E veramente oggi il jazz ha assorbito al suo interno così tanti ritmi, così tante culture musicali, che è diventato veramente un pourpourri meraviglioso. E quindi ecco, si ritrova tanto in questo album, dalla rumba flamenco alla samba funk di Yatratà, e appunto anche la ballad, perché persino la ballad, comunque nel suo tempo lento, ha un suo ritmo, un suo andamento. E poi ovviamente lo swing e i ritmi più afro, che vengono proprio dalla sua radice africana, che io ho voluto inserire per esempio nell'arrangiamento di Fascinating Rhythm. E quindi, diciamo, questo è il punto focale. E poi un'altra cosa su cui mi sono focalizzata sono, appunto, come dicevo, i colori, perché, come diceva Duke Ellington, se non sbaglio cito, lui soleva dipingere con la musica, e questa cosa mi era rimasta molto impressa. Saper dipingere con la musica, saper raffigurare dei colori, dei quadri,
0: Sì,
1: dei quadri.
0: addirittura azzardò con The Perfume Suite di Quanto,
1: Esatto.
0: quindi.
1: Assolutamente. Ed è una cosa in cui ho cercato di cimentarmi anche io, e pian piano cercando di dare per ogni brano un colore, un mood diverso. Sperando appunto di esserci riuscita.
0: Perla, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te? Naturalmente, com'è possibile anche reperire quest'album? E per chi volesse mettersi in contatto con te, se hai un sito internet, social, quant'altro, insomma.
1: Certo, l'album è ormai dal 16 aprile scorso su tutte le piattaforme digitali e anche di acquisto online, e poi anche su tutti gli store e le piattaforme di acquisto delle copie fisiche. E ovviamente cioè è possibile contattarmi anche personalmente, c'è il mio sito internet personale di artista, che è www.perlapalmieri.com, o anche sui social, perché sono su Instagram, su Facebook, eccetera. E per quanto riguarda appunto le prossime attività, le prossime tappe, già anticipo che il 13 giugno prossimo presenteremo appunto l'album live con il mio quintetto come prima tappa del Festival Borgin Jazz 2026, proprio nella mia regione, nelle Marche, in particolare a Castel Raimondo. Sono molto felice di questa
0: Quindi, per chi fosse da
1: apertura.
0: quelle parti, andatevi a godere il concerto di Perla Palmieri e del suo quintetto, insomma. Perla, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Con Yatratate.

0: e con l'album My Jazz Identity di Perla Palmieri, pubblicato da Notami Jazz, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Perla Palmieri,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del Radio Giornale della Radio Vaticana. Leone XIV nomina la laica Maria Montserrat Alvarado prefetto del Dicastero per la comunicazione. Israele fermi raid sul Libano. La ferma richiesta dell'Iran per portare avanti i colloqui con gli Stati Uniti, ma Netanyahu ribadisce: non ci fermeremo. La Repubblica Italiana compie 80 anni, Mattarella invita all'attuazione dei valori costituzionali. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Maria Montserrat Alvarado, statunitense, originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la comunicazione dal 2018. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
2: Dal primo prefetto laico dei media vaticani alla prima laica prefetto, Papa Leone prosegue e innova sulla linea aperta da Papa Francesco 8 anni fa, quando nominò al vertice del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini, che il prossimo ottobre compirà 70 anni e lascerà il posto, come deciso dal Papa, a Maria Montserrat Alvarado, che dal 2023 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di EWTN News. Sebbene questa nomina sia stata inaspettata, la accolgo con il sincero desiderio di servire il Santo Padre all'inizio del suo pontificato, ha dichiarato il neoprefetto, affermando di voler proseguire l'importante lavoro di rafforzamento del dicastero affinché possa continuare a servire la Chiesa a Roma e ovunque per comunicare Cristo al mondo. Da parte sua, Ruffini, in una lettera ai dipendenti, ha espresso gratitudine per questi 8 anni, ribadendo che i media vaticani hanno nel proprio DNA il dovere di rimanere costantemente in sintonia con il mondo della comunicazione in rapida evoluzione e che sarà di sostegno al neoprefetto per aiutarla nella responsabilità affidatale dal Papa.
1: Una nuova forma di colonialismo cerca di trasformare le vite personali in dati sfruttabili, mentre la persona umana, come ricorda la Bibbia, ha una dignità inestimabile e deve essere protetta dalle varie forme di sfruttamento e commercializzazione. Lo scrive Leone XIV in un messaggio in lingua inglese a firma del segretario di Stato, Cardinale Parolin, all'Arcivescovo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia della Vita. L'istituzione vaticana è impegnata da ieri e ancora oggi a Roma in un incontro mirato alla revisione della dichiarazione di Taipei della World Medical Association. Si tratta di un documento di etica medica che stabilisce i principi fondamentali per la raccolta, la conservazione e l'utilizzo dei dati sanitari e dei campioni biologici nella ricerca scientifica. Apriamo la pagina internazionale. L'Iran consolida la sua posizione contro Israele chiedendo misure vincolanti all'ONU per fermare l'offensiva in Libano che ha provocato nuove vittime. Un nodo che ora condiziona in modo determinante l'esito dei negoziati di Teheran con Washington. Il capo della Casa Bianca, Trump, ha chiesto lo stop ai raid israeliani, ma il premier Netanyahu ribadisce che non fermerà gli attacchi nel sud del paese dei cedri. Paola Simonetti.
3: Senza la fine dei raid sul Libano, nessun accordo di Teheran sarà possibile con gli USA. Lo hanno fatto sapere le autorità iraniane che, dopo aver chiarito con Trump la loro posizione, hanno irrigidito le richieste per una bozza d'intesa, inviando anche un'esortazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU ad adottare misure punitive vincolanti contro Israele alla luce delle sue azioni nella regione. Azioni che smentiscono l'annuncio di ieri del capo della Casa Bianca di una tregua nel sud del Libano con l'avallo di Hezbollah. La prosecuzione incessante dei raid israeliani ha infatti provocato almeno 6 vittime nella stessa famiglia, fra cui 3 bambini, e le rappresaglie del gruppo islamico. L'esecutivo israeliano ha già fatto sapere che, con il benestare degli USA, colpirà i sobborghi di Beirut qualora il nord di Israele continuasse ad essere attaccato. Le trattative fra Stati Uniti e Iran dunque vacillano, rendendo sempre meno realistica l'ipotesi di Trump dell'approvazione di una bozza d'intesa per la prossima settimana.
1: Guerra in Ucraina, sono almeno 18 i morti a causa di un attacco di missili e droni sferrato dalla Russia su Kiev e dintorni, avvenuto nella notte. L'Ucraina ha invece attaccato con droni le regioni di Lugansk e di Kursk in Russia. Ci aggiorna Lorenzo Giovanardi.
4: Un'altra notte di raid e combattimenti sul fronte russo-ucraino. Mosca ha sferrato un attacco contro Kiev e dintorni con 656 droni d'attacco e 73 missili di vario tipo. Nella capitale ucraina sono stati danneggiati decine di edifici residenziali e infrastrutture civili. 6 persone hanno perso la vita. Colpita anche la città di Dnipro, dove è stato distrutto un palazzo a 4 piani. Parte dell'edificio è stato completamente demolito, uccidendo 12 persone, tra loro un bambino di 3 anni e uno di 8. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Un drone ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, occupata dai russi, e un civile ha perso la vita nella regione russa di Kursk. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi raid continueranno, ha scritto Zelensky in un messaggio sui social. Il presidente ucraino si è poi detto certo che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema di difesa antibalistica affinché questa guerra possa finalmente giungere al termine. Il Cremlino, tramite le parole del portavoce Dmitry Peskov, ha assicurato che l'operazione speciale contro l'Ucraina durerà fino a che Kiev rifiuterà i colloqui di pace.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo l'OMS il numero dei casi sospetti scende a 116, mentre quelli confermati sono 330. Intanto in Kenya due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, durante le proteste di piazza contro il piano degli Stati Uniti di istituire un centro di isolamento per l'Ebola nella base militare di Laikipia. Il virus però sta colpendo principalmente il nord della Repubblica Democratica del Congo, ma la popolazione al sud guarda con preoccupazione a un'eventuale diffusione dell'epidemia. È quanto ha raccontato al microfono di Gianmarco Murroni Don Piero Gabioli, sacerdote salesiano e missionario in Lubumbashi.
5: Noi siamo al sud del Congo, non abbiamo problemi in questo momento. Seguiamo le notizie che ci vengono dal nord. Per la popolazione è chiaro, per tutta la Chiesa, in Ituri e in una parte del nord Kivu ci sono state finora una sessantina almeno di morti e vari infetti. Alcuni sono stati dichiarati guariti, invece altri sono ancora in trattamento.
6: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
5: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse, con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga, ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
1: Sono stati i sindaci ad aprire stamani a Roma la parata militare del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana in via dei Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, nel messaggio alla nazione, ha rinnovato l'impegno collettivo alla piena attuazione dei valori costituzionali. Alla festa degli 80 anni della Repubblica, presente tra gli altri anche l'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Gianfranco Sabba. Ascoltiamolo al microfono di Luca Collodi.
7: Sono due storie che, come è facile comprendere, si intrecciano, perché gli attori sono stati tanti nella formazione della Repubblica, e tra questi sicuramente vi è stato il contributo di tanti cappellani militari che, per il bene dell'unità, per il bene comune, nell'assistenza al mondo militare, non solo, hanno spesso donato anche la propria vita.
8: Il centenario dell'ordinariato militare, una piccola rappresentanza di cappellani militari ha preso parte alla festa della Repubblica.
7: Essi hanno portato il medagliere che ricorda coloro che, preti, tanti preti, hanno donato la vita assistendo tutti coloro che cadevano nei campi.

0: capitale della cultura d'Italia. L'obiettivo, costruire un momento pubblico che raccontasse il carcere come luogo di reclusione, ma anche di giustizia e diritti umani. Così è nato Unlock Evasioni Artistiche, che nell'edizione di quest'anno mette al centro il tema del lavoro come strumento fondamentale di reinserimento sociale. In programma una cena di gala per 400 commensali, un aperitivo a tema, sport, giochi, intrattenimento per famiglie e musica dal vivo. Linguaggi diversi per gettare quel ponte necessario tra il dentro e il fuori, come spiega la direttrice artistica di Unlock, Carla Coletti.
1: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. Tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere, e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Il linguaggio artistico riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
2: È tutto per questa edizione da Luca Rossi, in regia Michele Raviano, in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.
3: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
4: Il 335 12 43 722 è sempre a vostra disposizione.
5: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
6: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
7: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
8: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro a Pope Today, il programma che vi vuole proprio raccontare la giornata di Papa Leone e quali sono stati gli avvenimenti di oggi. E oggi è una puntata un po' speciale perché oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, una ricorrenza tra l'altro importante perché sono passati 80 anni dalla nascita dello Stato italiano nella forma repubblicana. E allora noi vogliamo però ripercorrere insieme la bella amicizia che ha caratterizzato sin dall'inizio i presidenti della Repubblica Italiana con i vari pontefici, e lo faremo, ripercorreremo un po' le varie tappe, le visite che ci sono state nel corso degli anni insieme al professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore. E intanto però andiamo a vedere quelli che sono le notizie che ci arrivano dal bollettino della Santa Sede, e iniziamo con una notizia che interessa direttamente il nostro dicastero. Papa Leone ha nominato Maria Monserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo di EWTN News, prefetto del dicastero per la comunicazione a partire dal 1 novembre 2026. Nata a Città del Messico, dal 2009 al 2023 ha ricoperto posizioni dirigenziali presso il Beckett Fund of Religious Liberty, impegnandosi in iniziative dedicate alla difesa della libertà religiosa e alla promozione della dignità umana. Dal 2023 ricopre la carica di presidente, direttore operativo di EWTN News, la divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network, supervisionando piattaforme mediatiche internazionali che producono contenuti in 7 lingue. Con la nomina di Alvarado, Papa Leone XIV prosegue il percorso di riforma e rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco, che ha visto affidati a fedeli laici, uomini e donne, incarichi di leadership e responsabilità al servizio della Chiesa universale. Alvarado è la prima donna non religiosa ad essere nominata prefetto di un dicastero della Santa Sede. Da tutti noi veramente i più calorosi auguri di buon lavoro. E lunedì 29 giugno 2026, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle ore 9:30 nella Basilica di San Pietro, Papa Leone presiederà la celebrazione eucaristica e benedirà i palli che imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. E questo è il tema del messaggio del Santo Padre per la prossima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che come da tradizione si celebra il 1 settembre e vuole sottolineare proprio il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente. E abbiamo un chirografo del Papa, di Papa Leone, per l'istituzione della Fondazione Fratello Sole e statuto della Fondazione. Con la lettera apostolica in forma di motu proprio Fratello Sole del 21 giugno 2024, il mio venerato predecessore Papa Francesco, ritenuto che occorre operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, ha affidato al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e al Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio di Sede Apostolica l'incarico da realizzare un impianto agrovoltaico ubicato all'interno della zona extraterritoriale di Santa Maria di Galera, che assicuri non soltanto l'alimentazione elettrica della stazione radio ivi esistente, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano. Per l'espletamento di tale incarico, con lo stesso motu proprio, il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede Apostolica sono stati nominati commissari straordinari straordinari, con piena capacità di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. E queste sono le numerose notizie che ci sono arrivate oggi dalla Santa Sede. E allora facciamo una prima pausa musicale e poi ci aspetta il professor Agostino Giovagnoli per ripercorrere insieme i rapporti fra lo Stato italiano e il Vaticano, in particolare l'amicizia tra i presidenti e i papi.

0: che è il primo tema della nostra trasmissione. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, 80 anni ha compiuto la Repubblica Italiana, e noi però vogliamo andare a ripercorrere un po' quelli che sono stati gli incontri tra i papi, i vari papi e i vari presidenti della Repubblica. E allora, per farmi aiutare in questo compito non sicuramente molto semplice, però ho un esperto, il professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Professore, io direi di partire un po' da quella che è stata proprio la nascita della Repubblica Italiana. E allora, quali erano i rapporti con lo Stato Vaticano e poi come si sono evoluti intanto?
1: Il 2 giugno 1946 c'erano ancora dei dubbi sul futuro, la questione per esempio dei patti lateranensi, se la Costituzione li avrebbe accolti e così via. Ma certo era già successo qualcosa di molto importante, cioè i cattolici avevano votato in massa e con grande convinzione, i cattolici e le cattoliche, naturalmente il 2 giugno, dimostrando così come la Chiesa stesse appoggiando con convinzione il nuovo difficile esperimento democratico verso cui l'Italia si avviava dopo i 20 e più anni di dittatura culminati con la tragedia della guerra. Dunque già allora c'erano tutti i segni di quel coinvolgimento che poi è proseguito anche nei decenni successivi, direi con effetti positivi sia per quanto riguarda la Chiesa sia per quanto riguarda l'Italia.
0: Professore, dobbiamo arrivare a pochi giorni dopo la festa del 2 giugno del 1965, in quanto ci fu un incontro che naturalmente portò all'attenzione di tutti i mezzi di informazione italiani e non solo, perché Papa Paolo VI, quindi siamo su Papa Paolo VI, il 12 giugno del 1965 ricevette in Vaticano il presidente della Repubblica Italiana di allora, Giuseppe Saragat. È un incontro storico, la prima volta di questo, diciamo il primo degli incontri tra i papi e i presidenti.
1: Sì, in Vaticano c'era stato il precedente di Giovanni XXIII che si era recato al Quirinale portando la sua saggezza e la sua serenità in un momento in cui invece la politica italiana era molto complicata e conflittuale. Paolo VI sulle orme di Giovanni XXIII ha rappresentato quella scelta che la Chiesa stava facendo in modo sempre più convinto di riconciliazione piena con l'Italia. Paolo VI è stato il Papa che ha parlato dell'unità d'Italia e quindi della fine del potere temporale dei papi come un fatto positivo, addirittura provvidenziale. E Saragat in qualche modo rappresentava quel socialismo moderato che Paolo VI vedeva in modo positivo come qualche cosa che con prudenza stesse però portando l'Italia sulla strada del progresso.
0: E quindi andiamo avanti poi con gli anni. Sarebbe interessante soffermarci molto di più su ogni presidente, su ogni parte, perché è veramente un pezzo di storia che credo interessi moltissimo anche i nostri ascoltatori. Ma andiamo avanti e arriviamo a una visita storica, quando un primo papa si è recato al Quirinale. Siamo a Giovanni Paolo II, era il 2 giugno del 1984 e il Papa incontrò l'allora presidente Sandro Pertini. Allora, come andò quell'incontro e perché fu così importante?
1: Fu importante perché anzitutto sul piano umano ci scattò una scintilla, diciamo così, ci fu una vera amicizia fra Giovanni Paolo II e il presidente Pertini, due uomini che venivano da due storie molto diverse. Naturalmente Giovanni Paolo II è il primo papa non italiano dopo tanti anni e quindi in qualche modo meno coinvolto nelle vicende della politica italiana rispetto ai suoi predecessori, e dall'altra il presidente Pertini, che era diventato presidente dopo un momento drammatico, la morte di Moro, il suo assassinio, e che in qualche modo rappresentava una stagione nuova anche lui per quanto riguarda l'Italia. Diciamo che in mezzo c'era l'estraneità dei due alla Democrazia Cristiana, che era ancora il grande partito, più importante partito politico italiano naturalmente ancora in quegli anni. Entrambi erano un po' estranei a questo grosso corpo politico che rispettavano, ma rispetto a cui cercavano di costruire dei legami che coinvolgessero anche tutti gli altri, diciamo, ecco, in questo senso una convergenza tra i due.
0: Sì, ricordiamo che poi l'amicizia tra Giovanni Paolo e il presidente Pertini fu anche al di fuori proprio delle mura ufficiali, spesso si incontravano sulle montagne per sciare, per parlare, quindi fu davvero un'amicizia vera, reale, che li legò nella vita.
1: Sì, sì, in effetti ci fu questo aspetto umano molto importante. Pertini non era un credente, ma era un uomo di fede, ecco, sì, diciamo così. Sì. E Giovanni Paolo II naturalmente era una umanità temprata allo scontro con i grandi totalitarismi del Novecento, che sapeva riconoscere il valore della persona, di colui che incontrava e attraverso cui aveva bisogno in qualche modo, e di cui aveva in qualche modo bisogno per incontrare l'Italia, appunto proprio perché Papa polacco sentiva di più la necessità di avvicinarsi a tutti gli italiani attraverso quella figura che li rappresentava tutti.
0: Allora guardi, ascoltiamo, le faccio una sorpresa, c'è un piccolo inserto dove è proprio l'incontro tra Giovanni Paolo II e il presidente Pertini. Io chiedo a Daniele Giorgi al di là del vetro, che ringrazio e saluto, di mandare questo inserto dove si sente la voce di Papa Giovanni, di Giovanni Paolo II.
2: Ma è anche vero che fu proprio in quegli anni dolorosi che gli italiani, ritrovando nuova forza morale, compresero e vissero il valore della solidarietà e della fratellanza non solo come aspirazione, ma come mutua oblazione di sé. Ne furono testimonianza i molti episodi di eroismo, ma soprattutto gli innumeri quotidiani gesti di aiuto disinteressato offerto da gente di ogni ceto a chi si trovava in necessità o in pericolo. La comunanza di sofferenze fece maturare gli spiriti e riscoprire antichi valori. Ricordarlo è bene, come l'esperienza di una famiglia si costruisce sulle grandi prove della vita felicemente superate, così per i popoli assumono validità perenne le testimonianze morali di cui si sostanzia l'esistenza umana e ne scaturisce incoraggiamento per l'avvenire.
0: È emozionante ascoltare la voce di Papa Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II, ormai professore. E, tra l'altro, poi il Papa tornò al Quirinale, andò altre due volte per altre visite, e nel 18 gennaio del 1986 col presidente Cossiga e l'ultima volta il 20 ottobre del 1998 col presidente Oscar Luigi Scalfaro. Quindi un'amicizia che proseguì poi anche con gli altri presidenti.
1: Sì, forse però non con quella carica di amicizia, sì, che abbiamo avvertito nel ricordo appunto di Giovanni Paolo II. Anche la voce che abbiamo ascoltato ci riporta in qualche modo a un omaggio fatto dal Papa proprio alla figura di Pertini, sì, che ha fatto la resistenza, che ha combattuto contro il fascismo, che ha sofferto proprio per quella solidarietà in qualche modo, sì, evocata dal Papa, insomma. Però fu certamente significativa questa volontà di continuare questo rapporto fra il Vaticano e il Quirinale, perché sono due figure che in qualche vedono entrambi l'Italia un po' dall'alto, diciamo così, l'abbracciano da punti di vista diversi naturalmente, ma sono accomunati, ecco, da una preoccupazione comune in un certo senso, chi si trova appunto in Vaticano, chi si trova al Quirinale, fa i conti con la realtà della famiglia umana, ecco, non come della famiglia italiana, non come potenza politica, ma come realtà di popolo.
0: Esatto. E poi non possiamo dimenticare anche l'amicizia di Papa Benedetto XVI con Giorgio Napolitano, col presidente Napolitano, e poi quella del presidente Mattarella con Papa Francesco. Quindi anche in questi due casi ci sono state diverse visite, diversi scambi di telefonate, di visite molto molto cordiali.
1: Sì, in entrambi i casi c'è stato anche qui un rapporto vero, non scontato, no, ovviamente. Papa Ratzinger veniva anche lui da una storia italiana, anche se ha vissuto, come sappiamo, a Roma tantissimi anni, e dall'altra un politico ex comunista, quindi che veniva anche lui da una vicenda molto, molto diversa. Però i due si sono incontrati, si sono capiti, si sono piaciuti, se così posso dire, insomma. Sì. E ancora più intenso poi è stato il rapporto tra Presidente Mattarella e Papa Francesco. Qui io credo si può parlare anche proprio di una condivisione di idee, di visione, di preoccupazioni nei confronti non solo dell'Italia ma anche nei confronti del mondo, il tema della pace. Ecco, qui si avverte che c'è stato uno scambio assolutamente sincero e solido, ecco, fra due credenti, in questo caso, che hanno avuto in comune una visione storica e una preoccupazione per il futuro del mondo oltre che dell'Italia.
0: Eh sì, e allora guardi, ascoltiamo insieme l'inserto che ci ricorda la visita di Papa Francesco del 10 giugno del 2017, quando il Papa si recò proprio al Quirinale.
3: Guardo all'Italia con speranza, una speranza che è radicata nella memoria grata verso i padri e i nonni che sono anche i miei, perché le mie radici sono in questo paese. Memoria grata verso le generazioni che ci hanno preceduto e che con l'aiuto di Dio hanno portato avanti i valori fondamentali: la dignità della persona, la famiglia, il lavoro. E questi valori li hanno posti anche al centro della Costituzione repubblicana, che ha offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del popolo. Una speranza dunque fondata sulla memoria, una memoria grata. Viviamo tuttavia un tempo nel quale l'Italia e l'insieme dell'Europa sono chiamati a confrontarsi con problemi e rischi di varie natura, quali il terrorismo internazionale che trova alimento nel fondamentalismo, il fenomeno migratorio accresciuto dalle guerre e dai gravi e persistenti squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo, e la difficoltà delle giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso. Ciò che contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non favorisce la nascita di nuove famiglie e di figli.
0: Professor Giovagnoli, questo intervento del Papa ci fa riflettere, perché da una parte il Papa ricorda con orgoglio, con gioia, le sue radici italiane, lo dice proprio: le mie radici sono qui, sono in Italia, però poi dall'altro ci ricorda una serie di problemi che ci sono in Italia, ma non solo, e che purtroppo, questo, la registrazione era del 2017, quindi sono passati 9 anni, non è che in 9 anni la situazione è molto mutata o cambiata.
1: No, così colpisce che Papa Francesco insista sulla speranza, perché certamente uno dei problemi dell'Italia è anche questo, cioè è anche un ripiegamento, un guardare indietro. È un'Italia più vecchia, che invecchia sempre di più, con sempre meno giovani, e anche questo certamente contribuisce a questa mancanza di speranza, il che contraddice quella che invece è stata l'aspettativa di Papa Francesco verso l'Italia, verso l'Europa, appunto questa stanchezza. Lui parlava di questa stanchezza che impedisce all'Italia e all'Europa di svolgere il loro ruolo nel mondo, perché per Papa Francesco l'Europa e l'Italia sono realtà importanti nel mondo contemporaneo. Il mondo ha bisogno di queste realtà, della loro storia, dei loro valori, dell'equilibrio che rappresentano, e così via. Quindi quando ha visto un'Italia chiudersi, per esempio, di fronte agli immigrati, chiudersi e rifiutare l'accoglienza a chi fa un viaggio di speranza, perché cercare di venire in Italia significa per migliaia e migliaia di persone approdare una terra di speranza, giustamente, rispetto ai paesi dove vengono. Ecco, vedere questo ha molto ferito in qualche modo Papa Francesco, che infatti non ha mai smesso di insistere sull'importanza di un'Italia che spera, che quindi si apre, che quindi è solidale verso chi arriva, verso chi bussa alle sue porte.
0: Professore, e arriviamo a Papa Leone. Papa Leone era il 14 ottobre del 2025, quindi da alcuni mesi fa, quando il Papa si è recato al Quirinale. Allora, intanto ascoltiamo un estratto del suo discorso.
4: A tale finalità poi giova certamente il comune impegno che lo Stato italiano e la Santa Sede hanno sempre profuso e continuano a porre in favore del multilateralismo. Si tratta di un valore importantissimo. Le sfide complesse del nostro tempo, infatti, rendono quanto mai necessario che si ricerchino e si adottino soluzioni condivise. Perciò è indispensabile implementarne dinamiche e processi, richiamandone gli obiettivi originari, volti principalmente a risolvere i conflitti, a favorire lo sviluppo, promuovendo linguaggi trasparenti ed evitando ambiguità che possono provocare divisioni.
0: E allora, professore, abbiamo ascoltato questo intervento, di questo lungo discorso che Papa Leone fece alcuni mesi fa al Quirinale davanti il presidente Mattarella. Una visita anche in questo caso molto importante, in cui il Papa tra l'altro ringraziò anche per l'impegno dello Stato italiano per il Giubileo, che ancora si stava per concludere, si sarebbe concluso da lì a due mesi. Quindi questo ancora di più va a testimoniare proprio i rapporti cordiali.
1: I rapporti cordiali, ormai tante ombre del passato sono felicemente superate, e credo che appunto questo discorso sia stato un primo discorso di due figure che si sono incontrate appunto in modo ufficiale per la prima volta. Ma già nei mesi successivi, questi ultimi mesi, ho come percepito un avvicinamento ulteriore tra il presidente Mattarella e Papa Leone, anche perché Papa Leone ha manifestato in modo più esplicito le sue idee, i suoi sentimenti, le sue preoccupazioni, il suo sdegno anche per la violenza della guerra. E proprio ieri il presidente Mattarella ha fatto un discorso fortissimo appunto sulla guerra e sulla pace nel mondo, anche, come dire, chiamando le cose col loro nome e le responsabilità con i nomi di chi appunto le porta, anche nelle scelte negative, cosa che anche Papa Leone ha fatto con estrema schiettezza, come abbiamo visto negli ultimi mesi.
0: Esatto. E allora io la ringrazio davvero per averci fatto fare questo viaggio nel tempo, in cui abbiamo ripercorso proprio l'amicizia tra i presidenti della Repubblica Italiana e i papi. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovare oggi sul nostro sito di Vatican News proprio un articolo di Amedeo Lo Monaco, dove vengono ripercorse proprio queste varie tappe, questi vari incontri tra i presidenti e i papi. Grazie mille, professore, grazie.
1: Grazie a te, buona giornata.

0: tema, cambiamo tema e andiamo ad Asola, dove sì, tra poco ci sarà la beatificazione di Madre Ignazia Isacchi. La comunità si prepara al 10 ottobre del 2026 con un incontro dedicato alla venerabile, definita donna dinamica, coraggiosa e profetica, a seguire una settimana di preghiera che culminerà il 12 giugno con la solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Francesco Cavina. E noi, a raccontarci proprio la figura di Madre Ignazia, abbiamo in collegamento telefonico Madre Silvana Merlotti, Madre Generale delle Orsoline del Sacro Cuore di Asola. Buongiorno Madre Silvana, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per questo incontro.
0: Madre Silvana, il convegno si intitola La scoperta di Madre Ignazia Isacchi, donna dinamica, coraggiosa e profetica, che belle parole con cui viene definita, ed è proprio un'occasione per ripercorrere la vita e l'eredità spirituale della futura Beata, una figura che tra l'altro ha segnato profondamente la storia del territorio asolano. Allora, chi era Madre Ignazia?
1: Madre Ignazia veramente è stata una donna di fede, di speranza, di carità. Ecco, una donna di fede perché veramente ha manifestato una intensa vita di preghiera, anche se impegnata nelle attività educative e di governo dell'istituto, ha sempre riservato all'orazione la priorità assoluta. Quindi notte e giorno lei scrive: sono in mezzo a voi, specie davanti al Santissimo Sacramento. E poi la grande devozione al Sacro Cuore di Gesù, che ha rappresentato uno dei capisaldi del suo vissuto interiore. Ma tutto questo l'ha aiutata veramente ad essere una donna coraggiosa e dinamica, perché in effetti il carisma che ha ricevuto anche oggi, ecco, è un carisma dinamico, è un carisma attivo, è un carisma vivo. Quindi questa dinamicità è rappresentata ancora oggi dal suo carisma, dal dono che ha ricevuto dallo Spirito. E appunto credere all'amore che Dio ha avuto per noi, lasciarsi attrarre e possedere da questo amore per poterlo comunicare agli uomini.
0: Madre Silvana, il carisma che vi ha lasciato Madre Ignazia ancora oggi vive, e lei ha avuto anche assegnato profondamente la storia del territorio dove voi siete ubicate. In che modo?
1: Ecco, credo proprio che nella chiesa che è in Mantova, e la chiesa particolare che è in Asola, è stata toccata da questa persona viva quando qui ha messo le basi della casa madre nel lontano 1917, ma è viva ancora oggi per la sua presenza che attira ancora molti devoti, e per quello che ha lasciato nel suo esercizio di carità, di attenzione ai poveri, di ascolto per le famiglie, per i bisogni delle persone più disagiate. Questo è sempre stata la sua vita, l'attenzione alle persone più povere, alle persone più abbandonate. Pensi che proprio in quegli anni, appena terminata la guerra o nel clou della guerra, lei si dedicava anche alle donne che avevano, le mamme di famiglia che avevano i loro mariti al fronte, e scriveva lei le lettere, perché erano donne analfabete, e si prodigava per dare loro anche un'istruzione, perché soffriva quando vedeva questa loro incapacità anche di comunicare le cose più familiari.
0: Madre Silvana, oggi di questo spirito cosa è rimasto nella vostra comunità? In che modo lo fate continuare a vivere?
1: Allora, noi continuiamo sulla sua esperienza e su quello che lei ci ha lasciato. In fondo lei ci ha lasciato questo, ci ha esortato a questo: siate operaie santamente attive nella vigna del Signore. Io vi voglio operaie santamente attive nella vigna che il Signore vi affida. Ecco, questo operaie santamente attive è continuare quell'opera di educazione, di formazione, di attenzione ai poveri, di prolungamento, ecco, di questa dimensione caritativa, di fede e di speranza che ha animato la nostra madre, e soprattutto attingendo dalla forza che viene dalla testimonianza dei sentimenti del cuore di Cristo, soprattutto i sentimenti di umiltà, di bontà, di misericordia, di perdono, ecco, e di tenerezza verso i più bisognosi.
0: Il 10 ottobre sarà grande festa per voi, perché la madre diventerà beata. In che modo vi state preparando a questo grande evento per tutti voi?
1: Ecco, sarà un momento importante, per esempio la settimana prossima, in modo particolare il Triduo in preparazione alla solennità del Sacro Cuore. E poi ci saranno altri momenti, e non solo direi qui in Asola, ma anche coinvolgendo i consacrati della diocesi, anche coinvolgendo i giovani in un approccio vocazionale, in un cammino, un messaggio vocazionale. E ecco, questo percorso che in fondo la madre ci ha lasciato perché noi camminassimo sulle sue orme, seminando quel buon seme della parola e della testimonianza, perché altri possono credere e continuare questo percorso.
0: In che modo pure raccontate la figura della madre a quelle che sono proprio le nuove generazioni? Lei mi ha parlato di un percorso vocazionale rivolto proprio ai giovani. Allora, in che modo raccontare la figura di Madre Ignazia ai giovani, a quelli che naturalmente non l'hanno potuta conoscere?
1: Ma guardi, proprio in questi giorni, leggendo, approfondendo la Dilexit Nos, mi è venuto sott'occhio questa frase di Papa Francesco che scrive nell'enciclica. Dice, proprio riguardo alla devozione all'Eucaristia, cioè al bisogno che il mondo ha oggi della preghiera, dei giovani, degli adulti, delle famiglie. In un mondo in cui tutto è materializzato, in un mondo in cui tutti siamo legati o al telefonino, ai social, a messaggi che ci vengono da tutte le parti, ha bisogno il mondo, questo mondo, ha bisogno di capire la necessità di fermarsi, di sostare per poter cogliere la dimensione di una vita cristiana che forma la coscienza e forma la vita. Ecco, questo è il desiderio che noi abbiamo, cioè aiutare i nostri giovani a incontrare Gesù attraverso momenti di preghiera. Il messaggio vocazionale credo più bello che possiamo dare, perché in fondo è il Signore che chiama.
0: E allora grazie mille di cuore, veramente non potevamo concludere con frasi più bella di quella che ha detto, è il Signore che chiama. E allora grazie di cuore Madre Silvana Merlotti, Madre grazie. Generale delle Orsoline del Sacro Cuore di Asola, e buona festa naturalmente, buona festa e buon mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E allora facciamo un'altra pausa in musica e poi rientriamo per i saluti.

Allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo e allora non mi resta che salutare, al di là del vetro, Daniele Giorgi che mi ha accompagnato per questa puntata, salutare tutti voi radioascoltatori invitandovi a rimanere nell'ascolto della Radio Vaticana con i programmi che seguiranno appena dopo di me, il GR Flash e subito dopo Dritti al Cuore. E noi invece ci risentiamo domani mattina dalle 8:10 in poi con Radio Vaticana con voi. Ciao, a domani!

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa. Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: Ogni sabato alle 12.40 su Radio Vaticana.
2: Ore 15, preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Questa è l'intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno, per i valori dello sport. Maria Montserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina, dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini che guida il Dicastero per la comunicazione dal 2018. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. Cresce il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie a Kiev. Il numero delle persone uccise è salito a 6. È tutto.

0: cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come sappiamo, stiamo vivendo momenti difficili in tutta la Terra Santa nel suo termine più ampio possibile. Sono situazioni e tempi difficili che ci chiedono di farci fratelli, vicini ai nostri tanti amici che vivono queste terre. E come radio noi vogliamo farci presenti tenendo viva l'attenzione anche attraverso la comprensione dell'importanza di questi luoghi. E allora vogliamo oggi parlare con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, perché anche la Turchia è terra santa. E allora con lui vogliamo riflettere e capire l'importanza di questi luoghi. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto le domando, Eccellenza, che cosa è significato per lei, di origine italiana, che ha trascorso la gran parte del suo tempo in Italia, essere nominato vicario apostolico in Anatolia, quindi portato proprio dall'altra parte?
1: Ma per me è stato il coronamento di una intuizione che avevo avuto già nel 1985, quando avevo chiesto di andare missionario in Turchia, perché da alcuni anni già portavo dei giovani in pellegrinaggio nei luoghi della Chiesa e della Bibbia, della Turchia, e quindi dopo 30 anni il fatto che mi fosse chiesto di occuparmi proprio direttamente come pastore delle persone, delle comunità di quei luoghi è stato una sorpresa totale, ma nello stesso tempo il coronamento di un desiderio che avevo avuto molti anni prima.
0: Quale importanza ha l'Anatolia per la vita dei credenti?
1: Noi diciamo sempre che Gerusalemme è la Chiesa Madre, e ovviamente, e questo è ovvio e chiaro, tutto è nato lì, tutto è nato in Galilea, in Giudea. Tuttavia la Chiesa, il cristianesimo così come noi li conosciamo, cioè una comunità aperta a tutti, questo è maturato piuttosto ad Antiochia sull'Oronte, e quindi ora l'Antiochia sull'Oronte appunto fa parte dell'Anatolia, e poi il cristianesimo nei primi secoli si è sviluppato tutto in quelle terre, in Cappadocia, nell'Asia Minore, cioè nel territorio dell'attuale Turchia. Lì sono stati celebrati tutti i primi 7 concili ecumenici che hanno fissato, diciamo, la nostra fede. Lì si sono svolte le evangelizzazioni che si sono aperte.

0: da 2000 anni ininterrottamente sono presenti in quel territorio. A volte sono state grandi, grandissime comunità, come accennavo, nel V, VI secolo c'erano quasi 500 diocesi nel territorio dell'attuale Turchia, quindi ci sono stati momenti gloriosi, grandiosi, oggi sono piccole comunità, tuttavia tutte le chiese cristiane sono presenti in Turchia, anche le chiese della Riforma, quindi operano, ecco, e ci sono piccole comunità, ma vive, contente del loro essere cristiani e che sanno vivere anche l'essere una minoranza in un contesto che certamente non è facile, però che diciamo in Turchia poi è anche molto diverso che non da altri stati vicini come l'Iran o l'Afghanistan, dove il cristianesimo è praticamente proibito.
1: Quali sono le figure bibliche che noi incontriamo nel territorio della Turchia?
0: Beh, anzitutto Pietro, perché Pietro è stato il primo vescovo di Antiochia, ma poi Barnaba e Paolo, che sono stati i veri evangelizzatori di tutte quelle regioni. Oggi si ritiene che Luca fosse di Antiochia e che abbia composto il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli in quell'ambiente, e poi moltissimi altri personaggi che hanno fatto la storia importante della Chiesa, Ignazio di Antiochia piuttosto che Giovanni Crisostomo e molti altri.
1: Ecco, questi nomi forse hanno rinfrescato nella memoria i nostri radioascoltatori per far capire anche la centralità del territorio della Turchia in genere e far capire come effettivamente possiamo parlare di Terra Santa quando parliamo di Turchia.
0: Sì, io a dire la verità, sia per la Palestina e Israele, sia per la Turchia, più che la dizione Terra Santa, amo dire la terra del Santo, cioè la terra dove il Signore ha operato, che il Signore ha scelto per operare la storia della salvezza. Perché non dobbiamo dimenticare che il vero protagonista è sempre lui, e anche negli Atti degli Apostoli molto spesso si dice proprio questo, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, è il Signore quello che conduce, apre le porte, invia i suoi da una parte piuttosto che da un'altra. Ecco, quindi sono terre scelte dal Signore come luogo centrale da cui far partire la corsa del Vangelo.
1: Ai nostri radioascoltatori, magari sono un po' intimoriti in questo tempo, come accennavo all'inizio, ma non possiamo smettere di sognare, soprattutto di sperare di tornare a visitare con tranquillità e gioia questi territori. Quali sono i luoghi che lei stesso suggerisce o segnala per un eventuale pellegrinaggio e il perché?
0: Soprattutto, io direi prima di tutto, i luoghi degli Atti degli Apostoli, quindi Antiochia sull'Oronte, Tarso, Iconia, Antiochia di Pisidia, poi naturalmente tutti i luoghi della costa Egea, quindi Efeso, Mileto, Smirne, le città dell'Apocalisse. Ecco, sono luoghi che, facendo un pellegrinaggio, uno riscopre, perché sono strettamente legati ai testi che noi poi leggiamo durante l'anno nella liturgia o meditiamo nella nostra preghiera personale. Lo stile di Dio è sempre quello di coniugare la parola con una terra, con un contesto concreto, è lo stile dell'incarnazione. Quindi se non vogliamo un cristianesimo ideologico, noi dobbiamo imparare a pellegrinare in questi luoghi dove non solo c'è stato presente il cristianesimo, dove, come dicevamo, è sorto, è maturato, ma dove anche oggi ci sono delle comunità, per cui anche se piccole è sempre molto interessante incontrare i cristiani locali.
1: E quindi portarci su questi territori, da quanto colgo, eccellenza, innanzitutto con la Bibbia in mano.
0: Assolutamente sì, è la Bibbia che deve essere la nostra, diciamo, guida primaria. Ed è sorprendente per me che da

0: 40 anni e guido pellegrinaggi in questi luoghi, che ho scritto anche due guide, una proprio sui luoghi biblici e patristici della Turchia, l'altra sulle chiese e monasteri della chiesa siriaca, che è anche una chiesa molto molto importante che noi conosciamo poco. Ebbene, questi luoghi noi possiamo goderli appieno leggendo la parola di Dio, ma anche leggendo i testi dei grandi padri, perché la Cappadocia, per esempio, è stata di fatto la culla del monachesimo, una delle culle, ma direi la culla principale. Non dobbiamo dimenticare che San Benedetto ha preso dalla regola di San Basilio le linee principali che hanno determinato il monachesimo in Occidente.
1: Beh, visto che ha fatto cenno, eccellenza, alle due guide, vogliamo segnalarle ai nostri radioascoltatori: Paolo Bizzetti, Turchia, guida biblica, patristica, archeologica e turistica, edita dalla Edizioni Dioniane Bologna, e poi la seconda invece edita dalle Edizioni Terra Santa, Turchia, chiesa e monasteri di tradizione siriaca. Questo anche per aiutare i nostri radioascoltatori a orientarsi tra le tante guide che sono pubblicate. Quindi grazie anche di questa segnalazione, che diventa utile per i nostri radioascoltatori.
0: Sì, purtroppo non abbiamo tanti strumenti proprio per godere della ricchezza di queste chiese che sono presenti sul territorio della Turchia. E io, insieme con Sabino Chialà, per la seconda guida ho voluto proprio offrire uno strumento ai pellegrini cristiani, perché sulle guide turistiche, anche le migliori, di fatto il cristianesimo è appena accennato, mentre il volto di quelle regioni è segnato profondamente dal cristianesimo. E adesso c'è una riscoperta, anche la recente visita di Papa Leone in Turchia, abbiamo visto quanto spazio ha ricevuto anche sui media della Turchia, proprio perché anche i turchi adesso si rendono conto che il cristianesimo fa parte del DNA di questo territorio.
1: Vorrei fare una breve pausa musicale, eccellenza, così poi riprendiamo insieme.

0: E vogliamo così continuare il nostro dialogo con Sua Eccellenza Paolo Bizzetti, un dialogo incentrato sulla Turchia e sulle motivazioni per le quali organizzare pellegrinaggi per andare a visitare la Turchia, questi luoghi che custodiscono una memoria archeologica, storica, ma anche una comunità viva. Lei stesso prima diceva, Eccellenza, che accanto alla scrittura è importante incontrare le comunità, la vita delle comunità cristiane.
1: Esatto, perché sono piccole comunità ma molto vive. Per esempio adesso in tutte le parrocchie della Chiesa Cattolica in Turchia, non solo in Anatolia, noi abbiamo dei catecumeni e dei neofiti, persone che vengono dall'Islam, dall'agnosticismo, dall'ateismo. Abbiamo, grazie a Dio, un buon numero di giovani che vogliono diventare presbiteri, che scelgono di servire la Chiesa e il popolo di Dio. Quindi sono piccole comunità, ma che sono veramente lievito, che sono un punto di riferimento e che adesso anche le autorità pubbliche prendono sul serio, ecco.
0: In fondo queste piccole comunità custodiscono una memoria, ma ci permettono anche di toccare con mano la memoria della storia, perché in fondo fanno un servizio anche per noi, oltre che testimoniarci la loro fede.
1: Esatto, io direi anche di più, che la teologia delle varie chiese cristiane che sono presenti in Turchia ci aiuta ad avere una visione del cristianesimo anche molto più ampia di quella che normalmente abbiamo qui in Italia, dove diciamo la prevalenza quasi assoluta è del cattolicesimo latino, ma in Turchia abbiamo anche il cristianesimo bizantino, armeno, georgiano, caldeo, siriaco, cioè oltre appunto alle piccole comunità della Riforma. Quindi diciamo il pellegrino che va in quei luoghi si rende conto che il cristianesimo è una realtà molto più ampia di quello che normalmente ha presente.
0: Ne abbiamo fatto cenno prima una serie di località, ma anche una serie di nomi che ci aiutano a capire la centralità della scrittura, ma ci aiutano a capire anche le radici della nostra fede. Ha fatto cenno anche alla regola di San Basilio, dalla quale San Benedetto poi attinge proprio per creare la sua regola. Ecco, che cosa dice oggi la Turchia a noi credenti?
1: Ma io direi anzitutto che la Turchia, come tutti i luoghi dove si è manifestata la storia della salvezza, sono luoghi che ci aiutano a comprendere come il Signore opera la salvezza appunto per tutti i popoli. Ora, se noi per esempio leggiamo gli Atti degli Apostoli, io ho scritto anche un commento agli Atti degli Apostoli proprio per i pellegrini anche che vanno là, ci rendiamo conto che il cristianesimo non è mai stato una proposta di massa, è una proposta diciamo che mirava ad avere il più grande numero di persone possibili, ma piuttosto è una proposta impegnativa, significativa, che costituisce, come dice Simeone nel suo cantico, luce per le genti, per tutte le genti, ecco. Allora ritengo che però perché si ottenga questo scopo i pellegrinaggi devono differenziarsi dallo stile del viaggio turistico dove si cerca di vedere tante cose ma non si ha tempo poi per un momento di riflessione, di preghiera con calma, di incontro, come dicevo, con i cristiani locali, con i convertiti. Quindi bisogna chiarirsi che il pellegrinaggio non è un viaggio per vedere tutte le cose belle della Turchia.
0: Infatti lei, Eccellenza, quando si offre per accompagnare gruppi è molto esigente nel richiedere determinati atteggiamenti da coltivare.
1: Sì, con l'esperienza io e i miei collaboratori abbiamo maturato appunto una specie di decalogo del pellegrino e abbiamo visto che se le persone hanno il coraggio e la pazienza di mettere un attimo da parte il cellulare, la curiosità e lo shopping, tornano che la loro vita è veramente trasformata. Abbiamo avuto delle persone che hanno veramente ricevuto un grandissimo beneficio dall'incontro con queste terre e con queste comunità.
0: Possiamo dire che si intreccia un po' l'esperienza biblica, l'esperienza patristica, ma anche nel suo caso l'esperienza che deriva dal suo essere gesuita, quindi la capacità di saper vivere gli esercizi anche con un determinato metodo preciso.
1: Sì, ma io direi più ampiamente che in fondo i pellegrinaggi in tutte le religioni sono un momento qualificato per fare contatto con se stessi, per far contatto con una grande tradizione religiosa e anche per fare memoria di tutti quelli che ci hanno preceduto nel cammino della fede, perché a volte noi pensiamo che la Chiesa cominci ora o cominci con noi, mentre invece il popolo di Dio c'ha una storia millenaria che ha conosciuto tante stagioni, ma con una fedeltà che prima di tutto è la fedeltà di Dio, ma anche la fedeltà poi di tanti uomini e donne che lungo i secoli hanno mantenuto vivo la buona notizia, hanno mantenuto viva la parola del Signore, l'hanno trasmessa e l'hanno portata fino a noi. È una terra, per esempio la Turchia, è una terra di martiri grandiosa, dove ci sono delle storie meravigliose che ancora oggi hanno qualcosa da dirci di importante di fronte a un cristianesimo che da noi rischia di diventare un po' in colore, in sapore e quindi poco attraente per le persone che sono in ricerca.
0: Una sorta di cristianesimo da museo, quasi, diceva Papa Francesco.
1: Esattamente, sì, proprio così.
0: Perché su questo Papa Francesco aveva delle immagini particolarmente efficaci. Diventare santi e non santini e appunto anche questo cristianesimo da museo intoccabile quasi, ma a questo punto anche inconcludente, ecco. Io la ringrazio, Eccellenza, di questa panoramica che è la prima di tre tappe che lei si è proposto di condividere con i radioascoltatori di Radio Vaticana, proprio per, diciamo anche all'inizio, tener viva l'attenzione sulla Terra Santa, tener viva anche la consapevolezza di quanto siano importanti questi luoghi, perché talvolta rischiamo proprio di dimenticare la nostra storia, le nostre radici, e invece anche il raccontarlo, aiutare i radioascoltatori a tener viva questa consapevolezza, aiuta, almeno nel momento più facile poi per poter riprendere il cammino, riprendere i viaggi, i pellegrinaggi e ritornare su questi luoghi, perché veramente diventano importanti per tenere viva la nostra fede, la consapevolezza di essere Chiesa, una Chiesa che è in cammino e noi ci inseriamo in questa grande carovana di tanti amici e compagni di viaggio che ci hanno preceduto, come lei metteva in evidenza prima, dove noi siamo inseriti oggi, ma ai quali dobbiamo poi un giorno consegnare il testimone perché altri portino avanti la testimonianza.
1: E quindi a presto ritrovarci, cari ascoltatori.
0: Grazie, Eccellenza, e lasciamo un brano musicale per poi proseguire con la seconda parte della puntata.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati. In questa seconda parte di Dritti al Cuore vogliamo presentare il podcast Altrove, un podcast creato e prodotto da Edoardo Giribaldi ed Elena Sequeira, colleghi di Radio Vaticana e Vatican News e Osservatore Romano. Allora vogliamo conoscere questa proposta che ormai dal mese di gennaio viene trasmessa proprio attraverso le nostre canali. Edoardo ed Elena, benvenuti a voi.
1: Grazie mille.
2: Grazie Don Andrea.
0: Volete innanzitutto presentarvi?
1: Sì, allora io lavoro per l'Osservatore Romano, l'edizione in portoghese, e Edoardo invece...
2: Vatican News e anche un po' Osservatore Romano italiano.
1: Esatto.
0: Volete raccontarci la storia di questo podcast?
2: Sì, non so chi vuole iniziare.
1: Sì, allora praticamente tutto è iniziato, noi come abbiamo detto apparteniamo un po' a sempre la stessa realtà, quindi sempre dentro il dicastero, lo stesso edificio, però a team un po' diversi.
2: Sì,
1: banalmente io essendo portoghese sto nella redazione in portoghese.
2: Anche se non si sente che è portoghese perché l'italiano lo parla molto bene, quindi...
1: Grazie, però ci siamo più o meno conosciuti durante il giubileo per la comunicazione.
2: Sì.
1: E poi da lì come colleghi abbiamo iniziato a parlare, abbiamo conosciuto altri colleghi, poi abbiamo la stessa età, un po' percorsi di studio diversi, però comunque idee simili, ci piacciono gli stessi tipi di canzoni, e quindi è uscita questa idea di creare un podcast che fosse giovane, quindi fosse indirizzato a persone più o meno della nostra età, riguardasse tutte quelle cose che appartengono anche alla nostra generazione. E quindi dopo l'invito anche di Benedetta e Fabio, quindi la direzione podcast, abbiamo progettato un po' questo podcast.
0: Come è strutturato?
2: Allora, è un podcast che definirei trasversale, nel senso che tocca tre ambiti apparentemente diversi tra di loro, quindi il pop, l'arte e la fede. E la struttura, quindi lo scheletro di una puntata, è sempre lo stesso. E partiamo da un elemento pop, appunto, quindi solitamente una canzone, un trend che va insomma sui social, appunto, proprio come diceva Elena, proprio per avvicinarci ai giovani. E poi passiamo a una tematica più artistica, più riflessiva, quindi magari un'opera d'arte, un quadro, un libro, e poi l'ultima parte è invece più spirituale e legata alla fede. Noi tocchiamo un episodio solitamente di Vangelo, lo prendiamo, e chiaramente questi tre episodi si raccordano intorno a una parola chiave che guida la nostra riflessione, che, come diciamo sempre io ed Elena, non vogliamo dare risposte.
1: Esatto.
2: Però ecco, cerchiamo di dare il nostro punto di vista e anche magari sviluppando appunto un pensiero, cercare di comprendere qualcosa in primis noi stessi. Siamo noi stessi alla ricerca di significati, non è che vogliamo darne.
1: Esatto, infatti non so se vuoi raccontare però proprio l'idea in cui è avvenuto il primo episodio, molto interessante, noi ne parliamo durante il primo episodio,
2: sì.
1: Cioè su come... questa struttura è nata, cioè è nata proprio in un modo molto naturale, perché...
2: Sì, è nata da... Dunque, tanto il primo episodio parla di attesa, e quindi una tematica importante, rilevante, attuale. E appunto dicevamo come gli spunti poi però nascano dalla realtà quotidiana, ecco, nel mio caso da una mia notte insonne, da questa canzone che noi mettiamo, Party For You di Charlie XCX, che è appunto una cantante molto in voga tra i giovani, e che parla appunto di un'attesa, di una festa che lei vorrebbe fosse per una persona, ma quella persona non arriva, quindi un'attesa poi non ripagata. E questa canzone va molto forte sui social media, e appunto a me durante una notte insonne mi è capitata in continuazione sul mio feed. Quindi poi il giorno dopo sono andato da Elena e le ho detto: ma potremmo fare una puntata su questo? Insomma, poi da lì abbiamo sviluppato, direi che a questo punto possiamo parlare appunto in generale di questo primo episodio dell'attesa, anche dei temi successivi, no?
0: Anche perché ormai credo che abbiate incuriosito i radioascoltatori nell'ascoltare la canzone.
2: Speriamo, speriamo.

0: E a partire da questa canzone, Edoardo?
1: Sì, a partire da questa canzone, appunto, che parla di un'attesa non ripagata, ci siamo collegati ad un libro, appunto, quindi la seconda tematica, che parla ad ogni buon modo di attesa, anche in questo caso non ripagata. Non so se vuoi parlarne te, Ilena.
2: Sì, anche perché c'è... parte esattamente più o meno dallo stesso argomento, quindi l'attesa, però anche una festa.
1: Sì.
2: Il libro, poi diventato anche film, molto conosciuto, Il Grande Gatsby, si sviluppa un po' sempre su questa linea qui, quindi il Grande Gatsby che attende Daisy, quindi la sua innamorata, e quindi prepara tutte queste grandi feste sperando che arrivi lei. E quindi diciamo che sembrano un po' fatti apposta uno per l'altro, e come questo primo episodio, poi naturalmente tutti gli altri funzionano allo stesso modo.
1: Sì.
2: E partendo poi dal Grande Gatsby arriviamo a un altro tipo di festa, un altro tipo di attesa, che è quello presente nella parabola del banchetto.
1: Sì, e in questo caso l'attesa, ecco, il twist, diciamo così, per usare un termine inglese, il colpo di scena, diciamo, della parabola del banchetto è che questa attesa non è disattesa, perdonate il gioco di parole, ma ecco, insomma, inizialmente, la ricordiamo brevemente, la parabola del banchetto, c'è questo re che dà una grande festa, ma tutti gli invitati, diciamo così, le persone abbienti, ecco, della società rifiutano l'invito, comunque insomma trovano scuse per non parteciparvi, chi è occupato nei campi, chi insomma deve gestire i suoi affari, e quindi alla fine da questa attesa, appunto, ripeto il gioco di parole, disattesa, nasce però qualcosa di nuovo, ecco, una nuova possibilità per chi a questa festa non era stato invitato, quindi per chi appunto magari attendeva un invito e poi lo riceve, che sono appunto le persone alle periferie, quindi appunto magari le persone povere, le persone bisognose, e il banchetto si riempie quindi non di chi era atteso, ma forse di chi veramente voleva partecipare alla festa.
2: Sì, e poi diciamo che la conclusione, quello che noi vorremmo portare con questo primo episodio, sempre partendo dal presupposto che noi le risposte non le vogliamo dare, cioè vogliamo ragionare con chi ci ascolta, sì, dimostrando che questa è la base del podcast, è che spesso tutti ci facciamo le stesse domande, tanti di noi cerchiamo le stesse cose, e cercare di fare capire che in realtà questa attesa è giusto a volte sperare, ambire a qualcosa, a qualcuno che di cui siamo innamorati, a un lavoro che ci piacerebbe fare o qualcosa del genere, però che spesso in questa attesa ignoriamo poi
1: quello
2: chi ci sta accanto e quello che già abbiamo. E
1: sì,
2: quindi un po' come succede nella parabola del banchetto, nella canzone di Charlie XCX e nel Grande Gatsby, e
1: sì,
2: questo è il punto.
0: Ma potremmo dire che, seppur che voi non volete dare delle risposte, ma condividete un'esperienza, la vostra?
2: Esatto,
1: sì,
2: assolutamente.
1: Sì. Penso che, come diceva Elena, comunque le nostre storie, per quanto poi abbiano percorsi diversi, però abbiano un fil rouge abbastanza simile, nel senso comunque entrambi siamo espatriati, ecco, lontani da casa, poi Elena ulteriormente perché è proprio in un altro paese, insomma in un'altra città, però comunque insomma come diceva Elena, penso che alla fine poi certe domande, certe sensazioni le proviamo tutte, e una di queste è la nostalgia, detta in portoghese
2: saudade, che quindi è il tema che abbiamo riportato esattamente poi al secondo episodio,
1: e parte proprio prego Donato.
0: No, andate. Sono incuriosito anch'io.
2: Parte esattamente, ecco, di questa cosa che sia io e Edoardo, ma poi pensiamo che tanti giovani della nostra età e tante altre persone, ecco, noi poi condividiamo quella che è la nostra esperienza di una generazione che al momento ha 24, 25, 26 anni e che quindi si ritrova lontana da casa, perché viviamo un mondo che è talmente globale che da un lato ha questa cosa molto bella che ci permette di vivere in posti diversi, di conoscere tante realtà, tante culture, ma che poi naturalmente ci allontana a volte dalle nostre radici, delle nostre famiglie. E Napa, che è un band musicale, un gruppo musicale portoghese, ha portato al quello che è praticamente il festival di Sanremo portoghese, poi all'Eurovision, questa canzone che si chiama Deslocado, che vuol dire fuori luogo, fuori il suo posto, e richiama questa saudade, questa mancanza di casa, e il fatto che ecco, questa cosa molto bella, questo lato molto positivo, che sono le opportunità magari che avvengono dalle grandi città, che poi naturalmente ha sempre il lato più negativo, che è che ci manca casa, ci manca mamma, ci manca tutto sì. Il resto. E quindi saudade è un po' il tema di questo episodio.
1: Sì. E per dirla con le parole, questa puntata è molto a tema portoghese, di un poeta, appunto, forse il poeta portoghese, Fernando Pessoa.
2: Sì, esatto.
1: Bene. E ci manca anche una cosa magari banale, ma che poi banale non è, come il suono della campana del proprio villaggio.
2: Esatto.
1: Che è la poesia che abbiamo scelto come tematica, appunto, più artistica, che abbiamo scelto, che io ho impropriamente letto, perché insomma comunque sono versi importanti, io forse non le ho dato la giusta giustizia, però comunque insomma la poesia sono parole forti, e anche in questo caso, parlando appunto di nostalgia con la parte spirituale, arriviamo a dare un piccolo spiraglio, perché è vero che sentiamo la mancanza, però è anche vero che è viva, è forte la speranza poi di rivedere, di ritrovare certe persone, certe esperienze, che è un po' il messaggio che Gesù lascia ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Lui dice appunto: adesso voi siete tristi perché io insomma a breve me ne andrò, non sarò più tra di voi, ma ritornerò. Ecco, quindi questa appunto speranza nella mancanza penso che sia un po' il tema che guida il secondo episodio di Altrove.
2: Sì, e poi Saudade ha questo significato molto bello, perché è un sentimento, è un'emozione che è triste, nel senso che dimostra una certa tristezza per appunto la mancanza di qualcuno, di qualcosa. Però la saudade di per sé esiste perché è bella, cioè vuol dire che l'amore, i portoghesi hanno un po' creato, no, questa parola, perché vuol dire che anche nella tristezza esiste la felicità, che c'è stato qualcosa di bello. E quindi un po' ci riporta a queste idee: è bello sentire la mancanza di casa, perché vuol dire che casa è un posto sicuro, è un posto dove c'è l'amore. È bello sentire la mancanza di un'amicizia, perché magari ad oggi non c'è più, ma c'è stata, e le esperienze che ci sono state belle, sono state vere. E quindi anche questo un po' è il messaggio.
0: Che è che avete avuto alla luce di questa prima edizione che avete pubblicato di podcast?
1: Ma no, il feedback è stato positivo, insomma è piaciuta. Io mi è capitato di condividerla con amici, conoscenti, e come dicevamo prima, penso che l'obiettivo di arrivare a fare capire che le domande che ci facciamo non sono solo nostre, certamente sono nostre, e la risposta individuale, però hanno un raccordo comune, penso che ecco sia arrivato.
2: Sì, sì, e che attraversano, ecco, non solo generazioni, ma anche varie aree della nostra vita, quindi sì. Sono presenti in quello che tante volte si pensa che sia un ambiente un po' superficiale come il pop, però che in realtà ad oggi è un modo che i giovani e tante persone hanno ritrovato per esprimersi, come prima si esprimevano in altri modi.
1: Sì, e mi viene da dire che appunto abbiamo detto che è un podcast giovane, e infatti penso al terzo episodio, che è un tema che effettivamente con i giovani magari non dovrebbe risuonare più di tanto, perché è il rimpianto. Ecco, se i giovani non dovrebbero rimpiangere, ma piuttosto fare qualcosa. Però con Elena, poi analizzando un po' le nostre vite, le nostre esperienze, abbiamo in realtà scoperto che il rimpianto è un sentimento universale che attraversa anche un'età ancora giovane, ecco, come la nostra.
2: Sì.
1: E lo abbiamo fatto appunto attraverso una canzone di The Night We Met, che ricorda appunto la notte in cui un innamorato conosce la persona appunto di cui è innamorato, e la ricorda appunto con nostalgia. E siamo passati poi a un film che ha vinto l'Oscar nel 2022, Everything Everywhere All at Once, in cui attraverso vari flashback vengono creati vari universi paralleli in cui la stessa persona vede proiettate le varie vite, le varie esistenze che avrebbe voluto vivere. Quindi in una magari è un insegnante di karate, in una invece magari è una mansione più umile. E il messaggio di fondo però, anche qui è una storia di due innamorati, il messaggio di fondo però qual è? Che tra vari universi possibili in cui magari tu avevi più successo, io meno, un altro in cui magari io avevo più successo e te meno, io però sceglierò sempre quello in cui eravamo insieme, ecco, quindi certo. Un messaggio anche carino. E si conclude, ecco, anche qui in questo caso con una parabola, anzi non una parabola, un episodio accaduto, quello in cui Pietro rinnega Gesù dopo l'arresto per 3 volte e dopo si pente.
2: Sì, esatto. E poi un po' l'idea che noi volevamo anche riportare in questo episodio è quella che il rimpianto sembra una parola talmente pesante, no? Una cosa che ci segna e ci può segnare per sempre. E può essere presente in cose un pochino più piccole, come noi abbiamo riportato qualche episodio magari di qualcosa che uno dice e poi dice oddio, ma perché l'ho detto questa cosa qua. Però quello che abbiamo voluto dimostrare, fare capire, che spesso è quello che vediamo noi, è che il rimpianto può essere anche una chiave per cui leggere il futuro. Quindi non deve essere sempre per forza una cosa negativa che ci segnerà per sempre. Magari può semplicemente essere un punto in cui noi guardiamo indietro a quello che è stato e da lì togliamo le nostre conclusioni, impariamo e poi andiamo avanti. E questo è un po' quello che poi succede anche nell'episodio della Bibbia, no?
1: Sì,
2: qui
1: sì, sì.
2: Pietro se ne accorge, si pente e
1: rinasce a vita nuova, anzi diventa poi appunto oggi appunto noi lavoriamo per il Papa è il successore di Pietro, quindi esatto. Insomma un ruolo importante. E noi poi proseguiamo, abbiamo detto appunto che con Elena siamo entrambi un po' dislocati, cioè un po' dislocati, e quindi il quarto episodio lo abbiamo dedicato al tema della permanenza, quindi un po' al contrario di quello che abbiamo fatto noi, però poi vedremo che insomma abbiamo scoperto che c'è un valore sia nell'andare ma anche nel restare. E abbiamo fatto partendo anche qui da una canzone che in realtà anche poi un trend, una sorta di, come dire, anche un disagio, ecco, mentale,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: È quello, è un acronimo FOMO, che sta per Fear of Missing Out, quindi la paura di perdere qualcosa, di stare,
2: sì, esatto.
1: Di essere un po' anche nel posto sbagliato.
2: Sì, anche perché noi diciamo che questo episodio lo abbiamo proprio iniziato con l'idea di, no, magari scrollare sui social, LinkedIn, eccetera, mm-hmm. e paragonarci ad altre persone. L'idea che a volte io sono rimasta ferma nella mia realtà, questo va avanti, fa 1300 cose diverse, sì. Magari io mi paragono e dico, ma io che sono in questa situazione qua fermo, mm-hmm. dovrei sentirmi a disagio, cioè dovrei cercare anch'io quel tipo mm-hmm. di stile di vita, di emozione.
1: Di vita, sì.
2: Esatto.
1: In realtà poi abbiamo visto che non è così. E abbiamo passato un'opera d'arte molto bella, non so se ne vuoi parlare te, Elena, visto
2: sì.
1: che l'hai scelta te.
2: Sì, infatti questa opera d'arte è di Bansky, si chiama Girl with Balloon, che è praticamente questo murales molto conosciuto di una bambina con un palloncino a forma di cuore rosso, no? Mm-hmm. Ed è stata un'idea molto bella perché ci ha trasmesso questo senso di... perché praticamente questa bambina rappresentata nel murales si vede il palloncino un po' che le sì. vola dalle mani, e la bambina che non lo rincorre, mm-hmm. cioè che non va dietro a questo palloncino, e quindi ha un po' questo senso di staticità, di permanenza. E l'idea anche di un'infanzia che se ne va e tu sì. che la guardi andare via, e quindi ci ha riportato a quest'idea della permanenza o del...
1: mm-hmm. E poi forse la parabola che spiritualmente delinea meglio questa alternanza tra permanenza e invece andare, emigrare, è quella del figlio prodigo, che appunto traccia questo parallelo tra un figlio che decide di prendere in anticipo l'eredità dal padre e fuggire, però poi dissolvendo la sua vita in feste, ecco, insomma, in comportamenti anche magari non molto ortodossi, e invece l'altro figlio che decide di restare e lavorare nei campi appunto del papà in maniera molto molto ligia, molto diligente. Però poi alla fine il messaggio qual è? Che non c'è veramente una scelta giusta nell'andare,
2: sì, esatto,
1: o nel restare. Cioè, di fondo, ecco, le scelte che uno prende e come le vive, ecco, in realtà. Forse appunto, come diceva Elena, la società di oggi ci spinge ad andare invece che a restare, mentre invece lo spunto che vogliamo dare è che invece c'è valore anche appunto nella permanenza.
2: Sì,
1: proprio.
2: Sì, e ci spinge sempre a paragonarci agli altri,
1: sì,
2: no? Questa idea del FOMO è proprio questo, il paragone con gli altri, l'idea che magari quello che fa l'altro è quello che è giusto per me, invece non è così.
1: E diciamo, questi quattro temi forse sono un pochino tristi, un pochino, vabbè, non lo so, comunque apparentemente il quinto, dai, si conclude con un po' di luce finalmente, anche solo dal titolo, perché trattiamo la meraviglia, e lo facciamo partendo da una serie TV Rai molto popolare,
2: sì, che
1: cui...
2: io l'ho vista, sì, e quindi ho proposto,
1: sì,
2: di riportarla,
1: sì,
2: al podcast,
1: e quindi prego Elena.
2: Allora, la serie si chiama Un professore, con
1: Gassman,
2: l'attore principale è Alessandro Gassman, e il quinto episodio parla esattamente del concetto della meraviglia attraverso una filosofa che si chiama Maria Zambrano, e poi tutto, cioè, è una serie molto carina, perché poi il professore, gli studenti, i problemi che hanno, è veramente una serie molto carina.
1: E poi a Roma, no? Se non sbaglio.
2: E poi a Roma. Okay. E da lì partiamo per il sindrome di Stendhal, che praticamente questo, anche questo un'idea che va molto in voga ad oggi nei social media, che è questo sentimento che si prova quando si vede un'opera d'arte magnifica, ma poi anche sicuramente un ambiente spettacolare,
1: sì,
2: una vista al mare, le montagne, no? Questa sensazione di meraviglia, e quest'idea che, diventando adulti, noi che un po' siamo in quella fase, no, di transizione, ce ne rendiamo conto che ci sono cose che da piccoli ci fanno meravigliare e che ad oggi non tanto. E poi finiamo con quella che pensiamo sia una delle più grandi meraviglie, o comunque
1: la
2: più grande speranza, con
1: Gesù che resuscita la figlia di Gairo. Gesù inizialmente un po' deriso, addirittura preso in giro, perché questa bambina sembrava morta. Gesù dice no, in realtà è viva. Quindi preso in giro, però poi quando Gesù le dice la famosa frase Talita cum, alzati, la prende per mano e la bambina si rialza, allora dice proprio il Vangelo, tutti si meravigliarono.
2: Quindi questo non avere paura di essere, di continuare a meravigliarci, a sperare, ad avere idee belle, anche se questo poi magari ci porta ad essere derisi dagli altri,
1: sì,
2: o comunque visti come strani,
1: e continuare a credere nell'isola che non c'è,
2: esatto,
1: che è la canzone che abbiamo scelto per questo episodio, appunto famosissima, di Edoardo Bennato, che appunto parla proprio di questo, ecco, di credere sempre nella meraviglia di un'isola appunto che non c'è,
2: senza guerre,
1: sì, che è un bellissimo messaggio anche molto attuale.
0: Carissimi Edoardo ed Elena, intanto complimenti per questo viaggio che avete fatto fare, prima che avete fatto voi, ma poi che avete fatto fare anche ai radioascoltatori. I podcast si possono sempre trovare
1: su Spotify e Vatican News.
2: Sì, insomma.
0: Quindi non c'è problema. Un buon proseguimento di cammino a questo punto, perché quando si comincia è bene sempre non rimpiangere e andare avanti,
1: ecco,
0: guardando con fiducia e con speranza. Grazie di cuore a voi, un grazie di cuore ai radioascoltatori per averci seguito. Diamo appuntamento alla prossima puntata, e allora ci lasciamo con
1: L'isola che non c'è.
0: Auguri.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Le 16 Maria Tomarro in studio, preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra le culture e le nazioni e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Questa è l'intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno, per i valori dello sport. Maria Monserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina, dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero della Comunicazione dal 2018. E il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi di questa notte, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino e Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. Cortei funebri si terranno in tre città, Teheran, Qom e Mashhad. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. We'll be right back.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le pape qui a proyé
4: in Pantheon, in
5: semblance de son.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europea, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Poi lo sport con i prossimi eventi internazionali a Roma, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del Borgo Laudato Si. Forgeranno le spade in Vomeri, questo il tema della giornata per la cura del creato che si svolgerà il 1° settembre prossimo, un concetto che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Prendersi cura del creato, del pianeta, perché questo porta armonia è stato anche l'invito di Papa Leone il 17 maggio scorso in apertura della settimana Laudato Si. E allora torniamo proprio a quei giorni, a quella settimana, raccontando le iniziative del Borgo Laudato Si insieme a Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi.
7: Partendo proprio da questa giornata, il tema, ecco, della giornata per la cura del creato si svolgerà a settembre, lo abbiamo detto, forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci, riprendendo proprio questo passaggio per la giornata per la cura del creato, ecco, partendo da questo messaggio, da questo concetto, andando un po' a riprendere quelle che sono state le iniziative, quelle che sono le iniziative, le attività all'interno del Borgo Laudato Si, a partire, ecco, da quella settimana, la settimana Laudato Si.
8: Sì, Borgo Laudato Si accoglie moltissime attività che si fanno con le falci e con i vomeri, ovviamente, perché vogliamo essere un luogo in cui l'enciclica Laudato Si prende a corpo e in cui la Chiesa possa dimostrare che un modo diverso di vivere tra fratelli rispettando la natura e il creato è possibile. Quindi la settimana Laudato Si è un tempo forte a Borgo Laudato Si, in cui si sono moltiplicati gli incontri, le attività, i progetti, sia dal punto di vista della cura del creato. Per esempio abbiamo finito la piantumazione di oltre 1200 rose che adesso sono, diciamo, a beneficio dei visitatori che vengono a vivere la loro esperienza immersiva nella Laudato Si venendo a trovarci a Borgo Laudato Si. Oppure abbiamo terminato la potatura degli ulivi, che è fondamentale per avere poi l'olio a novembre, ma è anche una pianta talmente simbolica per i cristiani e per la pace nel mondo che ci piaceva sottolinearlo proprio in questa settimana. E poi moltissimi incontri con giovani religiosi e religiose in formazione, per esempio, che nel loro cammino di preparazione alla vita religiosa hanno scelto di trascorrere del tempo a Borgo Laudato Si per pregare, riflettere e confrontarsi sull'approccio al creato, alla creazione che si deve avere oggi e che si deve imparare anche, no, a comunicare, a condividere, fornendosi e auto dotandosi degli strumenti necessari anche ad avere le possibilità di educare le persone che si incontrano nelle attività pastorali, nelle attività scolastiche, ecclesiastiche, su appunto quanto sia importante e bello vivere nella natura rispettandola e godendone della grande bellezza che ci mette a disposizione.
7: Donatella, lo abbiamo detto tante volte proprio qui anche alla Radio Vaticana, abbiamo declinato proprio sui temi diversi ciò che il Borgo Laudato Si è, e oggi possiamo fare anche un po' un punto, ecco, un riassunto di quello che è stato

0: dalla natura, pensate al latte, le uova e i frutti che diventano qualcosa di nuovo e bello perché c'è l'intervento umano che crea qualcosa di nuovo, no? E allora il corso di pasticceria è una delle attività formative nuove, ma abbiamo fatto anche dei percorsi universitari. Per esempio, abbiamo avuto tutta la settimana scorsa un gruppo di ragazzi dalla Notre Dame University che è venuto a testare dei corsi sull'educazione all'ecologia integrale, quindi un approccio teorico, ma non solo, hanno fatto anche loro la cooking class, sono stati in fattoria didattica. Quindi si sono presi cura degli animali, hanno ripulito le stalle, perché l'ecologia integrale è integrale anche nel senso più ampio del termine, in cui l'approccio culturale, l'approccio teorico si mette insieme ad un approccio concreto e genera qualcosa di bello che è frutto poi della passione e dell'amore per la natura e per il creato.
1: Ciò che colpisce di questo progetto, che mi ha colpito direttamente, ecco, a livello personale, è la continua crescita del progetto, cioè costantemente ci sono sempre delle cose nuove, sempre delle cose in più, quindi anche una visita al borgo è sempre nuova.
0: È sempre nuova, sì, siamo in una fase di avvio del progetto e questo ovviamente è molto entusiasmante se si pensa che questo bellissimo giardino di 55 ettari con la fattoria del Papa è rimasto chiuso per 4 secoli perché era la residenza estiva dei papi e invece oggi è aperto al mondo grazie a un'intuizione di Papa Francesco e a un desiderio e una volontà di Papa Leone. È bellissimo vedere come questo luogo diventi casa per tanti, tanti diversi, no? Uniti nella diversità. Nell'Enciclica Laudato Si' c'è un passaggio molto bello che dice: tutto è carezza di Dio. Ecco, io penso che i tanti visitatori che arrivino, dalle persone rifugiate, alle persone con la disabilità psichica o fisica, agli studenti, ai religiosi, agli imprenditori, possano veramente sentirsi toccati da una carezza di Dio vivendo e stando del tempo a Borgo Laudato Si'.
1: Guardando anche alla stagione estiva, ecco, all'estate, ma in generale al futuro del progetto, abbiamo detto si lavora sempre a cose nuove e si sta quindi già pensando a qualche novità che riguarda anche magari i visitatori.
0: Sì, certo, stiamo studiando dei nuovi percorsi immersivi che coinvolgeranno sempre di più, per esempio, la zona agricola. Avremo un giardino terapeutico e una fattoria didattica che si sta riempendo di tanti animali e che, per esempio, abbiamo provato con dei bambini delle scuole elementari a creare dei percorsi formativi per loro ed è impressionante vedere l'entusiasmo e l'amore di questi bambini che incontrano degli animali per la prima volta. Faremo dei percorsi di ippoterapia con i cavalli donati al Santo Padre che sono a Borgo Laudato Si' e poi stiamo lavorando su progetti nuovi, per esempio di agricoltura sintropica e rigenerativa, per allargare anche questo tipo di coltivazione che dà grande speranza anche per il futuro dell'agricoltura, così come l'avvio della comunità energetica per l'energia pulita data dai pannelli solari. E aspettiamo il vino Laudato Si' perché la vigna sta crescendo a vista d'occhio e quindi speriamo nel 2028 di avere la prima vendemmia. Guarda, i progetti sono tantissimi e ne avremo tanti e speriamo, ecco, di avere sempre modo di venirvi a raccontare perché sono talmente belli che ci fa veramente piacere condividerli con tutti.
1: Anche perché, come si suol dire in questi casi, maggiormente si inizia anche a raccogliere i frutti letteralmente di questo progetto.
0: Sì, si cominciano a raccogliere i frutti e si sta conoscendo questo progetto. Sono per esempio moltissime le richieste che arrivano da ogni parte del mondo di poter conoscere il modello per poterlo replicare in tutto o in parte. Questa era una anche proprio dei capisaldi su cui nasceva Borgo Laudato Si'. Vogliamo dimostrare al mondo che quello che c'è scritto nell'enciclica Laudato Si' si può mettere in atto, lo stiamo facendo noi e si può fare in parte o in tutto, in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, in tutte le comunità religiose e non, ciascuno a suo modo può prendersi cura del creato in maniera fattiva per fare la differenza.
1: Un modello che dal Borgo Laudato Si' guarda al mondo intero, è un mondo, un pianeta che è ben rappresentato anche al Borgo Laudato Si'. Mi vengono in mente gli animali in primo luogo che arrivano anche da varie parti del mondo, magari tipici di alcune zone del pianeta. Per quanto riguarda anche la vegetazione, immagino la stessa cosa.
0: Sì, abbiamo sia dal punto di vista botanico che dal punto di vista animale un'estrema varietà, la parte botanica e soprattutto vegetazione mediterranea, ma nei secoli i papi hanno ricevuto moltissimi doni da tante parti del mondo e sono presenti ancora a Borgo Laudato Si'. E la fattoria si sta arricchendo di tanti esemplari, una comunità religiosa di padri ucraini che dei castelli romani ci ha donato parte del suo patrimonio faunistico perché non riusciva più a farsi carico e quindi per esempio abbiamo una mucca scozzese Highlander che è molto particolare, una capretta tibetana,

0: un mini pony americano, insomma, veramente la varietà della natura è incredibile e noi vogliamo testimoniarlo con questa presenza così ricca.
1: E dunque l'invito, come ha detto Donatella, è anche quello di andare a vedere con i propri occhi questa bellezza, insomma, anche di respirare questa bellezza in qualche modo, di viverla, oltre che di osservarla, per imparare, ecco, a rispettarla probabilmente un po' di più.
0: Sì, a farcene tutti carico in maniera responsabile.
1: Grazie, grazie Donatella Parisi, grazie per averci descritto, ecco, ciò che gli sviluppi, ecco, dei nuovi
0: Esatto.
1: progetti all'interno del Borgo Laudato Si', ma torneremo sicuramente a parlarne.
0: Con grande
1: Grazie,
0: piacere,
1: grazie
0: grazie a voi.
1: Donatella. Ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì, Gianmarco, apriamo con l'Ucraina, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia, nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale su Telegram. Massicci i raid russi che hanno colpito l'Ucraina questa notte. Il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Il sindaco ha annunciato che domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino. I 12 uccisi a Dnipro si aggiungono ai 6 finora accertati a Kiev, portando così a 18 il numero complessivo dei morti. Andiamo in Iran, dove la situazione è incerta perché il paese ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti e di bloccare lo stretto di Hormuz a causa dell'offensiva israeliana in Libano. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. In un comunicato, la protezione civile ha precisato che i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie 6 corpi, oltre a 3 feriti nel villaggio di Marvanieh, vicino a Saida. L'Agenzia Nazionale di Informazione aveva riferito lunedì sera di un attacco sul villaggio che, insieme ad altri 15, era stato fatto oggetto di un ordine di evacuazione israeliano nelle prime ore del mattino. Il Dipartimento di Pubbliche Relazioni della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, e andiamo in Iran, ha affermato che 24 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz la scorsa notte. Lo riporta la TV statale iraniana IRIB. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha sottolineato il controllo di intelligence dello stretto di Hormuz sarà esercitato con autorità e gli stranieri malvagi non avranno posto nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Intanto Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. A quanto riferiscono i media israeliani, si sta lavorando a una cerimonia pubblica della durata di 3 giorni per l'imam definito martire. Cortei funebri si terranno in 3 città, Teheran, Qom e Mashhad. Le esequie nella capitale dureranno almeno 24 ore e sono attese oltre 15-20 milioni di persone, ha spiegato la TV statale. Infine, la Commissione europea, nei pareri emessi sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia, ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli a determinate condizioni, esso impone anche alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione raccomanda quindi ai 9 Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. È tutto, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. Salvaguardare le radio, presidio di libertà e pluralismo. In discussione a livello europeo il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europeo per i prossimi anni. La European Broadcasting Union sottolinea l'urgenza di non sacrificare il ruolo della radio nell'era del digitale. Fondamentale è mantenere la piena accessibilità alle emittenti radiofoniche a partire dalle automobili. Come ci spiega il nostro vice direttore di Alessandro Gisotti.
3: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire, un po' lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi. Ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi. Quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione. Quindi è una questione che riguarda anche la buona salute dei nostri sistemi democratici, no Luca? Che è una cosa che noi anche in altre trasmissioni dove ci siamo dedicati ad approfondire a che punto è no, la radio oggi nel mondo, è molto importante. Il DNA o DNA in inglese dovrebbe essere approvato il prossimo anno, quindi il processo è lungo, articolato. Sappiamo che a livello europeo nulla è mai rapido, forse è anche giusto perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
4: Alessandro Gisotti, c'è un punto importantissimo perché è in discussione la permanenza delle radio nel sistema all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
3: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti. La maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
4: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio circola con idee, mette in contatto persone. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
3: La cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, e quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre. Quindi c'è sicuramente un interesse da parte delle grandi big tech companies digitali a spingere tutto verso le app, verso l'internet, verso la connettività, e c'è un interesse invece molto molto forte delle radio di servizio pubblico, ma direi anche di quelle private, perché poi ovviamente in questo mi sembra la battaglia sia comune, nel mantenere questa posizione, perché come hai detto tu, e non è che lo diciamo noi perché siamo appunto i ragazzi della radio cresciuti con la radio e che continuano a fare radio, ma tutte le rivelazioni, le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazione di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto trust index, perché oggettivamente le notizie, l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro. Oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo, sono andati in blackout elettrico praticamente per un giorno. Il cellulare poi alla fine, la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste. Quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno delle BU spingendo come molto importante.
4: Potremmo dire, Alessandro, e lo diciamo a voce alta, che la radio è un bene irrinunciabile, sì, anche per la tenuta dei sistemi democratici. Sì. Lasciami dire che in quello che ci stai raccontando si profila una sorta di dibattito anche molto duro tra i grandi gruppi tecnologici digitali e la politica.
3: Beh, allora, parliamoci chiaro, la radio è un mezzo di informazione povero, non sviluppa volumi economici impressionanti come oggi lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale. Anzi, in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi se noi guardiamo sotto un profilo economico-finanziario, la radio è perdente, perché la radio non potrà mai sviluppare un volume economico degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso, perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare.
1: Oggi 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, ripercorriamo brevemente la sua storia riflettendo su quelle che sono anche le sfide del futuro in Italia. E lo facciamo con Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Renato, buon pomeriggio. Renato, ci sente?
5: Sì, lo sento bene.
1: Allora, Renato, 80 anni da questo referendum del 2 giugno 1946, qual è l'eredità più viva di quella scelta repubblicana?
5: Beh, certamente la Respubblica e anche la Costituzione, perché il 2 giugno 46 parte l'avventura dell'Assemblea Costituente che ci regalerà la Costituzione. Dico regalerà perché è un dono, nel senso che nessuno di noi ha avuto merito in quella avventura, non c'è praticamente più nessun vivente che abbia avuto meriti in quell'avventura, e però quell'avventura nasce il 2 giugno con la prima volta del voto alle donne, una scelta consapevole da parte dell'elettorato, una scelta importante, una scelta che è ovviamente una svolta rispetto al passato, ma gestita e governata da persone di grande levatura. Pensiamo solo che il capo provvisorio dello Stato, fino a quando cioè non entrerà in vigore la Costituzione, non sarà poi nel 48 eletto il primo Presidente della Repubblica Italiana, il capo provvisorio dello Stato viene scelto in Enrico De Nicola. Enrico De Nicola, che era appunto di fede monarchica ma di grande lealtà personale oltre che di grande caratura. Quindi quella generazione è riuscita a fare unità della Repubblica. Una Repubblica, quindi non soltanto Repubblica, ma una e forse da mantenere una, ecco, perché noi viviamo per tempi nei quali probabilmente quella unità e indivisibilità della Repubblica rischia di essere messa a rischio, in difficoltà perlomeno.
1: Certo, no? Nel 1946 e negli anni a seguire sono state tante, ecco, le sfide di quella giovane Repubblica, ma oggi quali sono le sfide di una Repubblica che ha 80 anni?
5: E sono quelle proprie di un mondo che sta cambiando in modo vorticoso, le acquisizioni che ci sembravano appunto qualche cosa di scontato non lo sono più, a partire dallo Stato di diritto, a partire dalle garanzie, a partire da un certo rapporto tra la forza e il diritto. Noi viviamo in un momento nel quale sicuramente, come Magnifica Humanitas ci ha ricordato una settimana fa, noi sperimentiamo dei grossi rischi, non soltanto legati alla guerra mondiale a pezzi, al fatto che si parli di nucleare come se si trattasse di caramelle, alla circostanza che i capi delle nazioni non sempre sembrano almeno responsabili, ma abbiamo anche a che fare con sfide inedite. L'intelligenza artificiale certamente è una di queste, la sopravvivenza ambientale del pianeta è un'altra, insomma sfide che richiamano certamente momenti importanti, perché gli 80 anni di Repubblica hanno conosciuto situazioni anche gravi dalle quali siamo usciti tutti quanti bene nell'insieme, proprio perché siamo stati capaci di una risposta condivisa. Penso al terrorismo, agli anni di piombo, ma non soltanto quello.
1: Balduzzi, in chiusura, ci vorrebbe una puntata intera per poter parlare di questo, però si parla spesso, ecco, di una crescente distanza tra cittadini e politica, alcuni la definiscono la crisi della democrazia. È così o si tratta, insomma, di una trasformazione delle forme di partecipazione pubblica?
5: No, sicuramente c'è un aspetto di crisi. Basta pensare che il 2 giugno 46 andò a votare oltre il 90% degli aventi diritto, e adesso siamo contenti se si supera di qualche po' il 50% degli aventi diritto. Quindi c'è evidentemente, la democrazia non si riduce naturalmente al voto, ma il voto è la sua base. Il voto, le regole elettorali, che devono essere sincere, devono essere tali da permettere la partecipazione, non da allontanare gli elettori. Questa è la vera sfida, non è soltanto una sfida italiana, però è una sfida che credo noi dovremmo essere in grado, come italiani, alla luce di quel grande dono che il 2046 ci ha fatto, di saper raccogliere.
1: Grazie Renato Balduzzi. Insomma, noi qui siamo all'interno della Città del Vaticano, ma a Renato e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, insomma, buona festa della Repubblica Italiana.
5: Buona festa della Repubblica Italiana e a tutti e a tutti quanti. La radio è un momento importante per fare festa ancora oggi.
1: Grazie.

0: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso oggi attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. E proprio giugno sarà un mese importante per quanto riguarda lo sport a livello internazionale, protagonista sarà la città di Roma. E allora in questa parte del mondo alla radio andiamo a parlare dei prossimi eventi sportivi in programma nella capitale. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà uno degli eventi di Taekwondo più prestigiosi al mondo, il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, affiancato per la prima volta dal World Para Taekwondo Grand Prix. Il motto scelto per l'edizione 2026 è Reborn Together, rinasciamo insieme, un invito al rinnovamento e all'unità che ispira ogni aspetto di questa manifestazione. L'evento romano porta anche un proprio slogan locale, Make History, facciamo la storia, a sottolineare l'ambizione di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport mondiale, proprio nell'anno in cui si celebra l'anniversario del Taekwondo in Italia, in cui la Federazione Italiana Taekwondo ha scalato tutte le classifiche diventando la prima federazione sportiva su 215 nazioni affiliate. E allora ascoltiamo le parole del presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito.
1: Questo è un evento importantissimo dal punto di vista agonistico, nel senso che sarà la prima tappa del tour dei Grand Prix, che sono quattro a livello mondiale, quello che darà il via per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Cioè, dal punto di vista agonistico ha una rilevanza veramente importante, saranno presenti i migliori atleti a livello mondiale, tutti i campioni olimpici e i campioni mondiali in carica attualmente.
0: Per quanto riguarda il movimento, ecco, Taekwondo in Italia, abbiamo visto anche tanti atleti, campioni che hanno portato a casa le medaglie, negli anni ecco, si è sviluppato sempre di più.
1: Assolutamente sì, oggi il Taekwondo italiano è un leader a livello mondiale, sia dal punto di vista agonistico, basta pensare che abbiamo atleti come Simone Alessio che è il primo nel ranking mondiale da oltre 2 anni. Se, per non parlare di Vito dell'Aquila che è l'altro campione olimpico e che ha saputo in questi anni affermarsi in tutte le competizioni internazionali, da mondiali, europei e a livello olimpico. E poi abbiamo una generazione di atleti molto giovani, basta pensare all'ultimo campionato europeo che si è fatto il mese scorso dove hanno portato a casa 4 medaglie, e questo è diciamo lo stato attuale del mondo italiano. Direi che possiamo essere più che soddisfatti, oltre alla crescita esponenziale della federazione, dei numeri a tutti i livelli.
0: E cosa significa questo appuntamento per Roma, per l'Italia, ecco, in generale, dà ancora più prestigio al movimento italiano?
1: Sì, guardi, noi coincidono 2 cose molto importanti quest'anno. Intanto, come ho detto, l'inizio del ranking per le qualificazioni olimpiche di Los Angeles. Poi quest'anno è il 60° anniversario del Taekwondo nel nostro paese, perciò proprio durante il Grand Prix celebreremo questa data, che è un'importanza veramente notevole per tutto il movimento. Ma la cosa più interessante è che proprio il mese scorso la Federazione Italiana è arrivata prima nel ranking mondiale di 215 federazioni a livello internazionale riconosciute dai comitati olimpici. Questa è una grande responsabilità, ma è soprattutto per noi uno stimolo per potersi sempre migliorare. Avere un evento come il Grand Prix a Roma, questa sarà la 5ª edizione, dopo che c'è stata la pausa del Covid, è fondamentale, nel senso che portare qui in casa il top player a livello mondiale, migliorare a livello organizzativo, non può che far altro che prima di tutto il prestigio dal punto di vista sportivo per l'Italia e poi naturalmente una retina importantissima per quanto riguarda la promozione del nostro sport.
0: Per quanto riguarda i valori dello sport, Presidente, ecco, il Taekwondo sì è una disciplina considerata ecco di combattimento, però in realtà ha tutti quei valori che incarnano lo sport, la lealtà, l'onestà, l'inclusione, tutti i valori importanti nello sport e nella vita.
1: Il Taekwondo, proprio per il fatto di essere uno sport da combattimento, è molto attento a quelli che sono gli aspetti valoriali della disciplina che nasce come arte marziale. Non si fa nulla senza considerare questo aspetto. Tutti i nostri grandi campioni, dal più titolato al ragazzino che entra per la prima volta in una palestra, gli viene insegnato che i valori sportivi e i valori del taekwondo in particolare devono essere al primo posto, nel senso che devono servire a migliorare la società prima di tutto, ma soprattutto le persone, e di supporto a chi ha bisogno, a chi ha necessità di migliorarsi, di essere aiutato a livello proprio sociale. Perciò proprio con il movimento della Fondazione Umanitaria sia internazionale che italiana del Taekwondo, noi supportiamo chi ha veramente necessità per tramite il valore dello sport e del Taekwondo in particolare. E proprio in questa occasione, che porteremo anche durante il Grand Prix, sette atleti del campo rifugiati della Giordania, dove noi supportiamo l'attività all'interno di questi campus, dove ci sono 60.000 persone che vivono lì da oltre di 15 anni, che facciamo fare taekwondo, per la prima volta parteciperanno a un evento al di fuori di questa loro realtà, è proprio qui a Roma, oltre ad aver sostenuto e continuiamo a sostenere atleti ucraini che sono con noi al Centro di Pressione Olimpica qui Giulio Nessi a Roma, perché da quando è scoppiata la guerra ci hanno chiesto un sostegno e sono da 4 anni che si allenano con noi. Questo per dire che i valori olimpici non bisogna solo proclamarli nei convegni, ma bisogna metterli a terra, perciò bisogna praticarli, bisogna fare realmente qualcosa per coloro che hanno bisogno. I nostri atleti, i nostri tecnici, l'organizzazione del taekwondo è molto attenta a questo.
0: Si fanno un po' ambasciatori, ecco, di questi valori. Presidente, per quanto riguarda lo sviluppo, lo dicevamo prima, della disciplina dell'arte marziale in Italia in generale, va di pari passo anche un po' con uno sviluppo della tecnologia applicata a questo sport?
1: Sì, nel senso che il taekwondo è stato uno dei primi sport da combattimento, soprattutto è stato il primo sport olimpico, ha inserito la tecnologia, nel senso che ci sono la registrazione dei punti è tutta quanta elettronica, tutte le protezioni sono elettroniche, ma il passo poi ulteriore che è stato fatto anche l'inserimento del virtual taekwondo, che è un altro aspetto importante per unire tecnologia e sport dal punto di vista fisico, perché comunque non bisogna mai arrendersi al fatto che la tecnologia possa essere solo un fattore negativo per quanto riguarda lo sport, mi riferisco al discorso dei virtual, ma può essere un supporto e un aiuto per migliorarsi anche da quel punto di vista, nel senso che il taekwondo qui a Roma faremo il primo torneo internazionale ufficiale dove gli atleti si cimenteranno anche col virtual taekwondo, che è un misto tra aspetto virtuale e fisico, e questo è un altro aspetto che stiamo sviluppando. Per ritornare sul discorso umanitario, come ho detto prima, poi abbiamo un incontro molto importante domani a Piazza San Pietro con Papa Leone, che riceverà la delegazione proprio in occasione del Grand Prix.
0: E dunque un momento speciale, proprio alla vigilia del Grand Prix, da condividere anche con il Santo Padre.
1: Esatto, esatto, questa è una cosa molto bella, dove porteremo, come ho detto, anche questi ragazzi rifugiati in Giordania, perché per loro è una cosa veramente notevole.
0: Andiamo avanti parlando di un ulteriore evento che si terrà a Roma. Dal 7 al 21 giugno Ostia e Colle Oppio ospiteranno la Coppa del Mondo di Skateboarding, prima tappa di qualificazione ai giochi di Los Angeles 2028. Un'edizione, questa della World Cup romana, che si preannuncia già da record dopo il grandissimo successo e i numeri impressionanti dello scorso anno, che fecero registrare più di 30 milioni di visualizzazioni, un pubblico social raggiunto di oltre 4 milioni, 12.000 spettatori presenti nelle sole giornate clou delle competizioni. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate.
2: Roma, è vero, Roma è diventata praticamente il simbolo dello skateboarding al mondo. È assurdo, sembra quasi assurdo, come la città più antica, se vogliamo, stia lasciando il segno allo sport più giovane. Se vogliamo fare un esempio della Wimbledon dello skateboarding, facendo una similitudine al tennis, è Roma, e questo è incredibile, vendendo anche l'immagine del Colosseo, dove lo stesso New York Times proprio per questo ci ha dedicato quasi una pagina. Ecco, io sono orgoglioso proprio di questo, perché sapere che una partenza di tutte le Olimpiadi, di tutti gli sport, è da Roma, con lo sport più giovane, è decisamente una soddisfazione grande, lo dico da uomo, da presidente di Federazione Internazionale, ma anche da uomo italiano. Ecco,
0: ecco, partendo proprio da questo ragionamento, ecco, l'importanza anche della città, cioè un evento come questo rigenera e riqualifica appunto le città, come avvenuto a Roma, Ostia in particolare, e con le Oppio.
2: Certo, se le immagini, a me, mi crede, Colle Oppio era diventato, era un po', diciamo la verità, un'area di un piccolo parco, quasi dove ci trovavamo gente che andava a drogarsi, diciamolo pure com'è. Oggi è diventato un centro dove poter lasciare i bambini, dove potergli insegnare a fare sport, dove fargli vivere un posto stupendo di Roma all'insegna dell'educazione vera, perché lo sport educa. Per non parlare di Ostia, Ostia abbiamo voluto riqualificare il nostro sport, che è uno dei, forse il più urbano che esiste, oltre che giovane, ma proprio nel cuore di Ostia, ma non nella zona iconica della spiaggia, ma proprio in mezzo alle case popolari, diciamolo so pure. Uno skate park che sta riqualificando un territorio che fino a poco tempo fa si parlava solo male. E vi posso dire, permettetevi, la soddisfazione di vedere gente che mi ferma per strada di Ostia e mi prende la mano e mi dice grazie di aver ridato dignità alla nostra città, a me mi fa venire la pelle d'oca, però è la prova vera che abbiamo questa forza. Ecco, anche a Caivano abbiamo fatto uno skate park grazie a Sport e Salute, che in questa mission si sta dedicando veramente tanto, e anche lì è diventato un grande centro di attenzione, proprio sembra fatto apposta. Voi immaginatevi che una brasiliana, una ragazzetta, Raissa Leal, è arrivata a 13 anni venendo da una favelas, è arrivata seconda alle Olimpiadi di Tokyo e oggi è una delle atlete più gettonate, anzi direi pure che ha sponsor grandi, e questo ci fa ancora piacere, perché è l'esempio che chiunque nel nostro sport può diventare qualcuno, dalla strada, che venisse dalla favelas o fosse figlia di un miliardario, non cambia molto.
0: Presidente, l'ha detto poco fa, lo skateboarding è uno sport giovane, forse il più giovane in assoluto, che a sua volta attira sempre di più i giovanissimi.
2: Sì, devo dire che proprio a Tokyo le immagini, che la medaglia d'oro e la medaglia d'argento alla prima Olimpiade che abbiamo fatto, ha fatto il record delle Olimpiadi, prima e seconda 13 anni, cioè i primi due posti in tutto 26 anni, e questo la dice lunga. È vero che alla prima Olimpiade mediamente i giovani esternano di più, quindi poi si crescono, però effettivamente vi posso dire c'è una visibilità enorme, perché se voi pensate, lo dico anche ai telespettatori, che a Parigi alla seconda Olimpiadi lo skateboarding è stato lo sport numero uno per visibilità sui social. E allora è una cosa grossa, perché? Perché sono i giovani che lo vedono. Una Raissa Leal, rifaccio il nome di questa atleta brasiliana, ma ha 9 milioni di follower. Io non so quanti grandi calciatori ce l'hanno, con tutto il rispetto a tutti gli sport, perché non esiste uno sport bello e uno sport brutto. Esistono, ognuno ama il suo, però devo dire che la forza che si ha in questo momento con lo skateboarding, ma un po' con tutte le rotelle se vogliamo, perché vorrei chiedere a voi o a tutti i radioascoltatori che ci stanno sentendo, ma chi di noi da bambino non ha mai ricevuto in regalo una palla, una bicicletta o delle rotelle, che siano pattini o uno skate? Penso tutti, quindi il potenziale è enorme e i giovani guardano molto a questo, perché vedono, noi ci abbiamo fatto degli studi, vedono ad esempio nei pattini la scarpa veloce, cioè non vedono dei pattini non pensando all'agonismo, pensano a delle rotelle che li mandano più veloce e quindi con le stesse scarpe, e questo è una cosa decisamente molto molto bella. Ecco, ho visto adesso anche ad Ostia abbiamo fatto una settimana intera dove i nostri campioncini tipo Marin, che sono andati a visitare le scuole, ma i bambini sono assolutamente impazziti, e lo sport deve essere una lezione di vita, perché lo skate in particolare ti insegna che cadi tante volte, perché se vediamo le stesse gare, mi auguro di avere tanti ospiti a poterci vedere, chi non riesce a sedersi in tribuna ci saranno dei maxi schermo per poterli vedere, si vedono tante cadute, ma cadute sane, cadute che insegnano nella vita che si cade, ci si rialza e se deve provare a vincere si insiste nella vita. Ecco, questo è il messaggio che diamo ai giovani.
0: In chiusura facciamo un passo indietro, ma con lo sguardo orientato al futuro. Il 29 maggio si sono chiusi i giochi della gioventù 2026. Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuole, di condivisione. Oltre 6.000 ragazzi si sono ritrovati per la fine di un percorso lungo, un intero anno scolastico, che ha visto coinvolti tra fasi di istituto, fasi provinciali e fasi regionali più di 105.000 alunni e studenti in circa 4.000 eventi su tutto il territorio nazionale. Per commentare l'evento abbiamo intervistato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.
3: È stata una giornata magnifica, devo dire, una giornata di sport, di scuola, di ragazzi sorridenti che stavano insieme magari e non stavano attaccati allo schermo di un cellulare, che si sono divertiti. Io ho provato anche a immedesimarmi un pochino in loro nel momento in cui magari entravano allo Stadio Olimpico e non c'erano mai stati, soprattutto sul terreno di gioco. Quindi deve essere stata sicuramente una giornata molto emozionante che spero ricorderanno nella loro vita.
0: Ecco, ha provato a immedesimarsi, chiaramente le occasioni sono tante, sono state tante anche da parte sua di assistere, di partecipare, ecco, come organizzazione, di essere presente a questi giochi, però ogni volta è un po' come effettivamente fosse la prima volta nel vedere questi ragazzi insieme, divertirsi, giocare, ecco, il ruolo importante anche del gioco nello sport.
3: Assolutamente, io poi una piccola nota personale, mi ricordo, io feci i giochi della gioventù, io ho 60 anni, quindi però ricordo perfettamente di averli fatti e di aver fatto la sfilata finale allo Stadio Flaminio, allora che ancora era in funzione. E come ha detto lei, è promozione sportiva all'interno della scuola, a partire dalla scuola. È stata una manifestazione che ha avuto uno sviluppo durante tutto l'anno, a partire dalle fasi di istituto, le fasi provinciali, regionali, per arrivare alla fase finale, ed è stato veramente molto emozionante vedere i ragazzi giocare, prima di tutto, come ha detto lei, insieme, stare insieme, divertirsi insieme. Poi c'è stata anche, come giusto che sia, la sana competizione, però per noi è importante che si continui a investire nella promozione dell'attività fisica, soprattutto a partire dalla scuola. Il governo ha investito molto in questi nuovi giochi della gioventù, a partire da, ovviamente, dal ministro dello sport, dal ministro Valditara, ma dal ministro Lollobrigida, tutti quanti hanno dato la loro adesione, la loro collaborazione per far sì che questi nuovi giochi della gioventù diventino un appuntamento che ogni anno diventi sempre più importante.
0: In qualche modo sport e scuola, sport nella scuola, cioè lo sport ha anche un valore educativo importante.
3: Lo sport è un veicolo di valori positivi come forse non ce ne sono uguali, perché insegna a rispettare le regole, insegna a confrontarsi con gli altri, insegna ad avere avversari ma non nemici, insegna soprattutto, e questo lo dicono tutti i più grandi campioni dello sport, a perdere. E insegna che nello sport sono molte di più le occasioni di sconfitta che di vittoria, però si giunge alla vittoria proprio imparando dalla sconfitta e ogni volta riprovando e rimettendosi in gioco. E sono tutti valori che probabilmente la nostra società fanno oggi fatica un pochino a farsi valere, però è proprio per questo che è importante che ci siano i nuovi giochi della gioventù.
0: Certo, d'altronde come ha detto e dice spesso anche Papa Leone, lo sport può svolgere un ruolo importante anche per il bene dell'umanità, in particolare per la promozione della pace. Ecco, sensibilizzare anche questi valori ai più giovani, ai ragazzi, ecco, con tramite per l'appunto lo sport, il gioco, ecco, è importante, Presidente.
3: Assolutamente, come ho detto prima, lo sport ti insegna che bisogna competere, bisogna confrontarsi con gli altri, seguendo le regole, rispettando l'arbitro, rispettando soprattutto il proprio avversario, perché rispettare il proprio avversario significa in primis rispettare se stessi. Non ci sono scorciatoie, c'è il sacrificio, c'è il lavoro, c'è l'allenamento, c'è il merito, e quindi, come ha detto giustamente il Santo Padre, è veramente un veicolo di valori positivi e di pace prima di tutti fra gli uomini e poi anche fra i popoli.
0: Prima si diceva del valore educativo dello sport, lo sport può educare, però a sua volta è necessario anche educare allo sport, ha fatto riferimento alle scuole, ma ecco, in generale in Italia a che punto siamo da questo punto di vista, cioè l'educazione allo sport per i ragazzi?
3: Partendo come si sta facendo con i nuovi giochi della gioventù, dalla scuola, insegnando ai ragazzi prima di tutto ad alzarsi dal divano, a non stare troppe ore, come ho detto prima, attaccati a un cellulare, a guardare la vita degli altri, ma a diventare protagonisti della propria vita. Lo sport sicuramente insegna, come ho detto prima, il sacrificio, insegna l'allenamento, e insegna che per raggiungere un risultato bisogna impegnarsi, e quindi partendo dalla scuola è necessario che questi valori vengano diffusi maggiormente.
0: E poi, perché no, Presidente, guardare anche quello che è il futuro dello sport italiano, partendo anche da questi eventi, da questi ragazzi, e guardando un po' anche a quelli che saranno gli atleti del domani.
3: Sì, diciamo che lo sport italiano sta vivendo un periodo sicuramente positivo a partire dalle Olimpiadi, con risultati in varie discipline. Diciamo, il calcio sta un pochino faticando, ma sono convinto che tornerà presto ad avere risultati positivi. E è sempre veramente confortante vedere i ragazzi giovani che si impegnano, che fanno sacrifici, che però riescono a seguire una propria passione. Ecco, lo sport insegna a seguire le proprie passioni al di là dei risultati.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 2017 funzionari statunitensi e israeliani hanno affermato che i colloqui tra gli ambasciatori israeliano e libanese negli Stati Uniti sono iniziati al Dipartimento di Stato come previsto, nonostante l'intensificarsi degli scontri tra Israele e Hezbollah. Due giorni di colloqui, il quarto round di discussioni dirette di questo tipo, fanno seguito a un incontro sulla sicurezza tra le due parti che si è tenuto venerdì al Pentagono. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. 11 i morti a causa dei raid russi nella notte, 6 nella capitale Kiev. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Questa è l'intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno.
1: Di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. We'll be right back.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'Altare della Patria, ai Fori, stasera al Quirinale, la festa, i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce la loro fine, carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno. Da Ugo Scali apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
2: La Costituzione è la nostra casa comune. Le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile. Al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri, a cavallo il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali. Poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
3: Chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Da Roma, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: La rassegna ai fori imperiali era iniziata, come avete sentito, con l'inno cantato da Andrea Bocelli, come ci ribadisce ancora Augusto Cantelmi.
4: Roma.

0: questo, quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che
1: non sapevo. No, l'inno è come
0: perché costruire... tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie, e buona festa della Repubblica.
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
4: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
5: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Rex Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
4: Pierluigi Vitoli nello studio.
3: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cochi.
6: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece, gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
7: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili. Colpiti anche altre località, gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono 20, un paio di bambini e 100 i feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa all'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporaso.
8: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles. Dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso, di Nello Studio.
3: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV Cattolica e WTN News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca, con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
9: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan in cui sono morti carbonizzati 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo lo statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villapiana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darceli. Davide Murgia, linea allo studio.
3: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteo, il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto, al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
10: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba. Nel milanese, nell'area varesina, i temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini, con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Torniamo all'estero con la notizia che arriva dalla Turchia, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'ISIS o di aver fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni hanno portato agli arresti, si sono svolte in 21 province della Turchia.

0: La rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, tre azzurri sono infatti riusciti a prodare i quarti di finale: Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli, domani dopo le 13, ad aprire il mercoledì da Leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale, che vedrà di fronte i due Matteo Azzurri: Berrettini, che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo, e Arnaldi, reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Diamo un'occhiata anche alla Borsa di Milano, che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB, ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia: i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri, perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
2: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residuano più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
3: E tutto questo ha dei riflessi pesanti, perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
2: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
3: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
2: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
3: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
2: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, 1, 2, 3, 4, 5. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte. volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. A lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
3: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
2: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, e i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
1: E voltiamo pagina, pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le Mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
4: Si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è venuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
1: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
4: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo 8 per 1000 e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
1: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare. Quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
4: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
1: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
5: Questo è anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti, che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
1: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
5: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi, torno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone. Per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
1: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi per forza di cose parte integrante della società. Ascoltiamola.
6: Un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni, perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
1: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
6: Molti clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale. Ha un suo conto corrente interno al carcere, per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di tessere prepagate che un detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta. Vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizzetta.
1: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
6: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello. Io dico che abbiamo i nostri Pony Express, che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
1: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire In Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
6: Uno uno strumento potentissimo, perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato, è un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
1: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in tavola ne ha ancora qualcuno?
6: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. E lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. A riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
1: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere, ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
7: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 2023 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
1: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
7: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia la persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
1: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Ha successo?
7: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
1: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia battaglia contro il pregiudizio, secondo lei?
7: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
1: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
7: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini Senza Sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori, detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella Casa Circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno assettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta ci facciamo così male. Desidero sapere

il silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, che proteggerò.

0: Le ore 19, Michele Raviari in studio. Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di giugno, diffuso oggi attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Ascoltiamo le parole del Pontefice nel servizio di Isabella Piro.
1: Signore della vita, ti chiediamo che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità, uno spazio di incontro e non d'esclusione, una via di pace e non di violenza.
2: Lo sport come dono, linguaggio universale che unisce popoli, strumento di rispetto e solidarietà. E questa è l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di giugno, unita alla speranza che lo Spirito renda ai credenti un'unica squadra, in grado di costruire comunione e fraternità nella storia. Lo sport, aggiunge il gesuita Cristóbal Fones, direttore internazionale della rete mondiale di preghiera del Papa, ci ricorda che nessuno vince davvero da solo, ma abbiamo bisogno dell'altro. L'orazione del Papa si inserisce in un mese ricco di appuntamenti sportivi, dal grande slam del tennis, sport del quale lo stesso Leone è appassionato, ai mondiali di calcio, al via l'11 giugno nel continente americano.
0: Maria Montserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, attualmente presidente e direttore operativo di EWTN News, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la comunicazione dal 2018. L'attualità internazionale: funzionari statunitensi e israeliani hanno affermato che i colloqui tra gli ambasciatori israeliano e libanese negli Stati Uniti sono iniziati al Dipartimento di Stato, come previsto, nonostante l'intensificarsi degli scontri tra Israele e Hezbollah. Il gruppo sciita, intanto, non accetterà un cessate il fuoco parziale con Israele, lo ha dichiarato un alto funzionario, minacciando ritorsioni in caso di attacchi israeliani a Beirut e nei suoi sobborghi. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia, nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. 11 i morti a causa dei raid nella notte, 6 nella capitale Kiev. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.
3: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, gli santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.
3: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Preghiamo. O Padre, che hai guardato l'umiltà del tuo servo San Felice da Nicosia e gli hai rivelato i misteri del Regno, aprici all'ascolto del tuo Figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
5: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.

0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, oh Dio.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Saziaci al mattino col tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno. Perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo la verità? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. E quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te,
0: Cristo. La parola di Dio, ascoltata nella prima lettura, ci esorta a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, unico Salvatore della nostra vita. Questo mondo passerà, ma le sue promesse non passeranno mai. Per noi sono riservati cieli nuovi e terre nuove. Il libro dell'Apocalisse completa le parole di San Pietro: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Anche le nostre sofferenze un giorno avranno fine e saremo introdotte.

ha preparato per noi. Se noi conserviamo l'immagine di Dio in noi, saremo capaci di portare il nostro contributo a costruire la civiltà dell'amore già in questo mondo. Renderemo certamente più umana la vita degli uomini, come hanno fatto i santi che hanno lasciato il loro profumo di santità nella storia, come San Francesco di Assisi, come San Francesco di Paola, come San Felice da Nicosia che ricordiamo in questo giorno secondo la tradizione cappuccina. Nel Vangelo abbiamo ascoltato le parole di Gesù che davanti a una moneta raffigurante l'imperatore Cesare dice: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare e quello che è di Dio a Dio. Gesù non crea opposizioni, divisioni, chiusure, non invita alla violenza, all'indifferenza, alla rassegnazione. Dice soltanto che a ogni cosa bisogna dare il suo valore, ma mai perdere di vista la cosa più importante, che è quella di essere immagine di Dio, anche nel trattare le cose terrene. Noi costruiamo la civiltà dell'amore come cristiani, ma anche come cittadini impegnati nella società. Celebriamo oggi gli 80 anni della nascita della nostra Repubblica italiana. Quanti uomini di Dio si sono avventurati a regalarci un paese nuovo, uscite dalle macerie della guerra. Dovremmo sentirci fieri di questa gente che si è lasciata guidare dallo Spirito Santo ed ha soffiato in una regola umana, quali la Costituzione della Repubblica Italiana, lo spirito di una nuova civiltà fondata sul rispetto e sulla libertà. Anche noi, con Dio nel cuore, vogliamo avanzare a costruire i cieli nuovi e le terre nuove, fin da ora, confidando nell'adempimento totale della promessa del Signore. Con il salmista preghiamo ancora: saziaci, Signore, al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Amen.

0: Sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore accetta questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, dei beni nostri, alla sua santa Chiesa.
0: Conceda a noi, Signore, di celebrare i santi misteri, inebriati dallo stesso amore che incendiava il cuore di San Felice, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada dello Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Felice e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sia la sua.
2: Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Amen.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo

0: preghiamo. Concedi, o Padre, ai tuoi fedeli che hai nutrito con il sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio, nel ricordo di San Felice, di crescere sempre nelle opere buone e di prepararsi con il dono della tua grazia a ricevere il premio celeste, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dalla verità di chi cerca facili guadagni, feriti dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita. Andate.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

che il suo ordine fa sempre vivere. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Mosè è nominato fin dal prologo. Tutti ricordano che era sceso dalla montagna di Dio sulla quale aveva trascorso 40 giorni portando le tavole della legge scritte dalla mano stessa di Dio. Ma i suoi lo hanno dimenticato. Hanno fuso un vitello, poiché il Dio sconosciuto di Mosè non brilla probabilmente abbastanza e si assenta agli occhi di coloro che non lo cercano più. Ma un vitello d'oro, la mia fede, resta lì, non disturba, brilla e tace. Mosè, con la forza della sua intercessione, riesce a convincere Dio a non distruggere il popolo idolatra, ma nell'avvicinarsi al campo per la collera e il dispiacere, spezza le tavole della legge. E Dio, che non si stanca mai di parlare ai suoi, incoraggia Mosè a tornare da lui con nuove tavole per scrivere a sua volta le 10 parole che avrà udito dalla stessa voce di Dio. Ecco la legge trasmessa da Mosè, la voce di Dio che fa vivere. I discendenti di coloro che avevano fatto il vitello tendono a loro volta a fossilizzare la legge. Dimenticano che è intrinsecamente legata alla liberazione del popolo. La legge può essere riferita solo alla vita che essa preserva, innalzando una diga contro ciò che uccide. Quindi, coloro che ne fanno una forza di morte, per esempio rifiutando una guarigione nel giorno di sabato, sono mentitori, distorcono la legge, idolatrandola. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? È contro costoro che Gesù insorge, contro quelli che non comprendono che guarire un uomo nel giorno di sabato significa rendere un culto a Dio. Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Se l'esilio di Dio ha iniziato con la creazione mediante un dono e una promessa, esso prosegue nelle deviazioni che Dio compie per camminare con il suo popolo, proteggendolo dal sole durante il giorno e illuminandone i passi durante la notte. L'esilio di Dio segue la strada dell'esilio dell'uomo. Egli è presente per promettere un figlio e una discendenza ad Abramo, l'uomo di fede, padre dei credenti, che cammina con il suo Dio. Egli accompagna Mosè, l'uomo dei due paesi, egiziano ed ebreo. Mosè, l'uomo più umile che la terra abbia generato, Mosè, l'instancabile intercessore presso il suo Dio. La legge che Dio dà ai suoi non è una costrizione, né un fardello, ma un baluardo contro la morte. Gesù riprende questo lungo cammino. Come Giosuè compie il passaggio del Giordano che Mosè non aveva potuto portare a termine, segue le orme del suo popolo, come se stesse per prendere per mano, ad uno, coloro che lo attendono da secoli, Giobbe, Ezechiele, Abramo, e poi fin nella morte Adamo stesso. Ma i sapienti non amano quest'uomo che parla con autorità delle figure tutelari, dando loro quasi del tu, e che ricorda che la tradizione esiste solo per il fatto di essere viva e non mummificata. Infine Gesù, l'unico intercessore, segue le orme dell'intercessione di Mosè, il grande intercessore, poiché la preghiera di Mosè era già accolta, portata al Padre dalla preghiera di Gesù Cristo. Quando è giunta l'ora, quest'ora da cui Gesù supplica il Padre di essere salvato, egli confessa un'ultima volta il senso ultimo della legge e dei comandamenti di Dio.
vivere. Gesù allora esclamò: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.

L'ordine di Dio, la sua voce, il suo comandamento fanno vivere sempre. E se talvolta le parole sono percepite come parole dure, è perché affondano in noi per liberarci da ciò che uccide.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata monografica, quella di oggi, dedicata a Ernst Bloch, il musicista vissuto tra il 1880 e il 1959, ha avuto una storia particolare, ma in questo caso più che la sua biografia, il suo rapporto con gli Stati Uniti, eccetera, ci interessa il suo rapporto con il violoncello. Questo strumento che nel suo catalogo ha un valore importante, anche se non è l'unico strumento molto ben conosciuto da Bloch, ma ha assunto per una serie di motivi un ruolo notevole e lo scopriamo subito insieme, a partire da quella suite numero 1 per violoncello solo che Bloch scrive nel 1956. Siamo quindi in un periodo vicino alla scomparsa di Bloch e siamo alle prese con una interessante ripresa della suite barocca. I movimenti hanno dei titoli che possono benissimo figurare in un'opera del periodo 6-700esco, anche se non corrispondono proprio perfettamente. Comunque abbiamo un preludio allegro, canzona allegro. Quello che c'è in questi brani, in questa suite e anche in altri brani che ascolteremo oggi, è un rapporto con una semplicità nella musica e nello stesso tempo con una voglia che la musica sia qualcosa di particolarmente sentito, particolarmente profondo, particolarmente vicino alla propria vita. Insomma, un bel manifesto musicale che ascoltiamo nella esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello. Bloch, suite numero 1.

scritta nel dicembre del 1924 a Santa Fe. La dedica è a Pablo Casals e quindi è, come dire, una dedica che ci ricorda anche il legame non solo con il violoncello ma con i violoncellisti di Ernst Bloch. Il movimento unico è in tempo moderato, poi allegro deciso e poi moderato in tonalità di Do maggiore. Emmanuel Bertrand ancora al violoncello, stavolta accompagnato da Pascal Amoyel al pianoforte.

Abbiamo ascoltato Meditazione ebraica per violoncello e pianoforte di Ernst Bloch nella interpretazione di Emmanuel Bertrand al violoncello e Pascal Amoyel al pianoforte. E restiamo sempre nel repertorio per violoncello e pianoforte con Jewish Life, scritto anche questo a Santa Fe nel dicembre del 1924, stavolta dedicato ad Hans Kindler. Tre i movimenti: Prayer, in andante moderato, Supplication, allegro non troppo, e poi Jewish Song, moderato. Ancora una volta ci interessiamo, entriamo profondamente in ciò che è il sentire ebraico, un sentire profondo nelle opere di Bloch viene fuori senza sovrastrutture. Appunto, come abbiamo detto, è una musica tutto sommato semplice che vuole arrivare direttamente, senza troppi compromessi, senza troppe sovrastrutture. Ecco, c'è riuscito o no Bloch? Probabilmente sì, ma naturalmente, come al solito, questo lo decide il pubblico che ci ascolta da casa. Jewish Life di Ernst Bloch, Emmanuel Bertrand violoncello, Pascal Amoyal pianoforte.

Abbiamo ascoltato Jewish Life per violoncello e pianoforte di Ernst Bloch nell'esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello e Pascal Amoyel al pianoforte. E torniamo al violoncello solo e torniamo alla suite, sempre pensata in qualche modo come riferimento alla musica barocca, ma in questo caso con un linguaggio più evoluto, un linguaggio dodecafonico, un linguaggio che dimostra come Ernst Bloch abbia sempre voluto sperimentare ciò che era la musica del suo tempo ed essere sempre comunque assolutamente cosciente di quello che è un mondo, che era un mondo musicale, in questo caso nel secondo dopoguerra, che era cambiato notevolmente negli anni. E ascoltiamola questa suite numero 2 per violoncello solo, preludio allegro, andante tranquillo allegro. E ascoltiamo dunque questa suite numero 2 per violoncello solo con Emmanuel Bertrand al violoncello.

Emmanuel Bertrand al violoncello ha eseguito la suite numero 2 per violoncello solo di Ernst Bloch, ma andiamo ad ascoltarci ora una composizione particolare. Il titolo è Nirvana ed è del 1923, quindi torniamo parecchio indietro nel tempo. Siamo a Cleveland, quindi già è il primo periodo americano di Ernst Bloch, e è un unico movimento scritto in tempo assai lento. E per questo poema per pianoforte il violoncello lascia la scena alla tastiera da sola, e la tastiera da sola è quella di Pascal Amoyel

Abbiamo ascoltato Nirvana, poema per pianoforte di Ernst Bloch, scritto nel 1923 con al pianoforte Pascal Amoyel. Andiamo ad ascoltare la terza delle suite per violoncello solo di Bloch. Siamo nel 1957, i movimenti stavolta sono 5, mentre avevamo sentito nelle prime 4 movimenti. Le indicazioni diagogica sono allegro deciso, andante, allegro, andante, allegro giocoso. Cioè, insomma, la voglia di alternare movimenti lenti e movimenti veloci, ed è un qualcosa di più profondo forse rispetto alle prime due suite. Bloch si sta avvicinando alla morte, e questa suite per violoncello solo assume a livello biografico un ruolo un po' forse particolare rispetto alle prime due. Ma qui, come nella seconda, Bloch utilizza il linguaggio dodecafonico di Schoenberg.

Emmanuel Bertrand ha eseguito la suite numero 3 per violoncello solo di Ernst Bloch e chiudiamo questa puntata dedicata a Bloch al violoncello con un omaggio alla musica ebraica e al linguaggio di Bloch che ha esaltato la musica ebraica che è diventato un simbolo, una bandiera e giustamente. Il brano che ascoltiamo è Nigun, che è il secondo movimento dai tre quadri di vita cassidica per violino e pianoforte Baal Shem, naturalmente qui l'ascoltiamo nella trascrizione per violoncello e pianoforte. Siamo nel febbraio del 1924 a Cleveland, la dedica è a Sophie Bloch. C'è da ricordare ciò che scrisse Castelnuovo Tedesco facendo la recensione del Baal Shem, e scrisse Castelnuovo Tedesco che i tre movimenti di Baal Shem rappresentano l'anima ebraica, la tristezza, l'esaltazione lirica e la gioia sfrenata. In Nigun, improvvisazione, l'uomo che si lamentava si leva d'un tratto fieramente e si esalta nell'invocare il proprio Dio.

0: Abbiamo ascoltato Nigun, improvvisazione, secondo movimento da Balcem, a tre quadri di vita cassidica di Ernst Bloch. L'abbiamo ascoltato nella esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello e di Pascal Amoyel al pianoforte. Si chiude così questa puntata di Musica da Camera dedicata a Ernst Bloch, e ricordiamo appunto di questo compositore, la sua storia dalla Svizzera agli Stati Uniti, la sua storia di compositore ebreo che esalta la musica ebraica, ne diventa in qualche modo una bandiera in tante sue composizioni, ma è un compositore che purtroppo non viene moltissimo eseguito nelle sale concertistiche. Invece abbiamo visto che esiste anche una sua vena in cui riesce a semplificare certe complessità nell'ascolto e rende l'ascolto sempre comunque piacevole, anche quando il linguaggio è un linguaggio notevole, e forse questo insomma dovrebbe essere considerato da chi organizza concerti. Ma a parte questa piccola polemica, grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da Camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.
2: Gesù ricava dalla domanda postagli dai farisei un interrogativo più radicale e vitale per ognuno di noi. Un interrogativo che noi possiamo farci: a chi appartengo io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì, certo. Ma prima di tutto, ci ricorda Gesù, tu appartieni a Dio. Questa è l'appartenenza fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella riconoscenza del cuore verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente, irrepetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo Figlio amato, Gesù. È un mistero stupendo. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane e sociali senza contrapporre Dio e Cesare. Contrapporre Dio e Cesare sarebbe un atteggiamento fondamentalista. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, ma illuminando le realtà terrene con la luce che viene da Dio. L'affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non comportano una fuga della realtà, ma anzi un rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il credente guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza, rispondere con coraggio alle sue sfide.

go. La capra per il latte.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana ascoltiamo di Ludwig van Beethoven, trio per pianoforte, clarinetto o violino e violoncello, numero 4, in si bemolle maggiore, opera 11. Esegue il trio Beethoven, Mario Schiavo pianoforte, Silvano Maria Fusco violoncello, Raffaele Bertolini al clarinetto. Una registrazione del 18 dicembre 1999.

Per le registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven, trio per pianoforte, clarinetto, violino e violoncello, numero 4 in si bemolle maggiore, opera 11. Ha eseguito il trio Beethoven, Mario Schiavo pianoforte, Silvano Maria Fusco violoncello, Raffaele Bertolini al clarinetto. Una registrazione del 18 dicembre 1999. Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana ascoltiamo di Claude Debussy Image, volume primo, dal numero 1 al numero 3, di Goffredo Petrassi, toccata. Esegue al pianoforte Raffaele Daniello in una registrazione del 10 marzo 1998.

Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Claude Debussy Image, volume primo, dal numero 1 al numero 3, di Goffredo Petrassi, Toccata. Ha eseguito al pianoforte Raffaele Daniello, in una registrazione del 10 marzo 1998. E per concludere Astor Piazzolla al bandoneon.

Con la musica di Astor Piazzolla al bandoneon si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per overture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Leon Minkus, Leo Delibes, La sorgente, balletto in tre atti, atto secondo. Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, dirige Richard Boninge.

Per ouverture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Leon Minkus Leo Delibes La sorgente, balletto in tre atti, atto secondo. Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden ha diretto Richard Bonynge. Il terzo atto verrà trasmesso mercoledì prossimo alla stessa ora. Nella prima parte della rubrica solo trasmettiamo arrangiamenti e trascrizioni per arpa di composizioni di Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Jesús Guridi Bidaula, Anton Eberl, Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten. Esegue all'arpa Marisa Robles.